0: Rock Party
1: vi aspetta venerdì prossimo su
0: Virgin Radio.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Virgin Radio TV è il canale televisivo di Virgin Radio. La nostra grande musica, i live, le interviste esclusive alle rockstar internazionali. Tutto il nostro mondo lo puoi vedere sul canale 717 di Sky e 68 della piattaforma satellitare TVSAT. Segui le dirette dei nostri programmi. Virgin Radio TV. Ascoltaci. Guardaci.
1: Style Rock.
2: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su Sprite.it.

0: Non seguire un sentiero. Createne uno tuo.
1: Jared Leto. Virgin Radio. Style Rock.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su Sprite.it.
2: Long Playing Stories.
3: Un appuntamento quotidiano con la storia del rock. I brani più iconici, raccontati con stile inconfondibile da Paola Maugeri.
4: La musica ha una forza straordinaria e può davvero cambiare il mondo. Sono Paola Maugeri e voglio raccontarvi quei brani innovativi e rivoluzionari che hanno elevato il rock a vera e propria forma d'arte.
3: Long Playing Stories, ogni giorno alle 10.50, 13.50 e 17.50, solo su Virgin Radio.
2: Virgin Classics 1973.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Best Rock speciale Mumford & Sons. A febbraio il gruppo inglese all'apice della sua forza creativa ha pubblicato Prize Fighter. You're a world away, but you stay the same. Sesto album in studio, un disco ricco di luci, ombre e pieno di speranza. In un appuntamento unico con Francesco Allegretti, l'intervista esclusiva alla band e l'ascolto del loro ultimo lavoro.
2: How are you guys?
3: Good. Good.
4: Yeah, very good.
1: Best Rock speciale Mumford & Sons. Giovedì alle 21, solo su Virgin Radio.
0: Style Rock.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Virgin Radio TV è il canale televisivo di Virgin Radio. La nostra grande musica, i live, le interviste esclusive alle rockstar internazionali. Tutto il nostro mondo lo puoi vedere sul canale 717 di Sky e 68 della piattaforma satellitare TVSAT. Segui le dirette dei nostri programmi. Virgin Radio TV. Ascoltaci. Guardaci.
1: Style Rock.
2: Gli anni 80 sono stati un periodo di grande fermento musicale. Si esplorarono confini musicali inediti. Nacquero nuovi stili come la New Wave, il crossover, il power rock. Rivivi questo incredibile decennio e riscopri i suoi protagonisti con Virgin Rock 80. Ascoltala su virginradio.it o sulla nostra app.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su sprite.it.
2: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana Metallica. In palio il super cofanetto Deluxe Edition di Reload 30th Anniversary. E ancora Rolling Stones. Scopri come volare a Londra per l'ascolto in anteprima del nuovo album della band Foreign Tones. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
3: Virginradio.it. Stay connected.
4: Virgin Classics 1982.

Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Best Rock 500. The songs that made rock history.
2: I 500 brani che hanno fatto la storia del rock. Best Rock 500. Da lunedì a venerdì dalle 20 alle 21. Il sabato e la domenica dalle 20 alle 22. Solo su Virgin Radio.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Virgin Radio TV è il canale televisivo di Virgin Radio. La nostra grande musica, i live, le interviste esclusive alle rockstar internazionali. Tutto il nostro mondo lo puoi vedere sul canale 717 di Sky e 68 della piattaforma satellitare TVSAT. Segui le dirette dei nostri programmi. Virgin Radio TV. Ascoltaci. Guardaci. Virgin Radio.
1: Style Rock.

0: Non riesco a fare niente con moderazione.
1: Ozzy Osbourne. Virgin Radio. Style Rock.

ready for war. He's riding the stallion. Make way for the Lord.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, doblò e scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
2: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su Sprite.it.
3: Long Playing Stories.
4: Un appuntamento quotidiano con la storia del rock. I brani più iconici, raccontati con stile inconfondibile da Paola Maugeri.
5: La musica ha una forza straordinaria e può davvero cambiare il mondo. Sono Paola Maugeri e voglio raccontarvi quei brani innovativi e rivoluzionari che hanno elevato il rock a vera e propria forma d'arte.
4: Long Playing Stories, ogni giorno alle 10.50, 13.50 e 17.50, solo su Virgin Radio.
3: Virgin Classics 1994.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Best Rock 500. The songs that made rock history.
2: I 500 brani che hanno fatto la storia del rock. Best Rock 500. Da lunedì a venerdì dalle 20 alle 21. Il sabato e la domenica dalle 20 alle 22. Solo su Virgin Radio.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Virgin Radio TV è il canale televisivo di Virgin Radio. La nostra grande musica, i live, le interviste esclusive alle rockstar internazionali. Tutto il nostro mondo lo puoi vedere sul canale 717 di Sky e 68 della piattaforma satellitare TVSAT. Segui le dirette dei nostri programmi. Virgin Radio TV. Ascoltaci. Guardaci.
1: Style Rock.
2: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, doblò e scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
3: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su Sprite.it.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: L'attaccante è davanti alla porta, rallenta, inciampa sulla palla.
2: Caldo e sudorazione ti mandano nel pallone? Con magnesio e potassio Massigen recuperi subito la tua energia.
1: No!
2: Magnesio e potassio Massigen, anche forte e senza zuccheri. www.massigen.it.
3: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su sprite.it.
4: Corri da Troni! Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
5: Alessandro e Galli presenta Hollywood Vampires. Alice Cooper, Johnny Depp, Joe Perry, Tommy Henriksen. La nobiltà del rock riunita in un'unica band in Italia per due concerti imperdibili. 1 settembre Milano, Parco della Musica. 2 settembre Este, Castello Carrarese. Info da alessandroegalli.com. Biglietti ticketone.it. Radio ufficiale Virgin Radio.
6: Per rock classic si intende tutti quei brani che sono diventati dei veri e propri inni per milioni di rockers. Virgin Rock Classic è la web radio che propone solo pezzi rock senza tempo. Virgin Rock Classic. Ascoltala su virginradio.it o sulla nostra app.
7: Long Playing Stories.
5: Un appuntamento quotidiano con la storia del rock. I brani più iconici, raccontati con stile inconfondibile da Paola Maugeri.
8: La musica ha una forza straordinaria e può davvero cambiare il mondo. Sono Paola Maugeri e voglio raccontarvi quei brani innovativi e rivoluzionari che hanno elevato il rock a vera e propria forma d'arte.
5: Long Playing Stories, ogni giorno alle 10.50, 13.50 e 17.50, solo su Virgin Radio.
7: Virgin Classics 1986.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Best Rock 500. The songs that made rock history.
2: I 500 brani che hanno fatto la storia del rock. Best Rock 500. Da lunedì a venerdì dalle 20 alle 21. Il sabato e la domenica dalle 20 alle 22. Solo su Virgin Radio. Su Virgin Radio, Free Rock. Solo musica, senza interruzioni.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
1: L'estate incontra il calcio più iconico di sempre. Porta in spiaggia la leggenda di Ollie e Benji con il telomare di Oliver Hutton, il mitico numero 10. Corri in edicola, solo con Corriere dello Sport Stadio e Tutto Sport.
2: I social ci permettono di condividere, informarci e sentire le persone lontane un po' più vicine. Ma se non riusciamo più a farne a meno, la realtà resta in formato verticale. Il mondo è troppo grande per stare in uno spazio così stretto. Se non riesci più a gestire il tuo tempo sui social, puoi chiedere aiuto. C'è molto di più oltre lo schermo. Mediaset per il futuro.
3: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
4: Lo senti? È il suono dell'estate? O forse è il suono della scelta giusta? Quest'estate con Bibip, l'usato di Auto Torino, acquisti un'auto usata e ricevi i racchettoni da spiaggia più cool dell'estate. Così il primo colpo vincente lo fai prima ancora di arrivare in vacanza. Promozione valida dal 15 giugno in tutte le concessionarie Auto Torino Bibip fino ad esaurimento scorte. Quest'estate mettiti in gioco con Bibip.
5: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
6: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su Sprite.it.
0: D'Alessandro e Galli presenta Hollywood Vampires. Alice Cooper, Johnny Depp, Joe Perry, Tommy Henriksen. La nobiltà del rock riunita in un'unica band in Italia per due concerti imperdibili. 1 settembre Milano, Parco della Musica. 2 settembre Este, Castello Carrarese. Info da alessandroegalli.com. Biglietti ticketone.it. Radio ufficiale Virgin Radio.
7: Come passa l'estate un imprenditore? In un bel safari, tra distese di richieste di aumento dai dipendenti e gran finale nel deserto delle tasse da pagare.
8: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono 100% deducibili per la tua azienda ed esentasse per i dipendenti. E puoi usarli in tutta Italia, anche in supermercati e discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
9: Dottore, devo prepararmi all'estate. Andrò al mare, poi in montagna, un po' di sport e qualche passeggiata con Ugo.
10: Nelle farmacie Dottor Max trova tutto ciò che serve per la sua estate e per quella di Ugo.
9: Da Dottor Max l'estate inizia con sconti fino al 50%. In farmacia, app e su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.

0: È divertente solo fin quando qualcuno non si sente infastidito. Dopo diventa divertentissimo.
1: Billy Joe Armstrong. Virgin Radio. Style Rock.

0: Compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxibon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxibon pistacchio. È irresistibile. È Maxibon!
2: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
3: Ho fatto la scelta giusta.
2: Cioè?
3: Faccio pubblicità in TV.
2: Non ci credo.
3: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
2: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
3: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
2: Adesso?
3: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
4: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
5: Corri da Troni! Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
6: L'inflazione sale in Carrefour. Abbassiamo i prezzi e facciamo festa. Fino al 29 giugno acquista nel reparto birre e riprendi subito il 20% sul resto della spesa negli iper e market aderenti. Regolamento completo su carrefour.it. L'inflazione sale in Carrefour. Abbassiamo i prezzi.
7: L'estate incontra il calcio più iconico di sempre. Porta in spiaggia la leggenda di Ollie e Benji con il telomare di Oliver Hutton, il mitico numero 10. Corri in edicola solo con Corriere dello Sport Stadio e Tutto Sport.
8: Virgin Classics 1999.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Best Rock speciale Mumford & Sons. A febbraio il gruppo inglese all'apice della sua forza creativa ha pubblicato Prize Fighter. You're a world away, but you stay. Sesto album in studio, un disco ricco di luci, ombre e pieno di speranza. In un appuntamento unico con Francesco Allegretti, l'intervista esclusiva alla band e l'ascolto del loro ultimo lavoro.
2: How are you guys?
3: Good.
4: Yeah, very good.
1: Best Rock speciale Mumford & Sons, giovedì alle 21, solo su Virgin Radio.
0: Virgin Radio.
1: Sono le 6 e 59 minuti.
0: It's 6:59 a.m.
1: TGCOM 24. Breaking news.
5: Una buona domenica da Giancarlo Bastianelli. Nelle ultime ore le forze armate degli Stati Uniti hanno condotto attacchi contro una decina di obiettivi iraniani nell'area dello stretto di Hormuz in risposta all'attacco iraniano contro una petroliera commerciale. Donald Trump ha detto che l'Iran non esisterà più se gli Stati Uniti decideranno di intensificare lo scontro. Va avanti anche il conflitto russo-ucraino. Le forze di Mosca hanno sferrato nella notte un nuovo attacco missilistico contro Kiev. Il sindaco ha esortato i cittadini a restare nei rifugi, ci sarebbe almeno un ferito. Roma, nessuna traccia nella capitale del 43enne presunto autore della strage in un appartamento del quartiere Casalotti. Le vittime sono padre, madre e una bimba di 8 anni del Bangladesh, ferito il figlio maggiore della coppia che ha dato l'allarme, il killer, anche lui bengalese. In Venezuela il terremoto ha provocato 1000 vittime accertate, sarebbero 50.000 le persone che mancano ancora all'appello. Si scava a mani nude tra le macerie, tratta in salvo una neonata, 3 morti, 4 feriti e 42 dispersi. Il bilancio della comunità italiana. Luigi Cavallari, marito della ministra della famiglia Eugenia Roccella, è disperso da ieri nel lago di Vico, si è tuffato in acqua per rinfrescarsi e non è più riemerso. L'allarme è stato dato dalla stessa ministra. Siamo al calcio. Inghilterra, Croazia e Ghana ai sedicesimi ai mondiali. Il Ghana passa tra le migliori terze nonostante la sconfitta con i croati. Inghilterra che batte Panama 2-0. Nella notte Argentina già qualificata che vince 3-1 con la Giordania. Il Congo batte 3-1 lo Uzbekistan, 3-3 invece tra Algeria e Austria. Queste le breaking news di TGCOM 24.
1: Traffic.
5: Questa è la situazione su strade e autostrade lungo la statale 113. La settentrionale Sicula ha segnalato un incidente a catena all'altezza dell'incrocio Archi in direzione incrocio Trapani. Sulla A2 c'è un veicolo in avaria all'altezza dello svincolo Petina in direzione allacciamento Fisciano A30. In Lombardia sulla A9 segnalato un incidente tra Como Monte Olimpino e Como Centro verso Lenate. Code causate dal traffico intenso sulla 1 alla barriera di Milano Sud verso Bologna. Un veicolo contromano sta percorrendo la tangenziale est di Milano tra Vimercate Sud e Vimercate Centro in direzione Oreno verso lo svincolo Lecco. È tutto, raccomandiamo massima prudenza alla guida.
0: Wake up on Virgin Radio. Breakfast in rock. Have a nice day, rockers.
6: 2 minuti dopo le 7, ma buongiorno, mi capita raramente di dirlo, ecco perché io sono Adriana, buongiorno a tutti voi, siete su Virgin Radio, questa è Breakfast in Rock. Noi solitamente ci sentiamo per Rocky Weekend, quindi dalle 10 alle 14, ma stamattina sostituisco Viola che saluto, sarà al Lido di Camaiore per la prima estate festival questa sera in diretta da lì, per il gran finale di questo festival che prevede su quel palco i 21 Pilots. Buongiorno Thomas in regia, come stai? Bene, sei un fiore, come ogni mattina. Incredibile. Invece voi come state? Avete preso un bel caffè? Dai che ci svegliamo insieme, lo facciamo sempre con una cosa che ci piace tanto, si chiama Free Rock. Sono 20 minuti di musica senza interruzione che ci fanno svegliare un po', perché c'è bisogno della carica giusta, soprattutto è domenica mattina. Io non so se voi avete fatto le ore piccole oppure se vi siete appena svegliati dopo un bel sonnellone. In ogni caso, noi vi passiamo i Killers, Somebody Told Me.

0: C'è Bruce Springsteen con Born to Run a chiudere i 20 minuti di musica senza interruzione del free rock. Questa è la prima ora di Breakfast in Rock qui su Virgin Radio.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
2: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
3: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
2: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
3: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Spazi comodi e avvolgenti da condividere con gli amici. Sistemi di sicurezza intelligente per vivere più spensierati. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. In più, tre tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
4: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e facciamo festa! Fino al 29 giugno sconto del 20% su tutti i gelati, anche sui tantissimi già in offerta, negli ipermarket aderenti e online. L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi!
5: Che voglia di vacanze! Sogno spiagge grandi e sabbiose, mare tranquillo, buon cibo, colline e borghi storici, gente accogliente e tanti eventi. Eh sì, cerco le esperienze indimenticabili, lo sport e la natura della Romagna. Scopri anche tu la tua vacanza ideale su visitromagna.it.
6: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
7: Nuvola la trovi su siscom.eu.
8: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
9: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP, in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Gioia 1922, con mozzarella di Gioia del Colle DOP, pomodoro ramato e pesto con basilico genovese DOP. Vieni a provarlo in Autogrill.
10: Con il Summer Black Friday di Unieuro, il frigorifero Beko con tecnologia Harvest Fresh e sistema di raffreddamento Dual No Frost a 499 euro fino al 30 giugno. Unieuro.
11: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno. Questa settimana da Aldi, tante offerte! Come cotolette di filetto di pollo da 280 grammi, 100% carne italiana, a 1,99€, e pesche e noci da un chilo coltivate in Italia, a 1,79€. Tutta la qualità che cerchi, con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio!
1: Ultime notizie. Approvato il disegno di legge sugli 11 mesi di ferie all'anno. Le altre in breve. Sparite tutte le zanzare dal pianeta. Meteo, previsti weekend soleggiati fino al 2050. E ora lo sport.
2: Vuoi una buona notizia a cui puoi credere? Il valore futuro garantito della tua Porsche Macan Emotion. Ma can you believe it? Annuncio con finalità promozionale. Condizioni sui fogli informativi su Porsche.it.
3: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.

Marcos Weekend in questa prima ora di Breakfast in Rock. Adriana con voi fino alle 10. Buongiorno ancora, 27 minuti dopo le 7. Come state? Vi siete svegliati bene? Io saluto Emanuela che già ci scrive, che ci sta ascoltando mentre fa la sua corsetta del mattino. Perché ci sta una corsetta al mattino? Bisogna carburare per bene. Allora, io vi dico che per oggi, ecco, in via eccezionale ci sono io fino alle 10. Abbiamo mescolato un po' le carte perché, come sapete, questo weekend, che poi è ultimo weekend della prima estate festival in quel posto che è troppo troppo bello, il Lido di Camaiore, Parco Bussola Domani, ecco, ieri sera ci sono stati i Gorillaz su quel palco. Quindi voglio sapere da voi se magari, ecco, ci siete stati, avete seguito il concerto e siete già svegli. Perché poi siete già svegli dopo il concerto? Sicuramente andate sul nostro sito virginradio.it, ci sono già le foto, insomma, si può, anche per chi non l'ha vissuto, può sentire un po' l'aria di questo concerto. Però voglio dirvi che oggi invece, ecco, il palinsesto di oggi, prima dei 21 Pilots su quel palco, è formato così, prendete appunti. Allora, dalle 10 alle 14 dopo di me ci sarà Che ti passa, poi dalle 16 alle 19 partono le dirette da lì, ecco, 16-19 ci sarà Rocky Weekend con Giulia Salvi, dopodiché 19-22 Rocky Weekend, Melissa Greta e Viola, prima dei 21 Pilots sul palco. Quindi vi guideranno proprio verso i minuti prima del concerto. Noi continuiamo a caricarci in questa mattina insieme, dobbiamo svegliarci bene. Arrivano le Warning, questa è Kerosene.

0: Emil and the Sniffers, Big Dreams su Virgin Radio, e tra poco torniamo anche con un Virgin Classic dei Led Zeppelin.
1: On Virgin Radio, Breakfast in Rock.
2: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. E in più, 3 tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
3: Pronti?
4: In esclusiva su Disney Plus.
5: Ogni secondo conta, baby.
6: Chef!
4: La serie pluripremiata FX The Bear è tornata per la sua ultima stagione.
3: Il locale si è allagato.
4: Ed è l'ultima occasione.
5: Io sto vendendo l'edificio.
4: Per salvare tutto.
5: Abbiamo noi stessi e non abbiamo più niente da perdere.
4: FX The Bear.
7: È così, o andrà tutto bene
3: oppure no.
4: La stagione finale in esclusiva su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.
8: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale!
9: Che botta! Per ogni botta è Matonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. E Matonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da DOC in farmacia.
10: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
11: Weekend leggendario? Vieni al circuito di Misano al World Ducati Week. Dal 3 al 5 luglio celebriamo i 100 anni di Ducati. 3 giorni di gare, spettacoli, musica e divertimento durante il più grande raduno di ducatisti da tutto il mondo. Info su ducati.com.
12: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
13: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
14: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
15: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella. Morbidi biscotti. E croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon Pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
16: NH Collection Hotels and Resorts. Hotel unici in destinazioni eccezionali. Esperienze straordinarie in tutto il mondo. Prenoti su nhcollection.com. Un brand Minor Hotels.
17: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. 2 al prezzo di 1 e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
18: I vetri della tua auto sono esposti a ogni stress. Grandine, ghiaia, pietre e ogni tanto... cedono. Niente paura. Class Drive ripara e sostituisce i vetri auto con la competenza di chi i vetri li produce. Chiama 800 01 0606 o vai su glassdrive.it. Glass Drive è un marchio Saint-Gobain.
19: Il fenomeno globale House of the Dragon ritorna. La serie HBO pluripremiata agli Emmy Awards riprende con la stagione più emozionante di sempre.
20: Rhaenyra sta arrivando.
19: In un regno conteso, sull'orlo del caos, sta per scatenarsi una guerra.
21: La regina ha molti draghi.
19: La lotta per il potere sta per cominciare.
20: La loro disfatta è scritta.
19: Guarda la nuova stagione di House of the Dragon e tutto l'universo del Trono di Spade. Solo su HBO Max.
22: Jerry Calà per Seat, prima...
0: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
6: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
0: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
6: Sì, Jerry.
0: Doppia libidine!
6: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
0: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
6: Finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
0: Libidine coi fiocchi!
22: Virgin Classics
23: 1971.

Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio, l'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che...

Ma io spero che voi l'abbiate ascoltata a volume altissimo, questa Black Dog delle Zeppelin, il nostro Virgin Classic del 1971. Prima ora di Breakfast in Rock. 342 41 41 411, come va in questa domenica mattina alle 7:48? Che fate? Dove siete diretti? Voglio salutare anche una bella squadra, una grande famiglia: Mirko, Samantha, Lucrezia, Lavinia, Ludovica. Wow, mi piace tantissimo la L all'inizio, ecco, tutti i nomi delle figlie con la L, bello, bello, interessante. Allora, io vi dico che se siete anche a casa a bere il vostro caffè, a svegliarvi con calma, o magari c'è qualcuno che, ecco, sta lavorando anche di domenica mattina, noi siamo insieme a voi anche al 717 di Sky, 68 di TV Sat, Mediaset Infinity, e poi c'è il nostro sito virginradio.it, dove vi invito assolutamente ad andare adesso, anche perché, cioè soprattutto perché ci sono tanti contest attivi, ma ce n'è uno in particolare che vi permette di volare a Londra per ascoltare il nuovo album dei Rolling Stones, Foreign Tongues, insieme alla band. È una cosa che potete fare con Virgin Radio, quindi andate a scoprire come fare e poi non dite che non ve l'ho detto, vero Thomas? Cioè, io li avverto, se tu testimone parlarmi così, ogni tanto ti voglio salutare, eh? E allora arrivano i Kasebian, altro concerto targato Virgin Radio, 24 luglio suoneranno al Noisy Naples Fest. Li ascoltiamo anche adesso, Great Pretender.

0: Lately Skank Nancy chiudono loro la prima ora di Breakfast in Rock su Virgin Radio. Noi torniamo dopo le news del TGCOM 24.
1: On Virgin Radio, Breakfast in Rock.
2: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
3: Ciao, Fabiola di Carglass. Parabrezza rotto? Scegli quando e dove e Carglass arriva da te. Lo sostituiamo e ricalibriamo la telecamera. Solo con Carglass hai un servizio mobile con una tecnologia esclusiva. Così i tuoi sistemi di assistenza alla guida tornano a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
2: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
4: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
5: Entro nello spazio, prima già perfetto, non lo percepisci ma senti che è corretto.
6: Mitsubishi Elettrica, il piacere del clima ideale.
7: Installa ora un climatizzatore Mitsubishi Electric. Per te 10 anni di estensione della garanzia e usufruisci degli incentivi statali. Prenotala entro il 31 luglio, avrai tempo fino al 30 settembre per l'installazione. Scopri di più su estensionegaranziaclima.it.
6: Mitsubishi Elettrica, il piacere del clima ideale.
8: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana Metallica. In palio il super cofanetto Deluxe Edition di Reload 30th Anniversary. E ancora Rolling Stones. Scopri come volare a Londra per l'ascolto in anteprima del nuovo album della band Foreign Tongues. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
1: VirginRadio.it. Stay connected.
9: Virgin Radio.
10: Sono le 7 e 59 minuti.
11: It's 7:59 a.m.
10: TGCOM 24, Breaking News.
12: Buona giornata da Giancarlo Bastianelli. Sono una bimba neonata e un undicenne, le ultime persone estratte ancora vive dalle macerie dopo il disastroso terremoto in Venezuela. Oltre 1000 le vittime accertate, sarebbero 50.000 i dispersi. Si scava ancora a mani nude tra le macerie dei palazzi crollati. Nella comunità italiana in Venezuela 3 le vittime, 4 i feriti, 42 i dispersi. Cambiamo argomento. Gli Stati Uniti hanno colpito nelle ultime ore una decina di obiettivi iraniani nell'area dello stretto di Hormuz in risposta all'attacco iraniano di ieri mattina contro una petroliera commerciale. L'Iran non esisterà più se gli Stati Uniti decideranno di intensificare lo scontro, il monito di Donald Trump a Teheran. Non si ferma nemmeno il conflitto in Ucraina. Le forze di Mosca hanno sferrato in nottata un nuovo attacco missilistico contro la capitale Kiev. Il sindaco della città ha esortato i cittadini a restare nei rifugi. Ci sarebbe almeno un ferito. A Roma è ancora irreperibile il 43enne bengalese presunto autore della strage in un appartamento del quartiere Casalotti. Le vittime padre, madre e una bimba di 8 anni del Bangladesh. Ferito il figlio maggiore della coppia, 20enne, che ha dato l'allarme. Il governo si opporrà alla richiesta di archiviazione presentata dalla procura nell'inchiesta sulla strage di Ustica. L'udienza fissata il 30 settembre, Mattarella in occasione dell'anniversario della strage l'aveva definita un segno incancellabile della nostra storia. Calcio con i mondiali, Inghilterra, Croazia e Ghana ai 16esimi. Il Ghana passa tra le migliori terze nonostante la sconfitta con i croati. Inghilterra che batte Panama 2-0. Nella notte Argentina già qualificata che vince 3-1 con la Giordania. Il Congo batte 3-1 l'Uzbekistan. 0-0 tra Colombia e Portogallo, entrambe ai 16esimi. 3-3 infine tra Algeria e Austria. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
13: Ciao, Giuseppe di Carglass. Lo sapevi? Dopo milioni di interventi nei centri Carglass, ora hai la stessa qualità a casa tua. Veniamo da te, sostituiamo il parabrezza e ricalibriamo la telecamera con una tecnologia esclusiva. Anche in condizioni esterne difficili. Così torna a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
2: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
10: Traffic.
12: Questa è la situazione su strade e autostrade, traffico scorrevole nelle prime ore della domenica, c'è una perdita di carico sulla A14 nel tratto nord marchigiano tra Pesaro Urbino e Allaccio Fano, raccordo per Fossombrone verso Ancona, un incidente invece segnalato nel tratto marchigiano della stessa A14 tra Ancona Sud e Ancona Nord per chi è diretto verso Bologna. Ultima segnalazione che riguarda invece la Sardegna, con la statale 131 Carlo Felice, corsia chiusa per incidente all'incrocio Sassari-Podromo in direzione incrocio Cagliari. È tutto, invitiamo alla prudenza alla guida.
8: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
0: Giugno pieno di concerti, ma anche luglio non scherza. Infatti manca pochissimo per vedere sul palco degli Edes Milano, Ippodromo, SNAI, La Maura, anche Queens of the Stone Age. 6 luglio, li ascoltiamo adesso, sono loro ad aprire il Free Rock.

0: What do you do for money, honey? Yay, CDC 1980 su Virgin Radio. Restate con noi, torniamo tra pochissimo anche con i Black Keys.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
2: Ti stai diplomando ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, ti orientiamo tra 136 percorsi di laurea e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
3: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
4: Dottore, devo prepararmi all'estate. Andrò al mare, poi in montagna, un po' di sport e qualche passeggiata con Ugo.
5: Nelle farmacie Dottor Max trova tutto ciò che serve per la sua estate e per quella di Ugo.
4: Da Dottor Max l'estate inizia con sconti fino al 50%. In farmacia, app e su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
6: Hai mai provato i veri nudini? Realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno. Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nudini Deliziosa, un sapore che ti Puglia.
7: Libera la fantasia a Movieland. Lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste. Viaggia tra canyon incantati. Esplora mondi dove ogni volo è un'avventura. Benvenuti a Buckstown, solo a Movieland.
8: Da notti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta da 20 euro al mese senza interessi, installazione inclusa. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
9: Mia sorella ha ragione, non vorrei dar ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
10: Sì, certo.
11: Da Old Wild West con i Magnifici 4 non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,90 euro, solo da Old Wild West.
12: Vieni da MD e scopri quanto puoi risparmiare
13: senza rinunciare alla qualità, Antonella.
14: Da MD trovi tutto il necessario per passare un'estate fantastica. Ad esempio, fino al 12 luglio, per ogni spesa di almeno 25 euro, puoi avere un telomare dimensioni 70x170 cm in fantasia assortite con soli 2,50 euro in più. Perché da MD trovi tantissime offerte anche su prodotti per la casa e il tempo libero. Vieni a trovarci.
13: Ti aspettiamo.
12: MD, buona spesa Italia.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno.
1: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
2: E voilà, l'unità esterna del climatizzatore sparita. Vedete? Solo due fori e tanto spazio sul balcone. Ok, non potete vedere, ma vi giuro che è tutto vero. E ora dimezzerò il rumore. Così. Lo sentite? Certo che no! Dormirete magicamente perché anche il caldo è, puff, sparito! Nessun sortilegio. Questo è unico, il nuovo climatizzatore a pompa di calore senza unità esterna di Olympia Splendid. Il mago del clima. Non si vede, non si sente.
3: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
4: Ho fatto la scelta giusta.
3: Cioè?
4: Faccio pubblicità in TV.
3: Non ci credo.
4: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
3: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
4: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
3: Adesso?
4: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
5: Corri da Troni! Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione, il meno caro è in regalo. Come il frigorifero da incasso Samsung First 60 AI, Total No Frost e Wi-Fi per risparmiare energia. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

0: I Black Keys in questa seconda ora di Breakfast in Rock su Virgin Radio. Siamo totalmente in tema concerti, uno dopo l'altro, settimana dopo settimana. Moltissime persone si stanno trovando sotto i palchi di tutta Italia, tantissimi concerti rock, quasi tutti sold out. Comunque questo ci dimostra che il rock è sempre vivo, vegeto, e che ne abbiamo assolutamente bisogno. Non c'è caldo che tenga, in un modo o nell'altro ce la facciamo a resistere. Anzi, io voglio sapere tra di voi chi è all'ascolto: questo weekend siete stati a Firenze per i Linkin Park, oppure avete visto Nick Cave o i Gorillaz al Lido di Camaiore, o siete diretti adesso sempre al Lido di Camaiore per i 21 Pilots? Insomma, fatecelo sapere al 342 41 41 411. Ma la mia domanda è: voglio sapere effettivamente da voi quanto tempo prima vi avviate per un concerto, quante ore prima volete stare fuori i cancelli, oppure ecco, siete in una nuova fase di vita per cui arrivate 3 ore prima, 2 ore prima, 40 minuti prima. Insomma, avete capito, perché ormai, per quanto mi riguarda, ecco, anni e anni fa io arrivavo, Thomas, ascolta, anche la notte prima per i concerti. Adesso, ad esempio, non lo faccio più, però voglio saperlo da voi. Intanto che aspetto i vostri messaggi, noi continuiamo ancora nella nostra mattina insieme di Breakfast in Rock. Arrivano anche i Mumford & Sons. Questa è Here.
1: Well, here's my final serenade. Here's a gun and here's a blade. Here's a picture that I saved for too long. Here's my credit card and keys, and the reason I won't find peace. Here's a song I should not complete,

0: Dead Inside, i Muse su Virgin Radio. Restate con noi, torniamo tra poco anche con un classico degli Eagles.
1: On Virgin Radio. Breakfast in Rock.
2: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
3: L'attaccante è davanti alla porta, rallenta, inciampa sulla palla.
4: Caldo e sudorazione ti mandano nel pallone? Con magnesio e potassio Massigen recuperi subito la tua energia.
3: No!
4: Magnesio e potassio Massigen, anche forte e senza zuccheri. www.massigen.it.
5: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxibon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxibon pistacchio. È irresistibile. È Maxibon.
6: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e facciamo festa! Fino al 29 giugno acquista nel reparto birre e riprendi subito il 20% sul resto della spesa negli iper e market aderenti. Regolamento completo su carrefour.it. L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi!
7: La cistite è un vero tormento, bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
8: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia è un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
9: Dobbiamo parlare.
10: Lo sapevo.
9: Di questi continui alti e bassi.
10: Alti e bassi? Nel nostro rapporto?
9: Sì, nel nostro rapporto con le bollette dell'energia.
11: Rilassati! Agli sbalzi del mercato energetico ci pensa Era Hybrid. Con Era Hybrid Luce e Gas hai una parte di energia e gas a prezzo fisso per proteggerti dai rincari e una a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. Il futuro con Era è meraviglioso. Offerta Mercato Libero di Eracom S.p.A. e Est Energy S.p.A.
12: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Gioia 1922, con mozzarella di gioia del Colle DOP, pomodoro ramato e pesto con basilico genovese DOP. Vieni a provarlo in Autogrill.
13: Libera la fantasia a Movieland. Lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste. Viaggia tra canyon incantati. Esplora mondi dove ogni volo è un'avventura. Benvenuti a Buxtown, solo a Movieland.
14: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
15: Arredissima.
16: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
17: Come passa l'estate un imprenditore? Con un lungo viaggio tra richieste di aumento di stipendio dai dipendenti e chilometri di tasse da pagare.
18: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
19: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio dopo il primo assaggio. Con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio, da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come prosciutto di Parma DOP stagionato 18 mesi, due confezioni da 100 grammi a 5,99 euro, e pinza con lievito madre, due pezzi da 230 grammi a 2,39 euro. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.
20: Jerry Calà per Seat, prima...
15: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
20: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
15: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
20: Sì, Jerry.
15: Doppia libidine!
20: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
15: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
20: Finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
15: Libidine coi fiocchi!
21: Virgin Classics 1972.

l'altro, negli ultimi 9 mesi circa, i Gorillaz hanno fatto una grande promozione a supporto del loro ultimo album, bellissimo, a me è piaciuto tanto, The Mountain, che ha incluso anche la mostra immersiva House of Kong per celebrare i 25 anni della band. Ora hanno annunciato di avere intenzione di portare House of Kong a New York il prossimo autunno, quindi se siete, ecco, se avete in programma di andare in quelle zone, mi raccomando, restate aggiornati. Comunque è un progetto guidato da Damon Albarn e Jamie Hewlett e vuole innanzitutto celebrare questo bellissimo anniversario della band, ma dà anche uno sguardo dietro le quinte dell'universo visivo e sonoro dei Gorillaz, che sappiamo essere un'impronta della band. Noi li aspettiamo per un altro concerto targato Virgin Radio il 25 luglio, Trieste, Piazza Unità d'Italia. Intanto adesso Black Moods, Time Bomb.

0: Andrà tutto bene alla fine. E se non va bene, non è la fine.
1: John Lennon. Virgin Radio. Style Rock.

0: Will We Talk, Sam Fender, chiude la seconda ora di Breakfast in Rock. Noi torniamo dopo il TGCOM 24 e le info sul traffico.
1: On Virgin Radio, Breakfast in Rock.
2: Virgin Radio.
3: Sono le 8 e 58 minuti.
4: It's 8:58 a.m.
3: TGCOM 24, Breaking News.
5: Buongiorno da Giancarlo Bastianelli. Nelle ultime ore forze armate americane hanno condotto attacchi contro una decina di obiettivi iraniani nell'area dello stretto di Hormuz. In risposta al raid iraniano contro una petroliera commerciale, il presidente Trump ha avvertito Teheran non esisterà più se gli Stati Uniti decideranno di intensificare lo scontro. Va avanti il conflitto in Ucraina. Le forze di Mosca hanno sferrato in nottata un nuovo attacco missilistico contro Kiev, udite varie esplosioni, raid ucraino nel sud della Russia con un morto e un incendio in una raffineria. In Venezuela, tre giorni dopo il terremoto, estratto vivo dalle macerie un bambino di 11 anni, tratto in salvo anche un neonato. Nuove scosse nella notte hanno reso ancora più difficili gli sforzi delle squadre di soccorso. A Roma ancora nessuna traccia del bengalese presunto autore della strage in un appartamento nel quartiere Casalotti. Uccisi una coppia di coniugi del Bangladesh e la loro figlia di 8 anni, ferito gravemente il figlio ventenne della coppia. Proseguono senza esito le ricerche di Luigi Cavallari, marito della ministra della famiglia Eugenia Roccella, disperso da ieri nel lago di Vico, nel Lazio. Cavallari si è tuffato in acqua per rinfrescarsi e non è più riemerso. Formula 1, George Russell parte in pole oggi al Gran Premio d'Austria. Il pilota della Mercedes sarà a suo fianco, in prima fila Charles Leclerc con la Ferrari, seconda fila per l'altra rossa di Lewis Hamilton e per l'altra Mercedes del leader del mondiale, Kimi Antonelli. Queste le breaking news di TGCOM 24.
6: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
7: Ciao, Fabiola di Carglass. Parabrezza rotto? Scegli quando e dove e Carglass arriva da te. Lo sostituiamo e ricalibriamo la telecamera. Solo con Carglass hai un servizio mobile con una tecnologia esclusiva. Così i tuoi sistemi di assistenza alla guida tornano a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
6: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
3: Traffic.
5: Questa la situazione su strade e autostrade. Un incidente sta provocando code lungo la A26 tra Ovada e Masone verso Genova Voltri. C'è una perdita di carico sulla A5, la Torino Osta Monte Bianco tra Osta Ovest e Morge. Entrata in direzione sud verso il Monte Bianco, veicoli scortati per lavori sul tratto umbro della 1 tra Orvieto e Attigliano in direzione Roma. Ci sono code a tratti sulla 14 in Emilia tra Bologna, Fiera Imola verso Ancona. Materiali dispersi segnalati invece in Liguria sulla 10 sulla carreggiata all'altezza dello svincolo di Sanremo Ovest verso Ventimiglia. Ultima segnalazione che riguarda invece la statale 11, la Padana Superiore, con tratto chiuso per incidente all'altezza dell'incrocio Ponte Nuovo di Magenta. È tutto, invitiamo alla prudenza alla guida.
8: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
0: Terza ora di Breakfast in Rock in questa domenica 28 giugno. Buongiorno ancora a tutti voi. Io sono Adriana, resto qui su Virgin Radio fino alle 10. C'è Thomas in regia. Ripartiamo con il free rock. Si apre con Noel Gallagher, High Flying Birds.

0: Gli Strokes chiudono il Free Rock, grande concerto targato Virgin Radio, 17 ottobre, Unipol Arena di Bologna.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
2: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
3: Ciao, Giuseppe di Carglass. Lo sapevi? Dopo milioni di interventi nei centri Carglass, ora hai la stessa qualità a casa tua. Veniamo da te, sostituiamo il parabrezza e ricalibriamo la telecamera con una tecnologia esclusiva. Anche in condizioni esterne difficili, così torna a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
2: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
0: 20 minuti dopo le 9, ancora buongiorno, buona domenica 28 giugno, io sono Adriana, resto insieme a voi fino alle 10 per questa diretta di Breakfast in Rock, ci stiamo svegliando insieme, tra poco continuiamo a farlo anche con gli Offspring.

0: lasciati travolgere da un'onda di vitalità con i bagno doccia Vidal.
1: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno. Clu, clu, clu,
1: clu. Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon!
2: Con il Summer Black Friday di Unieuro, la lavatrice Whirlpool 9 kg classe A con tecnologia a sesto senso a 379 euro fino al 30 giugno. Unieuro.
3: Jerry Calà per Seat prima.
4: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
3: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
4: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
3: Sì, Jerry.
4: Doppia libidine!
3: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
4: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
3: Finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
4: Libidine coi fiocchi!
5: Dottore, devo prepararmi all'estate. Andrò al mare, poi in montagna, un po' di sport e qualche passeggiata con Ugo.
6: Nelle farmacie Dottor Max trova tutto ciò che serve per la sua estate e per quella di Ugo.
5: Da Dottor Max l'estate inizia con sconti fino al 50%. In farmacia, app e su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.

You're gonna go far, kid, gli Offspring su Virgin Radio. Invece voi dove state andando? Dove siete diretti? Io vi ricordo anche tutti i canali attraverso cui possiamo stare assieme. C'è il 717 di Sky, 68 di TVSat, Mediaset Infinity, e c'è il nostro sito virginradio.it, dove potete recuperare una bella intervista, quella che Andrea Rock e Melissa Greta hanno fatto al cantante degli Editors, Tom Smith, perché c'è un bel ritorno, c'è un nuovo album in uscita il prossimo 30 di ottobre, si chiama Surface Echo and Sound, un album dove la band dice di essersi spinta un po' oltre, in territori inesplorati, si sono rinchiusi in una sala Stafford e hanno cominciato a sviluppare canzoni. Tom Smith ha portato le sue idee e lì, seduti a terra, insomma, hanno cominciato a cucinare, come si dice così, ecco, a creare nuova musica che non vediamo l'ora di ascoltare, chiaramente, e hanno prediletto anche molto la chitarra acustica. Non solo, c'è anche un mandolino che tra l'altro ascolteremo tra poco nel prossimo pezzo, ecco, che sta per arrivare qui su Virgin Radio, ed è anche un grande concerto che aspettiamo, quello degli Editors, il 3 di febbraio all'Alcatraz di Milano. Direi che possiamo ascoltarli assieme qui su Virgin Radio, Editors, questa è The Rush.

0: Back in the USA, Green Day, su Virgin Radio, restate con noi, torniamo tra poco con un Virgin Classic dei Kiss.
1: On Virgin Radio, Breakfast in Rock.
2: Ultime notizie. Approvato il disegno di legge sugli 11 mesi di ferie all'anno. Le altre in breve. Sparite tutte le zanzare dal pianeta. Meteo, previsti weekend soleggiati fino al 2050. E ora lo sport.
3: Vuoi una buona notizia a cui puoi credere? Il valore futuro garantito della tua Porsche Macan Emotion. Ma can you believe it? Annuncio con finalità promozionale. Condizioni sui fogli informativi su Porsche.it.
4: Che voglia di vacanze! Sogno spiagge grandi e sabbiose, mare tranquillo, buon cibo, colline e borghi storici, gente accogliente e tanti eventi. Eh sì, cerco le esperienze indimenticabili, lo sport e la natura della Romagna. Scopri anche tu la tua vacanza ideale su visitromagna.it.
5: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
6: Come passa l'estate un imprenditore? In un bel safari, tra distese di richieste di aumento dai dipendenti e gran finale nel deserto delle tasse da pagare.
7: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono 100% deducibili per la tua azienda ed esentasse per i dipendenti. E puoi usarli in tutta Italia, anche in supermercati e discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800-600-100.
8: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e facciamo festa! Fino al 29 giugno sconto del 20% su tutti i gelati, anche sui tantissimi già in offerta, negli ipermarket aderenti e online. L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi!
9: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
10: Arredissima.
11: Lo senti? È il suono dell'estate. O forse è il suono della scelta giusta. Quest'estate con Bibip, l'usato di Auto Torino, acquisti un'auto usata e ricevi i racchettoni da spiaggia più cool dell'estate. Così il primo colpo vincente lo fai prima ancora di arrivare in vacanza. Promozione valida dal 15 giugno in tutte le concessionarie Auto Torino Bibip fino ad esaurimento scorte. Quest'estate mettiti in gioco con Bibip.
12: I social ci permettono di condividere, informarci e sentire le persone lontane un po' più vicine. Ma se non riusciamo più a farne a meno, la realtà resta in formato verticale. Il mondo è troppo grande per stare in uno spazio così stretto. Se non riesci più a gestire il tuo tempo sui social, puoi chiedere aiuto. C'è molto di più oltre lo schermo. Mediaset per il futuro.
13: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
14: Corri da Troni! Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo, come la lavatrice Hot Point Ariston con Pet Hair Care. Rimuove i peli degli animali dai tessuti. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
15: NH Collection Hotels and Resorts. Hotel unici in destinazioni eccezionali in tutto il mondo. Design eleganti, servizio raffinato, esperienze straordinarie. Prenoti su nhcollection.com. Un brand Minor Hotels.
16: Jerry Calà per Seat prima.
17: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
16: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
17: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
16: Sì, Jerry.
17: Doppia libidine!
16: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
17: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
16: Finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
17: Libidine coi fiocchi!
0: Virgin Classics 1999.
10: 1976.

Hard Luck Woman, i Kiss, Virgin Classic del 1976. In questa terza ora di Breakfast in Rock, ancora buona domenica, ci siamo svegliati assieme stamattina, mi è piaciuto tantissimo, quindi voglio assolutamente ringraziarvi amici e amiche di Virgin Radio, perché ecco, anche al mattino presso voi ci siete sempre, siamo davvero una bella bella famiglia del rock, continuate ad ascoltarci, soprattutto ditelo a tutti. Noi abbiamo mescolato un po' le carte quest'oggi in occasione della prima estate festival al Lido di Camaiore, perché da oggi pomeriggio le dirette partiranno da lì, quindi io che sono Adriana ho sostituito Viola stamattina per Breakfast in Rock, ma vediamo un po', ecco, il palinsesto di questa bellissima giornata. Dopo di me, dalle 10 alle 14 ci sarà Che ti passa, dopodiché si passa direttamente, ecco, l'ho detto, al Lido di Camaiore. Dopo il Free Rock, dalle 16 alle 19 ci sarà la diretta da lì, Rocking Weekend insieme a Giulia Salvi, mentre dalle 19 alle 22 ci saranno Melissa Greta e Viola, proprio prima, ma poco prima, cioè fino all'ingresso sul palco dei 21 Pilots. Ecco, se siete diretti in quel bellissimo posto per questo concerto, godetevelo a pieno. Vero Tommy, che bello, vorremmo essere anche noi lì. E invece no, siamo qui in diretta su Virgin Radio fino alle 10, tra pochissimo. Va bene, arrivano anche gli Shinedown, questa è Young Again.

0: L'ascoltiamo fino alla fine questa Living on the Edge. Gli Aerosmith, brano del 1993, la bellissima voce di Steven Tyler che ci porta ai saluti finali, alle battute finali. Grazie mille amici e amiche di Virgin Radio per essere stati qui con me nelle prime ore del mattino per questa diretta di Breakfast in Rock. Io voglio salutare e ringraziare Thomas in regia, buona giornata anche a te, buon lavoro. Voi non vi muovete, restate qui perché arriva Katy Passa dalle 10 alle 14 per la diretta di Rocky Weekend e poi ci si sposta tutti al Lido di Camaiore. Buona domenica ancora a tutti voi, dalla vostra Adriana è tutto, ciao!
1: On Virgin Radio, Breakfast in Rock.
2: Alla Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
3: Grande nonno!
2: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
4: Best Rock, speciale Mumford & Sons. A febbraio il gruppo inglese all'apice della sua forza creativa ha pubblicato Prize Fighter. Sesto album in studio, un disco ricco di luci, ombre e pieno di speranza. In un appuntamento unico con Francesco Allegretti, l'intervista esclusiva alla band e l'ascolto del loro ultimo lavoro.
5: How are you guys?
6: Good. Yeah, very good.
4: Best Rock, speciale Mumford & Sons, giovedì alle 21, solo su Virgin Radio.
7: Virgin Radio.
4: Sono le 9 e 58 minuti.
8: It's 9:58 a.m.
4: Su Virgin Radio, Rockin' Weekend.
1: Rockin' Weekend. Great music for the end of the week.
0: Ma buongiorno, sono le ore 10 e si riparte carichissimi, mi raccomando sempre, tanti di voi saranno in viaggio oggi, ne sono certa. Chi sono io? Sono Katy Passa, resto con voi fino alle 14, c'è sempre Tommy che resta con me in regia, buongiorno anche a te. E allora amici, questa macchina continua, non si ferma, andiamo avanti, ascoltiamo la nostra musica in diretta, aspettiamo l'ultima giornata dal Lido di Camaiore per la prima estate e insomma ci sono un sacco di belle cose da raccontarci. La prima cosa che fa, però, visto che io venendo qua ho visto un sacco di gente per strada, è lasciarvi il nostro numero di telefono in diretta, quindi 342 41 41 41. Diteci dove state andando, è domenica anche per voi, tra l'altro domenica 28 giugno. Chiudiamo così questo mese pazzesco, per noi veramente pieno zeppo di racconti meravigliosi. Trovate tutto su virginradio.it, ma intanto riapriamo gli amplificatori con 20 minuti di musica senza interruzione, con una canzone che serve. Avete voglia, potete ascoltare battendo le mani anche da lì. Chelsea Dagger, questi sono i Fratellis.

0: In Rocky Weekend, Free Rock.
1: Free Rock.
0: 20 minuti di musica senza interruzioni.
2: Hey, Blackjack!

0: You're the best thing about me, you two. E siamo al 2017 e siamo in diretta da Milano. Io sono Katy Passa, eccezionalmente quest'oggi in diretta con voi fino alle 14, perché vi dicevo siamo nel pieno del weekend dedicato al Lido di Camaiore, in cui fondamentalmente ci sono un sacco di cose belle da raccontare, un sacco di artisti che salgono sul palco. Per esempio Tommy ieri sera e Gorillaz. Vi diciamo subito che c'è tutto sul nostro sito virginradio.it, anzitutto le foto, ma poi potete andare anche sui social che magari sono più a portata di mano. Detto questo, noi siamo in diretta fino alle 14, ascolteremo un sacco di musica, vi raccontiamo un sacco di cose, anche di quello che abbiamo visto, a cui abbiamo assistito così da fuori, guardando proprio attraverso i nostri social quello che c'era lì di Camaiore. E tra pochissimo si ritorna anche con i Pearl Jam.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
2: Jerry Calà per Seat, prima.
3: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
2: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
3: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
2: Sì, Jerry.
3: Doppia libidine!
2: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
3: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
2: Finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
3: Libidine coi fiocchi!
4: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West? Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50 euro. Il pranzo da casa te lo mangi domani, forse.
5: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te, sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
6: La cistite è un vero tormento, bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
7: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia.
8: È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
9: Ed eccoci qui nella splendida Trani per la nuova edizione di Team Battiti Live 2026.
10: Oltre 70 artisti nazionali e internazionali.
11: Musica, energia e divertimento.
12: Condotto da Ilari Blasi, con Fabio Rovazzi e Daniele Battaglia.
13: Team Battiti Live!
12: Da giovedì 2 luglio in prima serata, Canale 5.
14: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e facciamo festa! Fino al 29 giugno acquista nel reparto birre e riprendi subito il 20% sul resto della spesa. Negli iper e market aderenti. Regolamento completo su carrefour.it. L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi!

0: Compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
2: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
3: Nuvola la trovi su syscom.eu.

0: Volgere da un'onda di vitalità con i bagno doccia Vidal.
1: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limon c'è? C'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo Limon C'è aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
2: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale leader in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio hai la retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
3: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.

0: Dai, Pearl Jam, ritorniamo con questo brano del 2014 per ricordarci che la musica qui è sempre presente, ma anche che la musica live, soprattutto nel mese di giugno, è veramente qualcosa di così intorno a noi tutti i giorni. Bellissimo. Io sono Katie Passa, sono insieme a voi fino alle 14. C'è Tommy in regia. Stiamo guidando questa macchina in diretta su Virgin Radio, parlando anzitutto con voi. Quindi 342-41-41-411 è la possibilità e il numero in diretta per parlarci attraverso messaggi. Tommy, vedi questo occhiale nero? Volevo fare un po' effetto Emily Armstrong, perché abbiamo aperto il weekend anche con lei, no? Con i Linkin Park dal vivo, con l'occhialetto nero, ma niente, non ci vedo, lo devo togliere, va bene. Ascoltiamo due messaggi che ci arrivano da due amici, vai.
1: Ciao, io sono Valerio, ho 14 anni e sono qui con mio padre Franco, veniamo da Milano. Stiamo andando al Lido di Camaiore per vedere i 21 Pilots. Wow. Ci vediamo lì.
2: A me sarebbe tanto piaciuto essere in viaggio verso il mare, verso la montagna, e invece no, quest'estate è dedicata a un gran trasloco e quindi solo sudore e fatica con questo caldo infernale.
0: Guarda, solo per il sudore e fatica io ti voglio un bene grande così, e ti capisco, perché il trasloco è un argomento che purtroppo riguarda anche la sottoscritta, ma anche la musica live. I 21 Pilots infatti saranno gli headliner di questa serata, di questa domenica 28 giugno, proprio lì alla Prima Estate, al Lido di Camaiore. Piano piano stiamo tirando fuori gli orari e tutto ciò che riguarda anche le conduzioni per quest'oggi, perché come sapete noi ci alterniamo, ci giriamo così, e oggi avremo in diretta alcuni colleghi, appunto, saranno lì, quindi dopo li saluteremo proprio qua dagli studi di Milano. Nel frattempo vi ricordo che saranno dal vivo in Italia anche i LIP, tornano il 17 novembre, i Magazzini Generali di Milano. I LIP sono molto bravi, vero Tommy? Le ascoltiamo. Questo è I Was Never There.

0: Don't let the devil take another day, Stereophonics. È il 2019 l'anno in cui scrivono questo brano, è il 2026 l'anno in cui noi siamo in diretta e soprattutto è l'anno dei nostri festival questo. Noi siamo a domenica 28 giugno, questa sera arriveranno i 21 Pilots in Italia. Io sono molto curiosa anche da qua, perché noi siamo dagli studi di Milano, però di vedere un po' attraverso tutti i nostri canali quello che succederà. Quello che so per certo che succederà in diretta è che noi andremo avanti fino alle 14. Io sono Katie Pasta, c'è Tommy con me in regia, poi ci saranno un paio d'ore di free rock e poi dalle 16 si riaprono le dirette con la nostra Giulia Salvi, quindi davvero siamo proprio in bolla. Tra pochissimo c'è anche un Virgin Classic del 1975
1: on Virgin Radio. Rockin' Weekend.
2: Che voglia di vacanze! Sogno spiagge grandi e sabbiose, mare tranquillo, buon cibo, colline e borghi storici, gente accogliente e tanti eventi. Eh sì, cerco le esperienze indimenticabili, lo sport e la natura della Romagna. Scopri anche tu la tua vacanza ideale su visitromagna.it.
3: Pronti?
4: In esclusiva su Disney Plus.
5: Ogni secondo conta, baby.
6: Chef!
4: La serie pluripremiata FX The Bear è tornata per la sua ultima stagione.
3: Il locale si è allagato.
4: Ed è l'ultima occasione.
5: Io sto vendendo l'edificio!
4: Per salvare tutto.
5: Abbiamo noi stessi e non abbiamo più niente da perdere.
4: FX The Bear.
7: È così, o andrà tutto bene
3: oppure no.
4: La stagione finale, in esclusiva su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.
8: E voilà, l'unità esterna del climatizzatore sparita. Vedete? Solo due fori e tanto spazio sul balcone. Ok, non potete vedere, ma vi giuro che è tutto vero. E ora dimezzerò il rumore. Così. Lo sentite? Certo che no. Dormirete magicamente perché anche il caldo è, puff, sparito. Nessun sortilegio. Questo è unico, il nuovo climatizzatore a pompa di calore senza unità esterna di Olympia Splendid. Il mago del clima. Non si vede, non si sente.
9: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
10: Weekend leggendario? Vieni al circuito di Misano al World Ducati Week. Dal 3 al 5 luglio celebriamo i 100 anni di Ducati. 3 giorni di gare, spettacoli, musica e divertimento durante il più grande raduno di ducatisti da tutto il mondo. Info su ducati.com.
11: Ed eccoci qui nella splendida Trani per la nuova edizione di Team Battiti Live 2026.
12: Oltre 70 artisti nazionali e internazionali.
13: Musica, energia e divertimento.
14: Condotto da Ilari Blasi, con Fabio Rovazzi e Daniele Battaglia.
15: Team Battiti Live!
14: Da giovedì 2 luglio in prima serata, Canale 5.
16: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
17: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del Nonno, gusto inconfondibile.
18: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Gioia 1922 con mozzarella di gioia del Colle DOP, pomodoro ramato e pesto con basilico genovese DOP. Vieni a provarlo in Autogrill.
19: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a 150 euro di bonus su offerte dedicate. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su a2a.it.
3: Vieni da MD per una qualità top.
4: Senza spendere una fortuna, Antonella.
7: Da MD fino al 12 luglio, con un'estate di convenienza, trovi tante offerte imperdibili sui nostri prodotti top. Ad esempio il gelato Lettere dall'Italia da 350 grammi, in gusti assortiti, a soli 2,49 euro. E provo la buona spesa, bianca e affumicata, 100% latte italiano, a soli 4,59 euro. Quest'estate rinfrescati con i prezzi MD.
4: Ti aspettiamo!
3: MD, buona spesa Italia.
6: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
15: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. E in più tre tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
20: Virgin Classics
21: 1975.

Il 1975, You're My Best Friend, ovvero i Queen. E fin qui, insomma, diciamo che questo è un suono proprio inconfondibile, quello dei Queen. E soprattutto la voce di Freddie Mercury, quanto ci piace, ma soprattutto quanto ci piace e piacerebbe secondo me a ognuno di noi sapere che questa canzone c'è stata proprio letteralmente e singolarmente dedicata. È successo proprio alla moglie di John Deacon, pensate, perché è proprio così che è nato questo brano, You're My Best Friend, proprio scritto da lui. E la canzone nacque perché Deacon, volendo esplorare un po' il pianoforte elettrico, imparò a suonarlo e compose la melodia per poi portarla in studio, anche perché la storia racconta che Freddie Mercury non fosse proprio amante del suono del piano elettrico, così Deacon prese lo strumento e lo portò a casa e dice: adesso ti faccio vedere io come non ti piace. E infatti poi è venuto fuori questo piccolo gioiello che è diventato ad oggi un Virgin Classic. Mentre invece, tornando alla nostra musica, quella di questi anni, stasera sul palco del Lido di Camaiore ci saranno i 21 Pilots, che sicuramente stanno raccogliendo un sacco di amore da parte del pubblico. Perché? Perché fanno musica bella e la fanno connettendosi molto molto bene con il loro pubblico, con i fan, dando molta importanza al fuoco reale di quello che è fare musica, cioè avere gente che ti segue e che viene ai concerti. Quindi vedremo anche questa sera che cosa succede in quel del Lido di Camaiore, quante persone ci saranno, sono curiosissima. Tanto noi da qui seguiamo tutto, i nostri colleghi ci racconteranno tutto in diretta, ma adesso qui in diretta ci godiamo il presente. Arrivano i Menzingers, questa è Nobody's Heroes.

Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.

0: Menzingers con Nobody's Heroes in diretta su Virgin Radio, e adesso andiamo verso un nuovo racconto poetico della nostra Paola Maugeri, perché torna Long Playing Stories.
1: Virgin Radio apre i suoi archivi.
2: Long Playing Stories.
1: I brani più iconici della storia del rock, raccontati da Paola Maugeri.
3: Long Playing Stories.
4: Ladies and gentlemen, benvenuti a Long Playing Stories on Virgin Radio. Sono Paola Maugeri e oggi vi parlo degli R.E.M. di Peter Buck, Mike Mills e Michael Stipe, e di un singolo che diventa un classico degli anni 2000, Imitation of Life. Volevamo fare un ritorno consapevole al nostro suono, dicono gli R.E.M., che alla fine degli anni 90, dopo le sperimentazioni elettroniche dell'album Up, entrano in studio per registrare il loro dodicesimo album, che esce il 14 maggio del 2001 e si intitola Re-

Nella loro città, Athens, in Georgia, gli R.E.M. ritrovano la melodia, la sospensione e poi i ritornelli e le atmosfere sognanti che li hanno fatti amare così tanto dal pubblico. Reveal è il nostro tesoro nascosto, ha detto Mike Mills, un disco che evoca l'estate e cattura un momento di felicità in cui ti sembra di avere infinite possibilità. Una bella storia dietro al Reveal, l'amicizia tra Michael Stipe e Tom York dei Radiohead. Da un consiglio a Michael a Tom su come affrontare il peso del successo e l'ansia da palcoscenico nasce How to Disappear Completely dei Radiohead, pubblicata sull'album Key Day. Mentre una telefonata notturna di Tom a Michael crea il testo di Disappear, una delle canzoni di Reveal. C'è il primo singolo, Imitation of Life, che esce il 16 aprile del 2001, una riflessione di Michael Stipe sul mondo dello show business che prende il titolo da un film del 1959 con Lana Turner. Lana Turner è stata una star tormentata di Hollywood, ha lasciato il cinema nel momento di maggiore successo e dopo la sua morte nel 95 è diventata un'icona di autenticità. È stata citata in una canzone da Nina Simone e ha anche ispirato il nome d'arte di Lana Del Rey. Per Lana Turner, Michael Stipe scrive una canzone con un ritornello irresistibile in cui invita a riflettere su tutto quello che sembra reale, ma che in realtà è solo un'imitazione della vita. Questi sono gli R.E.M., Imitation of Life.

0: Imitation of Life degli R.E.M. e siamo in diretta su Virgin Radio in Rocking Weekend. Restate qui perché tra pochissimo c'è anche un free rock.
1: On Virgin Radio, Rocking Weekend.
2: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
3: Ciao, Fabiola di Carglass. Parabrezza rotto? Scegli quando e dove e Carglass arriva da te. Lo sostituiamo e ricalibriamo la telecamera. Solo con Carglass hai un servizio mobile con una tecnologia esclusiva. Così i tuoi sistemi di assistenza alla guida tornano a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
2: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
4: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
5: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Spazi comodi e avvolgenti da condividere con gli amici. Sistemi di sicurezza intelligente per vivere più spensierati. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX Full Hybrid. Tuo da 29.950 euro, qualunque sia il tuo usato. In più, tre tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
6: Virgin Radio presenta Coming Soon Radio.
7: I Minion sono tornati!
8: Il film su come conquistarono Hollywood.
9: Pignata, carbonara, lasagna.
8: E rischiarono di perdere il pianeta.
10: Hai scritto un film di mostri?
11: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
8: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
12: Quest'estate scopri come essere super.
13: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
14: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
15: Sei una piccola selvaggia, vero?
14: Non ci siamo ancora presentati.
12: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
6: Virgin Radio TV è il canale televisivo di Virgin Radio. La nostra grande musica, i live, le interviste esclusive alle rockstar internazionali. Tutto il nostro mondo lo puoi vedere sul canale 717 di Sky e 68 della piattaforma satellitare TVSAT. Segui le dirette dei nostri programmi. Virgin Radio TV. Ascoltaci. Guardaci.
16: Style Rock. Virgin Radio.
17: Sono le 11.
18: It's 11 a.m.
19: Alla Coop grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
20: Grande nonno!
19: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1 luglio. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
0: Le 11 puntualissimi, ripartiamo con la seconda ora in Rocking Weekend. Siamo carichissimi perché questo Rocking Weekend è iniziato alle 10 e non finirà mai, anzi durerà 12 ore esatte. Noi riapriamo gli amplificatori con i grandi Bon Jovi.

0: Kiss Like the Sun, Jake Bug, ed era il 2019. Quanto mi piace questo brano, ma poi ci carica tantissimo. Quando sono le 11:17 siamo in diretta su Virgin Radio, domenica 28 giugno, ultima domenica di questo mese incredibile, che chiudiamo anche con la nostra presenza viva, vegeta e in diretta su Virgin Radio, anche dal Lido di Camaiore per la prima estate. E questa sera ci saranno i 21 Pilots come headliner. Tutto è sui nostri social, sul nostro sito, quindi continuate a darci una sbirciata. Noi restiamo qua insieme fino alle 14. Sono che ti passa tra poco, torno da voi anche con gli Audioslave.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
2: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
3: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
4: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su sprite.it.
5: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio dopo il primo assaggio. Con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come capsule caffè compatibili Nespresso, confezione da 100 pezzi, a €14,90 e avocado Ass da 200 grammi, a soli 99 centesimi. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.
6: Ed eccoci qui nella splendida Trani per la nuova edizione di Team Battiti Live 2026.
7: Oltre 70 artisti nazionali e internazionali.
8: Musica, energia e divertimento.
1: Condotto da Ilary Blasi, con Fabio Rovazzi e Daniele Battaglia.
9: Team Battiti Live!
1: Da giovedì 2 luglio in prima serata, Canale 5.
10: L'attaccante è davanti alla porta, rallenta, inciampa sulla palla.
11: Caldo e sudorazione ti mandano nel pallone? Con magnesio e potassio Massigen recuperi subito la tua energia.
10: No!
11: Magnesio e potassio Massigen, anche forte e senza zuccheri. www.massigen.it.
12: Summer Black Friday di Unieuro, gran finale. Imperdibile sconto IVA su migliaia di prodotti in negozio online. Unieuro.
13: Fino al 30 giugno, spesa minima €299, solo con Unieuro Club. Dettagli ed esclusioni in negozio online.
14: Hai mai gustato il caciocavallo di grotta? Fatto a mano e stagionato in grotte naturali. Assaggialo, ha una bontà deliziosa. Caciocavallo di grotta deliziosa. Un sapore che ti puglia.
15: Libera la fantasia Movieland. Lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste. Viaggia tra canyon incantati. Esplora mondi dove ogni volo è un'avventura. Benvenuti a Buckstown. Solo a Movieland.
16: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
17: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
16: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
18: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
19: Ho fatto la scelta giusta.
18: Cioè?
19: Faccio pubblicità in TV.
18: Non ci credo.
19: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
18: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
19: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
18: Adesso?
19: Sì, adesso.
6: Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
13: Dottore, devo prepararmi all'estate. Andrò al mare, poi in montagna, un po' di sport e qualche passeggiata con Ugo.
3: Nelle farmacie Dottor Max trova tutto ciò che serve per la sua estate e per quella di Ugo.
13: Da Dottor Max l'estate inizia con sconti fino al 50%. In farmacia, app e su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
7: I vetri della tua auto sono esposti a ogni stress. Grandine, ghiaia, pietre e ogni tanto... cedono. Niente paura. Class Drive ripara e sostituisce i vetri auto con la competenza di chi i vetri li produce. Chiama 800 010606 o vai su glassdrive.it. Glass Drive è un marchio Saint-Gobain.
5: Jerry Calà per Seat, prima.
9: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
20: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
9: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
20: Sì, Jerry.
9: Doppia libidine!
20: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
9: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
20: Finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
9: Libidine coi fiocchi!

Show Me How to Live, i grandi Audio Slave con la voce inconfondibile di Chris Cornell, che devo dire una di quelle voci che mancano tantissimo, mancano anche a me, che ti passa che ne sono sempre stata molto molto fan, un po' come quando si parla di Chester Bennington, diciamo che entriamo in quella top 5 che mi rappresenta proprio, cioè per cui non potrei mai fare a meno di ascoltare musica cantata da Chester Bennington o appunto Chris Cornell. E così da Show Me How to Live, che è un pezzo che sicuramente parla di indipendenza, di autostima e anche un po' del rifiuto di farsi definire dagli altri, mi collego a quello che è il videoclip che stavo guardando proprio sul canale, perché noi abbiamo una Virgin Radio TV, vi ricordo, al canale Sky 717 TV Sat canale 68, poi potete guardarci attraverso l'online, quindi attraverso il sito fare lo switch col pulsantino TV, attraverso la nostra applicazione scaricabile gratuitamente e poi attraverso Mediaset Infinity. E poi su virginradio.it stavo guardando e spirciando tutte le webzine che sono scaricabili gratuitamente, adesso c'è anche quella dedicata ai 21 Pilots, insomma molto carine, assolutamente da avere così e da leggere. Detto questo, sul nostro sito ci sono tutte le date firmate Virgin Radio, e di questo 5 luglio 2026 ve ne parliamo da un po', anche perché i Foo Fighters sono ritornati in tanti modi quest'anno, anzitutto con un nuovo disco che si chiama Your Favorite Toy, e poi ci hanno detto che sarebbero venuti a suonare in Italia, quindi 5 luglio A-Days Milano, Ippodromo, SNAI, La Maura, sempre più vicini, esattamente una settimana da quella data. Ascoltiamo nel frattempo l'ultimo singolo dei Foo Fighters, Window.

0: TK421, Lenny Kravitz, ed era il 2023. Noi siamo in diretta su Virgin Radio, Rocking Weekend, versione speciale. Sono che ti passa, resto con voi. Tra pochissimo c'è un Virgin Classic del 1989.
1: On Virgin Radio, Rockin' Weekend.
2: Corri da Troni, fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione, il meno caro è in regalo, come la friggitrice ad aria Philips Air Fryer serie 5000 con doppio cestello e cottura a vapore. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
3: Come passa l'estate un imprenditore? Con un lungo viaggio tra richieste di aumento di stipendio dai dipendenti e chilometri di tasse da pagare.
4: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
5: Ultime notizie. Approvato il disegno di legge sugli 11 mesi di ferie all'anno. Le altre in breve. Sparite tutte le zanzare dal pianeta. Meteo, previsti weekend soleggiati fino al 2050. E ora lo sport.
6: Vuoi una buona notizia a cui puoi credere? Il valore futuro garantito della tua Porsche Macan Emotion. Ma can you believe it? Annuncio con finalità promozionale. Condizioni sui fogli informativi su Porsche.it.
7: Il fenomeno globale House of the Dragon ritorna. La serie HBO, pluripremiata agli Emmy Awards, riprende con la stagione più emozionante di sempre.
8: Rhaenyra sta arrivando.
7: In un regno conteso, sull'orlo del caos, sta per scatenarsi una guerra.
9: La regina ha molti draghi.
7: La lotta per il potere sta per cominciare.
8: La loro disfatta è scritta.
7: Guarda la nuova stagione di House of the Dragon e tutto l'universo del Trono di Spade. Solo su HBO Max.
10: Entro nello spazio, prima già perfetto, non lo percepisci ma senti che è corretto.
11: Mitsubishi Electrica, il piacere del clima ideale.
12: Installa ora un climatizzatore Mitsubishi Electric. Per te 10 anni di estensione della garanzia e usufruisci degli incentivi statali. Prenotala entro il 31 luglio, avrai tempo fino al 30 settembre per l'installazione. Scopri di più su estensionegaranziaclima.it.
11: Mitsubishi Electrica, il piacere del clima ideale.
13: Finestre vecchie? Ora è il momento di cambiarle. Con la promo Rinnova e Risparmia di Domal ricevi 100 euro di sconto per ogni nuova finestra in idro Sircal acquistata. Non aspettare, l'offerta termina il 15 ottobre. Promozione valida presso i maestri serramentisti aderenti. Regolamento completo su domal.it.
14: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
15: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirvi che da Aldi trovi yogurt intero bianco da 500 grammi a solo 95 centesimi e pane bauletto multicereali da 400 grammi a solo 89 centesimi, ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
16: Dobbiamo parlare.
17: Lo sapevo.
16: Di questi continui alti e bassi.
17: Alti e bassi? Nel nostro rapporto?
16: Sì, nel nostro rapporto con le bollette dell'energia.
18: Rilassati! Agli sbalzi del mercato energetico ci pensa Era Hybrid. Con Era Hybrid Luce e Gas hai una parte di energia e gas a prezzo fisso per proteggerti dai rincari e una a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. Il futuro con Era è meraviglioso! Offerta Mercato Libero di Eracom S.p.A. e Est Energy S.p.A.
19: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
20: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
21: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
22: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP, in collaborazione con Fondazione Qualivita. perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Gioia 1922 con mozzarella di Gioia del Colle DOP, pomodoro ramato e pesto con basilico genovese DOP. Vieni a provarlo in autogrill.
0: Ed eccoci qui nella splendida Trani per la nuova edizione di Team Battiti Live 2026.
1: Oltre 70 artisti nazionali e internazionali.
2: Musica, energia e divertimento.
23: Condotto da Ilari Blasi con Fabio Rovazzi e Daniele Battaglia.
24: Team Battiti Live!
23: Da giovedì 2 luglio in prima serata, Canale 5.
25: Virgin Classics 1989.

Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.

0: Il 1993 dei Guns N' Roses, Since I Don't Have You. Adesso c'è il TG Com 24, poi ritorniamo su Virgin Radio perché c'è ancora Rockin' Weekend.
1: On Virgin Radio, Rockin' Weekend.
2: Alla Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
3: Grande nonno!
2: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
4: Virgin Radio presenta Coming Soon Radio.
5: Quest'estate scopri come essere super.
6: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
7: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi ragazzi.
8: Sei una piccola selvaggia, vero?
7: Non ci siamo ancora presentati.
5: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
9: I Minion sono tornati!
10: Il film su come conquistarono Hollywood.
11: Pignata, carbonara, lasagna.
10: E rischiarono di perdere il pianeta.
12: Hai scritto un film di mostri?
13: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
10: Minions e Monsters, dal 1° luglio al cinema.
4: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana Metallica. In palio il super cofanetto deluxe edition di Reload 30th Anniversary. E ancora Rolling Stones. Scopri come volare a Londra per l'ascolto in anteprima del nuovo album della band Foreign Tongues. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
1: Virginradio.it. Stay connected.
14: Virgin Radio.
4: Sono le 12.
14: It's 12 p.m.
4: TGCOM 24. Breaking news.
15: Buona domenica da Giancarlo Bastianelli. Gli Stati Uniti hanno lanciato nuovi raid contro una decina di obiettivi militari dell'Iran nell'area dello stretto di Hormuz in risposta all'attacco contro una petroliera commerciale. Nella notte i Pasdaran hanno lanciato missili e droni contro le basi americane in Bahrain e Kuwait. L'Iran accusa intanto Washington di aver violato gli accordi e ribadisce la volontà di difendere la propria sovranità. I paesi del Golfo condannano gli attacchi iraniani. Venezuela, un ragazzo 11enne estratto vivo dalle macerie a Carabelleda nel nord del paese 3 giorni dopo i devastanti terremoti che hanno colpito il Venezuela. Le vittime accertate sono oltre 1.400, più di 50.000 i dispersi. L'UNICEF segnala intanto un'emergenza umanitaria per centinaia di migliaia di bambini. Ora l'Italia che affronta la nuova ondata di caldo estremo con temperature fino a 40 gradi, disagi e primi effetti sull'emergenza sanitaria. Un turista 82enne è morto sulla spiaggia di Marina di Grosseto a causa di un malore. In Francia si contano già circa 1.000 decessi in eccesso rispetto alla media. Il governo di Israele ha approvato all'unanimità la proposta del ministro degli esteri Saar di riconoscere il genocidio armeno. Il ministro ha dichiarato: non è mai troppo tardi per fare la cosa giusta. I motori in chiusura alle 15 per la Formula 1, al via il Gran Premio d'Austria con Russell in pole. Al suo fianco ci sarà Leclerc con la Ferrari, seconda fila e terzo tempo per Hamilton con l'Alfa Rossa, quarto Kimi Antonelli su Mercedes. Queste le breaking news di TGCOM 24.
16: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
17: Ciao, Giuseppe di Carglass. Lo sapevi? Dopo milioni di interventi nei centri Carglass, ora hai la stessa qualità a casa tua. Veniamo da te, sostituiamo il parabrezza e ricalibriamo la telecamera con una tecnologia esclusiva. Anche in condizioni esterne difficili. Così torna a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
16: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
0: E sono le 12, è la terza ora in Rockin' Weekend, questo speciale Rockin' Weekend. Io sono Katy Passa, ciao Tommy, grazie per aver guidato questa macchina insieme. Continuiamo tra pochissimo con Ale Fiore, ma io soprattutto lascio spazio ancora alla musica. Ripartiamo col Free Rock e con i Coldplay.

0: So Believing the Journey, il 1981 ed è qui in diretta su Virgin Radio in Rocking Weekend.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
2: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
3: Ciao, Fabiola di Carglass. Parabrezza rotto? Scegli quando e dove e Carglass arriva da te. Lo sostituiamo e ricalibriamo la telecamera. Solo con Carglass hai un servizio mobile con una tecnologia esclusiva. Così i tuoi sistemi di assistenza alla guida tornano a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
2: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
0: Le 12:18 minuti di domenica 28 giugno, ciao Alefiore, benvenuto. Siamo insieme fino alle 14, giusto? Ecco, questo è Rocking Weekend. Eccezionalmente per voi a quest'ora ci sono io che sono Katy Passa, che invece di solito arrivo verso le 14, invece no. Oggi è l'ultimo giorno dedicato alla prima estate al Lido di Camaiore, Parco Bussola domani. E detto questo, oggi invece ci saranno i 21 Pilots come headliner. Quindi restate connessi perché tra poco ne parliamo ancora ed è ritorno. Torniamo anche con i Red Hot Chili Peppers.
4: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta di consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.

0: lasciati travolgere da un'onda di vitalità con i bagno doccia Vidal.
1: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
2: Nuvola la trovi su syscom.eu.
3: Siete pronti per l'imperdibile novità di MaxiBon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo MaxiBon pistacchio. È irresistibile. È MaxiBon.
4: Ed eccoci qui nella splendida Trani per la nuova edizione di Team Battiti Live 2026.
5: Oltre 70 artisti nazionali e internazionali.
6: Musica, energia e divertimento.
7: Condotto da Ilary Blasi con Fabio Rovazzi e Daniele Battaglia.
8: Team Battiti Live!
7: Da giovedì 2 luglio in prima serata, Canale 5.
9: Lo senti? È il suono dell'estate? O forse è il suono della scelta giusta? Quest'estate con Bibip, l'usato di Auto Torino, acquisti un'auto usata e ricevi i racchettoni da spiaggia più cool dell'estate. Così il primo colpo vincente lo fai prima ancora di arrivare in vacanza. Promozione valida dal 15 giugno in tutte le concessionarie Auto Torino Bibip fino ad esaurimento scorte. Quest'estate mettiti in gioco con Bibip.
10: Acquista Coca-Cola senza caffeina o Fanta Minichen e vinci Gardaland. Operazione valida fino al 1 novembre 2026. Regolamento completo su coca-colaellenic.it.
11: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex. L'antitraspirante davvero efficace.
12: L'estate incontra il calcio più iconico di sempre. Porta in spiaggia la leggenda di Ollie e Benji con il telomare di Oliver Hutton, il mitico numero 10. Corri in edicola, solo con Corriere dello Sport Stadio e Tutto Sport.
13: I social ci permettono di condividere, informarci e sentire le persone lontane un po' più vicine. Ma se non riusciamo più a farne a meno, la realtà resta in formato verticale. Il mondo è troppo grande per stare in uno spazio così stretto. Se non riesci più a gestire il tuo tempo sui social, puoi chiedere aiuto. C'è molto di più, oltre lo schermo. Mediaset per il futuro.

Chili Peppers nel 2013 tiravano fuori questo gioiellino, e di gioielli Red Hot ce ne hanno regalati un bel po'. Infatti questo brano, diciamo, semanticamente ci collega un pochettino a quello che è stato anche tirato fuori nel 2026. Sappiamo che infatti a marzo è stato pubblicato in una piattaforma proprio streaming il documentario biografico L'ascesa dei Red Hot Chili Peppers, dedicato agli anni formativi della band. E devo dire che se siete fan, qualsiasi cosa abbiate letto dei Red Hot comunque va anche di pari passo a quello che sta in questo documentario, molto molto interessante, l'ho visto. Detto questo, a proposito di ritorni, sappiamo che stanno scrivendo il loro 13° album in studio. Questa uscita è prevista entro la fine del 2026, quindi comunque questo 2026 possiamo dire che non ci possiamo lamentare per quanto riguarda il rock, anche perché a proposito di rock, e con la R detta bene, questa sera ci saranno i 21 Pilots in quel dell'Ido di Camaiore, la prima estate, e sappiamo che inizieranno alle 22:15 sul palco, come hanno fatto ieri sera i Gorillaz. Sappiamo che sul nostro sito stanno aggiornando piano piano tutto, perché la squadra di Virgin Radio è larghissima ed è veramente sparsa per l'Italia. Quindi io sono Katy Pass, sono qua da Milano per voi e con voi, e poi invece ci saranno dalle 16, mi raccomando, in diretta prima Giulia Salvi e poi Melissa Greta con Viola. Quindi ascoltate oggi tutto al femminile il nostro palinsesto. E poi ovviamente, a proposito di donne, saliranno sul palco alle 20:50 le Wet Leg. Chi va lì a vedersele poi mi dica qualcosa, perché sono veramente curiosa di vedere dal vivo, e prima o poi lo farò. Detto questo, intanto ascoltiamo il nuovo ritorno di Greta Van Fleet, che nel 2026 prima ci dicono guardate mi sa che ci sciogliamo, e poi invece tirano fuori questa dal sacco, Play Your Games, in diretta su Virgin Radio.

0: La parte più importante della mia religione è suonare la chitarra.
1: Lou Reed. Virgin Radio. Style Rock.

0: Amici, e vi ricordiamo che il 28 luglio di quest'anno, tra pochissimo, saranno a Rocca Malatestiana a Cesena per un live firmato Virgin Radio. Noi di Virgin Radio facciamo tante cose belle, una di queste è tornare indietro nel passato. Tra pochissimo c'è un Virgin Classic del 1971
1: on Virgin Radio. Rockin' Weekend.
2: Ti stai diplomando ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, ti orientiamo tra 136 percorsi di laurea e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
3: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e facciamo festa! Fino al 29 giugno sconto del 20% su tutti i gelati, anche sui tantissimi già in offerta, negli ipermarket aderenti e online. L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi!
4: L'estate incontra il calcio più iconico di sempre. Porta in spiaggia la leggenda di Ollie e Benji con il telomare di Oliver Hutton, il mitico numero 10. Corri in edicola, solo con Corriere dello Sport Stadio e Tutto Sport.
5: Summer Black Friday di Unieuro, gran finale. Imperdibile sconto IVA su migliaia di prodotti in negozio online. Unieuro.
6: Fino al 30 giugno, spesa minima 299 euro, solo con Unieuro Club. Dettagli ed esclusioni in negozio online.
7: D'Alessandro e Galli presenta Hollywood Vampires. Alice Cooper, Johnny Depp, Joe Perry, Tommy Henriksen. La nobiltà del rock riunita in un'unica band in Italia per due concerti imperdibili. 1 settembre Milano, Parco della Musica. 2 settembre Este, Castello Carrarese. Info d'alessandroegalli.com. Biglietti ticketone.it. Radio ufficiale Virgin Radio.
8: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
9: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
10: Jerry Calà per Seat, prima.
11: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
10: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
11: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
10: Sì, Jerry.
11: Doppia libidine!
10: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
11: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
10: Finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
11: Libidine coi fiocchi!
12: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
13: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
14: Oltre 70 artisti nazionali e internazionali.
15: Musica, energia e divertimento.
16: Condotto da Ilari Blasi, con Fabio Rovazzi e Daniele Battaglia.
17: Team Battiti Live!
16: Da giovedì 2 luglio in prima serata, Canale 5.
18: Vieni da MD e scopri quanto puoi risparmiare.
19: Senza rinunciare alla qualità, Antonella.
20: Da MD trovi tutto il necessario per passare un'estate fantastica. Ad esempio, fino al 12 luglio, per ogni spesa di almeno 25 euro, puoi avere un telomare dimensioni 70x170 cm in fantasie assortite con soli 2,50 euro in più. Perché da MD trovi tantissime offerte anche su prodotti per la casa e il tempo libero. Vieni a trovarci.
19: Ti aspettiamo.
18: MD, buona spesa Italia.
16: Il rock degli anni 70 è sperimentazione, complessità. In questo periodo cresce e si sviluppa in modo impressionante e sono molte le band e gli artisti che con le loro produzioni cambiano il volto alla musica. Rivivi tutto il meglio di questo incredibile decennio con Virgin Rock 70, la nostra web radio. Virgin Rock 70. Ascoltala su virginradio.it o sulla nostra app.
17: Virgin Classics
21: 1971.

16:47 minuti, guardate un po' che bel pezzo di 1971 che vi regaliamo, questo John Lennon con Power to the People, un manifesto sicuramente importantissimo che riguarda Lennon come solista e poi il suo connubio con Yoko Ono, con cui ha fatto insomma un percorso non soltanto come coppia diciamo di fatto, ma anche nell'arte, nella musica. E a proposito di quello che succede tra la gente, noi sappiamo che chi ascolta Virgin Radio fa parte di una grande famiglia che è la grande famiglia del rock. Voglio veramente in questo weekend speciale, io come che ti passa che di solito sono in diretta dalle 14 alle 18, voglio ringraziare tutte le persone che venerdì erano ai Linkin Park, ma in generale tutte le persone che stanno venendo ai concerti firmati Virgin Radio, che ci vengono a trovare all'interno di quelli che possano essere i nostri track o le nostre postazioni, perché in quel momento lì vedo veramente la passione che unisce le persone. Quindi Power to the People, anche quando si parla di gente che condivide un'unica cosa chiamata rock. E noi passiamo dal 1971 al 2026 con questa nonchalance, facendovi ascoltare l'ultimo singolo dei Nickelback, questa su Virgin Radio, Bones for the Crows.

0: L'energia di Youngblood con Fleabag. Noi ritorniamo tra pochissimo in diretta su Virgin Radio, anche con un free rock.
1: On Virgin Radio, Rockin' Weekend.
2: Alla Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
3: Grande nonno!
2: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
4: Virgin Radio.
5: Sono le 13.
6: It's 1 p.m.
0: E vedi che il tempo quando ci si diverte vola. È l'ultima ora di Rockin' Weekend, quella dagli studi di Milano con me, che sono Ketty Passa, con voi fino alle 14. Alle Fiore andiamo avanti. Ripartiamo con un free rock e lo facciamo con i grandi Placebo.

0: Three, rock.
1: In Rocky Weekend, 20 minuti di musica senza interruzioni.

0: Mustang dei Kings of Leon in diretta su Virgin Radio, brano del 2024, e abbiamo chiuso così l'ultimo Free Rock in questo appuntamento speciale di Rocking Weekend che mi vede coinvolta. Io sono Katy Passa, sto con voi fino alle 2 per oggi. Vi ricordo che il 6 novembre 2026 arriveranno all'Unipol Forum di Milano i Placebo, con cui invece il Free Rock lo abbiamo aperto, e tra pochissimo ritorniamo anche con Kid Rock.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
2: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio, dopo il primo assaggio. Con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio, da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come prosciutto di Parma DOP stagionato 18 mesi, due confezioni da 100 grammi a 5,99€, e pinza con lievito madre, due pezzi da 230 grammi a 2,39€. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.
3: Jerry Calà per Seat, prima!
4: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro! Libidine!
3: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
4: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
3: Sì, Jerry.
4: Doppia libidine!
3: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
4: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
3: Finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
4: Libidine coi fiocchi!
5: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno. Clu, clu, clu, clu.
1: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
3: Ed eccoci qui nella splendida Trani per la nuova edizione di Team Battiti Live 2026.
4: Oltre 70 artisti nazionali e internazionali.
5: Musica, energia e divertimento.
6: Condotto da Ilari Blasi, con Fabio Ravazzi e Daniele Battaglia.
7: Team Battiti Live!
6: Da giovedì 2 luglio in prima serata, Canale 5.
8: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon!
9: La cistite è un vero tormento, bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
10: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia
11: è un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
12: Mia sorella ha ragione, non vorrei dare ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
13: Sì, certo.
14: Da Old Wild West con i Magnifici 4 non servono parole, magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,90€, solo da Old Wild West.
15: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo Limoncè Aperitivo, la prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
16: I vetri della tua auto sono esposti a ogni stress. Grandine, ghiaia, pietre e ogni tanto... cedono. Niente paura. Class Drive ripara e sostituisce i vetri auto con la competenza di chi i vetri li produce. Chiama 800 010606 o vai su glassdrive.it. Class Drive è un marchio Saint-Gobain.
17: Corri da Troni! Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

Born Free di Kid Rock. Ritorniamo al 2010, ma per pochissimo, perché oggi proprio restiamo nel qui e ora. Siamo in diretta in Rockin' Weekend su Virgin Radio. Io sono Katty Passa, fino alle 14 sto con voi in questa giornata speciale che ci vede coinvolti nei festival, e quindi a turno andiamo proprio lì in loco. Oggi vediamo dalle 16 Giulia Salvi, che ritorna in diretta per raccontarci l'ultima giornata della prima estate al Lido di Camaiore. Aprirà lei le porte chiaramente fino alle 19, e poi ci saranno Melissa, Greta e Viola fino alle 22 in diretta. Quindi mi raccomando, sono esattamente 12 ore di Rockin' Weekend, possiamo dirlo, per cui ne siamo totalmente fieri, così come siamo felicissimi di sapere che nel 2026 i Rolling Stones sono tornati come delle stelle, letteralmente, con un nuovo singolo che si chiama In the Stars, che stiamo ascoltando. E a proposito di questo, io ve lo dico, sul nostro sito virginradio.it sapete che ci sono un sacco di contest. Uno di questi riguarda proprio la nuova uscita dei Rolling Stones, e non soltanto quello, ma un contest che mette in palio l'incredibile opportunità di volare a Londra il 7 luglio, quindi tra pochissimo, per ascoltare in anteprima l'album Foreign Tongues dei Rolling Stones alla presenza della band. Mi raccomando, venite sul sito, perché fino al 29 giugno è possibile fare questa cosa, essendo oggi il 28 siamo proprio agli sgoccioli. Io vi ricordo che ci sarà Ronnie Wood il 17 luglio al Lucca Summer Festival, e allora a questo punto non ci resta che ascoltare la magia di questo nuovo singolo dei Rolling Stones, In the Stars.

0: La carica dei Royal Blood con Oblivion. E noi rimaniamo qui in Rocking Weekend in diretta fino alle 14 con me, che sono Che ti passa. Tra poco vi riporto nel passato, al 1980.
1: On Virgin Radio, Rockin' Weekend.
2: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, doblò e scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
3: Dottore, devo prepararmi all'estate. Andrò al mare, poi in montagna, un po' di sport e qualche passeggiata con Ugo.
4: Nelle farmacie Dottor Max trova tutto ciò che serve per la sua estate e per quella di Ugo.
3: Da Dottor Max l'estate inizia con sconti fino al 50%. In farmacia, app e su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
5: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
6: Arredissima.
7: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
8: L'attaccante è davanti alla porta, rallenta, inciampa sulla palla.
9: Caldo e sudorazione ti mandano nel pallone? Con magnesio e potassio Massigen recuperi subito la tua energia. No! Magnesio e potassio Massigen, anche forte e senza zuccheri. www.massigen.it.
10: Weekend leggendario? Vieni al circuito di Misano al World Ducati Week. Dal 3 al 5 luglio celebriamo i 100 anni di Ducati. 3 giorni di gare, spettacoli, musica e divertimento durante il più grande raduno di ducatisti da tutto il mondo. Info su ducati.com.
11: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e facciamo festa! Fino al 29 giugno acquista nel reparto birre e riprendi subito il 20% sul resto della spesa negli iper e market aderenti. Regolamento completo su carrefour.it. L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi!
12: Da notti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta da 20 euro al mese senza interessi, installazione inclusa. A2A, Life Company. Scopri dettagli e condizioni su A2A.it.

0: lasciati travolgere da un'onda di vitalità con i bagno doccia Vidal.
1: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa. Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.
2: E voilà, l'unità esterna del climatizzatore sparita. Vedete? Solo due fori e tanto spazio sul balcone. Ok, non potete vedere, ma vi giuro che è tutto vero. E ora dimezzerò il rumore. Così. Lo sentite? Certo che no. Dormirete magicamente perché anche il caldo è, puff, sparito. Nessun sortilegio. Questo è unico. Il nuovo climatizzatore a pompa di calore senza unità esterna di Olympia Splendid. Il mago del clima. Non si vede, non si sente.
3: Ultime notizie. Approvato il disegno di legge sugli 11 mesi di ferie all'anno. Le altre in breve. Sparite tutte le zanzare dal pianeta. Meteo, previsti weekend soleggiati fino al 2050. E ora lo sport.
4: Vuoi una buona notizia a cui puoi credere? Il valore futuro garantito della tua Porsche Macan Emotion. Macan, you believe it? Annuncio con finalità promozionale. Condizioni sui fogli informativi su Porsche.it.
5: Oltre 70 artisti nazionali e internazionali.
6: Musica, energia e divertimento.
7: Condotto da Ilari Blasi, con Fabio Rovazzi e Daniele Battaglia.
8: Team Battiti Live!
7: Da giovedì 2 luglio in prima serata, Canale 5.
9: Virgin Classics 1980.

Ashes to Ashes di David Bowie, 1980, consacra questo brano come un grandissimo successo pop rock, diciamo pop nel senso veramente più connesso del termine, cioè popolare, popolarissimo. È arrivato a chiunque questo brano, che tra le altre cose aveva anche una sorta di dichiarazione di intenti, perché è un brano che rivela l'eroe di Space Oddity, il Major Tom, come un tossicodipendente. Quindi in realtà c'è questa dichiarazione istrionica tipica di David Bowie. A proposito di cose particolari e tipiche, esistono dei luoghi, non so se tu lo conosci, Alefiore, questo termine, che indica in realtà dei luoghi che ora ti dirò e che dirai: ah certo, il terzo luogo. Lo sai sociologicamente che cosa voglia dire? Ecco, io da sociologa mi ricordo che quando studiavo c'era questo concetto di terzo luogo, che poi viene proprio visto fisicamente, così visualizzato, con la panchina, la famosa panchina che viene messa nelle piazze delle città. Ecco, è stato visto, è statisticamente provato, che questa forma di socializzazione stia sparendo piano piano. Devo dire che leggevo questo articolo e un po' mi ha fatto venire un po' di tristezza. Certo, parliamo di città, è ovvio che uno, se vuole incontrarsi e vuole andare al parco, vuole sdraiarsi su un prato, può sempre vedersi con un'amica a prescindere, farlo in questo modo. Però devo dire che la panchina è una di quelle cose che spero vivamente che non spariscano, come invece questo articolo appunto di questa rivista diceva. E a questo punto, se siete magari su una panchina senza dover per forza spendere qualcosa, farvi una chiacchiera con un'amica in questa domenica pomeriggio, tanto bene. Altrimenti, a proposito di luoghi di socializzazione, questa sera ci sarà al Lido di Camaiore ancora la prima estate, ed è un motivo buonissimo per vedersi con delle persone e condividere della buona musica. Quindi devo dire che i 21 Pilots sono tanta roba. Sono curiosissima di sapere anche dai nostri colleghi come andrà. Ci sarà Giulia Salvi dalle 16, poi Melissa, Greta e Viola dalle 19. Le dirette vanno avanti fino alle 22. Io sono Ketty Passa, tra pochissimo stacco, alle 14 ce ne andiamo. Prima però c'è il nuovo di Noah Kahan, e questa su Virgin Radio in diretta è Doors.

Doors di Noah Kahan, il nuovo singolo, e proprio ci prendiamo le sue porte, le apriamo per andare a scoprire un'altra storia di Paola Maugeri, perché torna Long Playing Stories.

Sono veloci, divertenti, cercano i ritornelli e l'intrattenimento. Quando scriviamo canzoni mettiamo insieme parole e speriamo che abbiano un senso. E se non ce l'hanno, non importa. Scherza Tom DeLonge, che ha fondato la band nel garage di casa a San Diego con il suo amico di infanzia Mark Hoppus. In realtà, dietro alla leggerezza dei Blink 182 c'è la capacità di adattare il punk rock al mainstream. Tom e Mark hanno iniziato nell'era dei videoclip, suonando per le crew di skater durante le date del Warped Tour, che porta la cultura skate e punk in tutti gli Stati Uniti. Poi c'è la dinamica travolgente di Travis Barker, che suonava in una band surf punk chiamata The Aquabats, ed è arrivato nel 1998 al posto del primo batterista Scott Rayner. Viene chiamato poche ore prima di un concerto, impara la scaletta in 45 minuti e porta la band ad un altro livello. Prince Adams, uno dei folli membri degli Aquabats, ha raccontato il momento in cui l'ho visto salire sul palco con i Blink 182 e ha detto: "Non tornerà più con noi, questa band è destinata al successo." Il risultato è il terzo album dei Blink 182, Enema of the State, che esce il 1 giugno del 99, dura solo 35 minuti e 17 secondi, ma arriva al numero 9 in America e vende 15 milioni di copie. C'è una definizione dei Blink 182 che trovo davvero perfetta. I loro ritornelli hanno lo stesso suono spensierato del rumore di ragazzi che fanno i tuffi a bomba in piscina nel giardino dietro casa in California ad agosto. Canzoni pop con la semplicità dei Ramones, scherzi da adolescenti ma anche noia e insoddisfazione, ironia dissacrante verso tutte e tutti e una dedica di Tom DeLonge alla fidanzata Jennifer. I Blink 182 sono in studio a San Diego, cercano una hit e scrivono il loro più grande successo, All the Small Things.

The Small Things, i Blink 182, e chiudiamo in bellezza ricordandovi che sono stati annunciati anche in Italia per il prossimo anno iDays Milano, Ippodromo, SNAI San Siro. Il 13 giugno saranno in Italia. Noi invece adesso ce ne andiamo a fare la pappa. Chi? Io, che sono Che Ti Passa, e Ale Fiore, grazie per essere stato insieme a me. Quindi un abbraccio e un 5 alto da me, che sono Che Ti Passa. Continua

0: Continuate con testa, orecchie e cuore connessi su Vergi Radio e tra poco con la diretta alle 16 dal Lido di Camaiore e Giulia Salvi.
1: Rock and roll, baby!
2: On Virgin Radio. Rockin' Weekend.
3: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
4: Ciao, Giuseppe di Carglass. Lo sapevi? Dopo milioni di interventi nei centri Carglass, ora hai la stessa qualità a casa tua. Veniamo da te, sostituiamo il parabrezza e ricalibriamo la telecamera con una tecnologia esclusiva. Anche in condizioni esterne difficili. Così torna a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
3: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
5: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
6: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta, adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.

0: Compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: Virgin Radio presenta Coming Soon Radio.
2: I Minion sono tornati!
3: Il film su come conquistarono Hollywood.
4: Pignata, carbonara, lasagna.
3: E rischiarono di perdere il pianeta.
5: Hai scritto un film di mostri?
6: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
3: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
7: Quest'estate scopri come essere super.
8: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
9: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
10: Sei una piccola selvaggia, vero?
9: Non ci siamo ancora presentati.
7: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
11: Virgin Radio.
12: Sono le 14.
11: It's 2 p.m.
12: Su Virgin Radio, Free Rock. Solo musica, senza interruzioni.

0: Magic Girl.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
2: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP, in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Gioia 1922, con mozzarella di Gioia del Colle DOP, pomodoro ramato e pesto con basilico genovese DOP. Vieni a provarlo in Autogrill.
3: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
4: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
3: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
5: Che voglia di vacanze! Sogno spiagge grandi e sabbiose, mare tranquillo, buon cibo, colline e borghi storici, gente accogliente e tanti eventi. Eh sì, cerco le esperienze indimenticabili, lo sport e la natura della Romagna. Scopri anche tu la tua vacanza ideale su visitromagna.it.
6: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
7: Nuvola la trovi su syscom.eu.
8: Dobbiamo parlare.
9: Lo sapevo.
8: Di questi continui alti e bassi.
9: Alti e bassi? Nel nostro rapporto?
8: Sì, nel nostro rapporto con le bollette dell'energia.
10: Rilassati! Agli sbalzi del mercato energetico ci pensa Era Hybrid. Con Era Hybrid Luce e Gas hai una parte di energia e gas a prezzo fisso per proteggerti dai rincari e una a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. Il futuro con Era è meraviglioso! Offerta Mercato Libero di Eracom S.p.A. e Est Energy S.p.A.
11: Ed eccoci qui nella splendida Trani per la nuova edizione di Team Battiti Live 2026.
12: Oltre 70 artisti nazionali e internazionali.
13: Musica, energia e divertimento.
14: Condotto da Ilari Blasi, con Fabio Rovazzi e Daniele Battaglia.
15: Team Battiti Live!
14: Da giovedì 2 luglio in prima serata, Canale 5.
16: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
17: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, cuccia rinfrescante per animali domestici a 12,99 euro e friggitrice ad aria calda CombiZone a 49,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
18: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
19: Il fenomeno globale House of the Dragon ritorna. La serie HBO, pluripremiata agli Emmy Awards, riprende con la stagione più emozionante di sempre.
20: Rhaenyra sta arrivando.
19: In un regno conteso, sull'orlo del caos, sta per scatenarsi una guerra.
21: La regina ha molti draghi.
19: La lotta per il potere sta per cominciare.
20: La loro disfatta è scritta.
19: Guarda la nuova stagione di House of the Dragon e tutto l'universo del Trono di Spade. Solo su HBO Max.
22: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge. La famiglia italiana del pet food.
23: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
24: Jerry Calà per Seat, prima...
0: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
1: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
0: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
1: Sì, Jerry.
0: Doppia libidine!
1: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
0: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
1: Finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
0: Libidine coi fiocchi!

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Come passa l'estate un imprenditore? In un bel safari, tra distese di richieste di aumento dai dipendenti e gran finale nel deserto delle tasse da pagare.
2: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edenred. Sono 100% deducibili per la tua azienda ed esentasse per i dipendenti. E puoi usarli in tutta Italia, anche in supermercati e discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800 600 100.
3: Finestre vecchie? Ora è il momento di cambiarle. Con la promo Rinnova e Risparmia di Domal ricevi 100 euro di sconto per ogni nuova finestra in idrosircal acquistata. Non aspettare. L'offerta termina il 15 ottobre. Promozione valida presso i maestri serramentisti aderenti. Regolamento completo su domal.it.
4: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
5: Pronti?
6: In esclusiva su Disney Plus.
7: Ogni secondo conta, baby.
8: Chef!
6: La serie pluripremiata FX The Bear è tornata per la sua ultima stagione.
5: Il locale si è allagato.
6: Ed è l'ultima occasione.
7: Io sto vendendo l'edificio.
6: Per salvare tutto.
7: Abbiamo noi stessi e non abbiamo più niente da perdere.
6: FX The Bear.
9: È così, o andrà tutto bene
5: oppure no.
6: La stagione finale in esclusiva su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.
10: Con il Summer Black Friday di Unieuro, il frigorifero Samsung First 75 AI largo 75 cm, Wi-Fi per risparmiare energia, a 799 euro, fino al 30 giugno, Unieuro.
11: Entro nello spazio, clima già perfetto, non lo percepisci ma senti che è corretto.
12: Mitsubishi Elettrica, il piacere del clima ideale.
13: Installa ora un climatizzatore Mitsubishi Electric. Per te 10 anni di estensione della garanzia e usufruisci degli incentivi statali. Prenotala entro il 31 luglio, avrai tempo fino al 30 settembre per l'installazione. Scopri di più su estensionegaranziaclima.it.
12: Mitsubishi Elettrica, il piacere del clima ideale.
14: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP, in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Gioia 1922, con mozzarella di Gioia del Colle DOP, pomodoro ramato e pesto con basilico genovese DOP. Vieni a provarlo in Autogrill.
15: Libera la fantasia a Movieland. Lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste. Viaggia tra canyon incantati. Esplora mondi dove ogni volo è un'avventura. Benvenuti a Buckstown. Solo a Movieland.
16: Vieni da MD per una qualità top.
17: Senza spendere una fortuna, Antonella.
18: Da MD fino al 12 luglio, con un'estate di convenienza, trovi tante offerte imperdibili sui nostri prodotti top. Ad esempio il gelato Lettere dall'Italia da 350 grammi, in gusti assortiti, a soli 2,49 euro. E provo la buona spesa, bianca e affumicata, 100% latte italiano, a soli 4,59 euro. Quest'estate rinfrescati con i prezzi MD.
17: Ti aspettiamo!
16: MD, buona spesa Italia.
19: NH Collection Hotels and Resorts. Hotel unici, in destinazioni eccezionali. Esperienze straordinarie in tutto il mondo. Prenoti su nhcollection.com. Un brand Minor Hotels.
20: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati. Con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
8: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
21: Ho fatto la scelta giusta.
8: Cioè?
21: Faccio pubblicità in TV.
8: Non ci credo.
21: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
8: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
21: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
8: Adesso?
21: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
22: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
23: Virgin Classics 1970.

0: se la tua chitarra è scordata, tu stona con lei. Kurt Cobain.
1: Virgin Radio, Style Rock.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Alla Coop grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
2: Grande nonno!
1: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
3: Best Rock speciale Mumford & Sons. A febbraio il gruppo inglese all'apice della sua forza creativa ha pubblicato Prize Fighter. Sesto album in studio, un disco ricco di luci, ombre e pieno di speranza. In un appuntamento unico con Francesco Allegretti, l'intervista esclusiva alla band e l'ascolto del loro ultimo lavoro.
4: How are you guys?
5: Good. Yeah, very good.
3: Best Rock speciale Mumford & Sons, giovedì alle 21, solo su Virgin Radio.
6: Virgin Radio.
7: Sono le 15.
8: It's 3 p.m.
7: Traffic.
9: La situazione sulle principali strade e autostrade sulla A23, code per traffico congestionato tra Pontebba e la barriera di Ugovizza Tarvisio in direzione della Tarvisio. Sulla 1 Firenze-Roma invece rallentamenti per un veicolo in panne tra Incisa Reggello e Firenze Sud in direzione di Firenze. Sulla raccordo della 1 Bettolle-Perugia traffico rallentato allo svincolo di Ponte San Giovanni verso il raccordo Bettolle. Sulla A5 Torino-Aosta-Montebianco code a tratti per traffico tra Verres e Pont San Martin in direzione di Torino. Sulla A14 Pescara-Bari rallentamenti per un incidente tra San Severo e Foggia in direzione di Bari. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
7: Su Virgin Radio Free Rock, solo musica senza interruzioni.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
1: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio, dopo il primo assaggio. Con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come capsule caffè compatibili Nespresso, confezione da 100 pezzi, a €14,90 e avocado Ass da 200 grammi, a soli 99 centesimi. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.
2: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da €29,950 qualunque sia il tuo usato. E in più, 3 tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
3: Entro nello spazio, prima già perfetto. Non lo percepisci ma senti che è corretto.
4: Mitsubishi Elettrica, il piacere del clima ideale.
5: Installa ora un climatizzatore Mitsubishi Electric. Per te 10 anni di estensione della garanzia e usufruisci degli incentivi statali. Prenotala entro il 31 luglio. Avrai tempo fino al 30 settembre per l'installazione. Scopri di più su estensionegaranziaclima.it.
4: Mitsubishi Elettrica, il piacere del clima ideale.
6: Che voglia di vacanze! Sogno spiagge grandi e sabbiose, mare tranquillo, buon cibo, colline e borghi storici, gente accogliente e tanti eventi. Eh sì, cerco le esperienze indimenticabili, lo sport e la natura della Romagna. Scopri anche tu la tua vacanza ideale su visitromagna.it.
7: Ed eccoci qui nella splendida Trani per la nuova edizione di Team Battiti Live 2026.
8: Oltre 70 artisti nazionali e internazionali.
9: Musica, energia e divertimento.
10: Condotto da Ilari Blasi, con Fabio Rovazzi e Daniele Battaglia.
11: Team Battiti Live!
10: Da giovedì 2 luglio in prima serata, Canale 5.
12: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon!
13: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e facciamo festa! Fino al 29 giugno sconto del 20% su tutti i gelati, anche sui tantissimi già in offerta, negli iper market aderenti e online. L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi!
14: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo Limoncè Aperitivo. La prima scelta di consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
15: La cistite è un vero tormento. Bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
16: Puoi provare Mannocist D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocist D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia. È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
17: Weekend leggendario? Vieni al circuito di Misano al World Ducati Week. Dal 3 al 5 luglio celebriamo i 100 anni di Ducati. 3 giorni di gare, spettacoli, musica e divertimento durante il più grande raduno di ducatisti da tutto il mondo. Info su ducati.com.

0: avvolgere da un'onda di vitalità con i bagno doccia Vidal.
1: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
2: Che botta! Per ogni botta Hematonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Hematonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
3: Jerry Calà per Seat, prima!
4: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
3: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
4: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
3: Sì, Jerry.
4: Doppia libidine!
3: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
4: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
3: Finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
4: Libidine coi fiocchi!

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP, in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Gioia 1922, con mozzarella di Gioia del Colle DOP, pomodoro ramato e pesto con basilico genovese DOP. Vieni a provarlo in Autogrill.
2: Ultime notizie. Approvato il disegno di legge sugli 11 mesi di ferie all'anno. Le altre in breve. Sparite tutte le zanzare dal pianeta. Meteo, previsti weekend soleggiati fino al 2050. E ora lo sport.
3: Vuoi una buona notizia a cui puoi credere? Il valore futuro garantito della tua Porsche Macan Emotion. Macan, you believe it? Annuncio con finalità promozionale. Condizioni sui fogli informativi su Porsche.it.
4: Troni. Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
5: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
6: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
7: Arredissima.
8: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
9: E voilà, l'unità esterna del climatizzatore sparita. Vedete? Solo due fori e tanto spazio sul balcone. Ok, non potete vedere, ma vi giuro che è tutto vero. E ora dimezzerò il rumore. Così. Lo sentite? Certo che no. Dormirete magicamente perché anche il caldo è, puff, sparito. Nessun sortilegio. Questo è unico. Il nuovo climatizzatore a pompa di calore senza unità esterna di Olympia Splendid. Il mago del clima. Non si vede, non si sente.
10: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
11: Mongi Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Mongi, la famiglia italiana del pet food.
12: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50 euro. Il pranzo da casa te lo mangi domani, forse.
13: Dobbiamo parlare.
14: Lo sapevo.
13: Di questi continui alti e bassi.
14: Alti e bassi? Nel nostro rapporto?
13: Sì, nel nostro rapporto con le bollette dell'energia.
15: Rilassati! Agli sbalzi del mercato energetico ci pensa Era Hybrid. Con Era Hybrid Luce e Gas hai una parte di energia e gas a prezzo fisso per proteggerti dai rincari e una a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. Il futuro con Era è meraviglioso! Offerta Mercato Libero di Eracom S.p.A. e Est Energy S.p.A.
16: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
17: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
18: Ed eccoci qui nella splendida Trani per la nuova edizione di Team Battiti Live 2026.
7: concerti.
18: Oltre 70 artisti nazionali e internazionali.
19: Musica, energia e divertimento.
20: Condotto da Ilari Blasi, con Fabio Rovazzi e Daniele Battaglia.
21: Team Battiti Live!
20: Da giovedì 2 luglio in prima serata, Canale 5.
22: I social ci permettono di condividere, informarci e sentire le persone lontane un po' più vicine. Ma se non riusciamo più a farne a meno, la realtà resta in formato verticale. Il mondo è troppo grande per stare in uno spazio così stretto. Se non riesci più a gestire il tuo tempo sui social, puoi chiedere aiuto. C'è molto di più oltre lo schermo. Mediaset per il futuro.
23: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana Metallica. In palio il super cofanetto Deluxe Edition di Reload 30th Anniversary. E ancora Rolling Stones. Scopri come volare a Londra per l'ascolto in anteprima del nuovo album della band Foreign Tongues. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
24: Virginradio.it. Stay connected.
25: Virgin Classics 1968.

0: Per me la musica è il colore, non il dipinto. La mia musica mi permette di dipingere me stesso.
1: David Bowie. Virgin Radio. Style Rock.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Virgin Radio.
2: Sono le 16.
3: It's 4 p.m.
2: Su Virgin Radio, Rocking Weekend, in diretta dal Parco Bussola Domani di Lido di Camaiore per la prima estate.
4: Rocking Weekend, great music for the end of the week.
5: Ho come un déjà vu, mi sembra di essere stata qua proprio domenica scorsa ed è così, amici miei, che bello, secondo e ultimo weekend di La Prima Estate Festival Lido di Camaiore. Che posto meraviglioso, noi di Virgin Radio chiaramente siamo presenti, lo eravamo anche venerdì scorso con Nick Cave and the Bad Seeds, ieri nella giornata dei Gorillaz, e non vi dico quanta gente c'è già fuori dalle porte del parco per il live dei Wet Leg, e poi questa sera gli headliner saranno i 21 Pilots. Ho visto gente accampata veramente dappertutto e tra pochissimo momenti dovrebbero aprire le porte, anzi credo che le abbiano ufficialmente aperte, perché inizio a vedere qualche ragazzo che corre disperato come se non ci fosse un domani. Io sono Giulia Salvi, resto con voi su Virgin Radio con questa diretta speciale fino alle ore 19, poi lascio la palla alle mie colleghe Melissa, Greta e Viola. Tra l'altro ci saranno tantissime novità e tanto di cui parlare. Voi come al solito potete scrivermi se vi va al 342 4141 411. Partiamo con i Green Day, questa è Letter Bomb.

Letter Bomb, loro sono i Green Day qui su Virgin Radio. Stavo per dire a Personal Giulia, no, assolutamente no, siamo al Parco Bussola domani a Lido di Camaiore Festival, la prima estate, ed è una diretta di Rockin' Weekend particolare. Infatti ci sono io, che appunto di solito non faccio parte di questo orario al weekend, cari amici miei, ma perché noi di Virgin Radio ci dividiamo, ci scambiamo, ci moltiplichiamo, ci spostiamo per essere insieme a voi ai festival e agli appuntamenti più importanti dell'anno, soprattutto in estate, in cui appunto di questi live quest'anno ne abbiamo veramente veramente tanti. E quando parliamo dei 21 Pilots prendiamo un duo americano che negli States sono una vera e propria istituzione, gente che muove davvero masse di giovanissimi appassionati del rock, e non solo, perché da sempre infatti i 21 Pilots hanno mescolato tutti i generi. Tra l'altro, piccola curiosità, se sarete qui con me sotto al palco tra poco, tra qualche ora, prima dei 21 Pilots e dei Wet Leg ci sarà anche il mio DJ set style rock di sicuro, però oggi mi diverto anch'io a mescolare un po' i generi. E beh sì, amici miei, siamo fatti anche per reinventarci. C'è Lenny Kravitz, Always on the Run.

In radio c'è Giulia Salvi con voi fino alle 19. Hanno ufficialmente aperto poco fa le porte della prima estate festival a Lido di Camaiore. Già tanti ragazzi sono corsi sotto al palco che sarà poi di Wet Leg e 21 Pilots. Perché sì, amici miei, è vero, mancano esattamente 6 ore al concerto dei 21 Pilots, che saliranno sul palco alle ore 22:15. Ma vuoi mettere la soddisfazione di accaparrarsi almeno una volta nella vita per la tua band preferita la transenna della prima fila? Io non so se siete mai riusciti, se vi è mai interessato, magari siete tra coloro che vogliono vedersi i concerti in maniera molto tranquilla, serena. Ecco, a me è capitato più volte, quando ci tenevo è stata un'emozione troppo forte, perché significa che poi, dopo una lunga attesa, spesso al caldo, spesso snervante, quei tuoi artisti che hanno forgiato la tua persona, hanno forgiato la tua anima, a volte riuscirai anche a toccarli, o comunque se ti andrà male li vedrai a davvero pochissimi centimetri di distanza dalla tua stessa faccia. I Foo Fighters li aspettiamo a Milano ad iDays domenica prossima. Sarà Foo Fighters Day per noi di Virgin Radio, quindi ci divideremo un po', e soprattutto veniteci a trovare come al solito al track di Virgin Radio, che a maggior ragione domenica prossima sarà davvero ricco di ospiti e di sorprese. Adesso Led Zeppelin, Rock and

0: Uno degli assoli di batteria più famosi della storia della musica, quello del Bonzo Bonham in Rock and Roll. Loro sono i Led Zeppelin su Virgin Radio Speciale, la prima estate Rockin' Weekend. Restate con me.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
2: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
3: Ciao, Fabiola di Carglass. Parabrezza rotto? Scegli quando e dove e Carglass arriva da te. Lo sostituiamo e ricalibriamo la telecamera. Solo con Carglass hai un servizio mobile con una tecnologia esclusiva. Così i tuoi sistemi di assistenza alla guida tornano a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
2: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
0: La platea del Parco Bussola domani di Lido di Camaiore, la prima estate festival, si sta riempiendo molto velocemente per questa sera per il live dei 21 Pilots. Sono previste più di 20.000 persone e noi di Virgin Radio vi stiamo raccontando questa giornata.
4: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale leader in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
5: Summer Black Friday di Unieuro, gran finale. Imperdibile sconto IVA su migliaia di prodotti in negozio online. Unieuro.
6: Fino al 30 giugno, spesa minima 299 euro, solo con Unieuro Club. Dettagli ed esclusioni in negozio online.
7: Jerry Calà per Seat, prima...
8: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
7: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
8: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
7: Sì, Jerry.
8: Doppia libidine!
7: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
8: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
7: Finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
8: Libidine coi fiocchi!
9: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del Nonno, gusto inconfondibile.
10: L'estate incontra il calcio più iconico di sempre. Porta in spiaggia la leggenda di Ollie e Benji con il telomare di Oliver Hutton, il mitico numero 10. Corri in edicola, solo con Corriere dello Sport Stadio e Tutto Sport.
11: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
12: Nuvola la trovi su syscom.eu.
13: Questa settimana da Aldi tante offerte, come cotolette di filetto di pollo da 280 grammi, 100% carne italiana, a 1,99 euro, e pesche e noci da un chilo coltivate in Italia a 1,79 euro. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
14: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
15: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
14: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
16: Hai mai gustato la burrata al basilico, che unisce un gusto unico a una freschezza inconfondibile? Assaggiala. È deliziosa. Burrata al basilico deliziosa. Un sapore che ti Puglia.
17: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
18: Ho fatto la scelta giusta.
17: Cioè?
18: Faccio pubblicità in TV.
17: Non ci credo.
18: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
17: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
18: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
17: Adesso?
18: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
19: Ed eccoci qui nella splendida Trani per la nuova edizione di Team Battiti Live 2026.
20: Oltre 70 artisti nazionali e internazionali.
21: Musica, energia e divertimento.
22: Condotto da Ilari Blasi, con Fabio Rovazzi e Daniele Battaglia.
23: Team Battiti Live!
22: Da giovedì 2 luglio in prima serata, Canale 5.
24: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
0: Rocking Weekend, in diretta dal Parco Bussola domani per La Prima Estate.

Express su Virgin Radio, Rockin' Weekend speciale, la prima estate. Giulia Salvi con voi, pronta a parlarvi anche di coloro che saranno gli headliner di questa giornata a Lido di Camaiore, appunto i 21 Pilots, il duo dei record. Possiamo finalmente parlarvi di loro anche perché stiamo per ascoltarci City Walls, singolo del 2025, terzo estratto dall'ottavo e ultimo album Breach, che uscì proprio il 12 settembre dell'anno scorso. Breach chiude il capitolo finale della saga del personaggio Clancy, questa saga immaginaria narrata dal frontman della band Tyler Joseph attraverso i testi e i video ufficiali degli ultimi album della band. Si parte con la saga di Clancy da Blurry Face del 2015 e poi si va avanti con Trench del 2018, Skeld and Icy del 2021 e lo stesso Clancy del 2024. Band veramente molto molto prolifica, quindi sicuramente dobbiamo anche immaginarci una nuova storia, una nuova narrazione nell'universo creativo dei 21 Pilots dal prossimo album in poi. Tra l'altro Tyler Joseph si rivede moltissimo nel personaggio di Clancy. E una curiosità, il video della canzone che ci stiamo per ascoltare in realtà è un mini film di 10 minuti diretto da Jensen Noen, che ha richiesto 5 giorni di riprese e un budget dichiarato a $1 milione. Diventa quindi uno dei video musicali più costosi di tutti i tempi, secondo più costoso degli anni 2020 dopo Feels Like I'm Falling in Love dei Coldplay. Bravi 21 Pilots che ci mettono anche i soldi. City Walls su Virgin Radio.

0: Io scrivo al mattino. Mi alzo presto, faccio surf. Mi schiarisco le idee, metto a posto la casa e mi siedo in giardino con il mio block notes e inizio a scrivere. È fondamentale per me avere una routine.
1: Anthony Kiedis. Virgin Radio. Style Rock.

Little Devil, loro sono i Cult su Virgin Radio. Giulia Salvi con voi, Rockin' Weekend dalla prima estate festival. Sono tanti i fan dei 21 Pilots che si stanno accumulando sotto al palco. Sarà davvero un concerto pazzesco. Sono tanti in mezzo alla polvere, hanno caldo ma sono felici. Si dice che qualcuno stia aspettando addirittura da venerdì scorso. Facciamo un passo indietro proprio sulla carriera del duo americano che nasce a Columbus nel 2009. Nel 2011 il duo, formato dal cantante polistrumentista Tyler Josephs, fondatore del gruppo, e dal batterista Josh Dunn, che è arrivato a seguito di un cambio di lineup. Stressed Out gli vale anche un Grammy Award nel 2017, e questo è soltanto uno dei milioni di record che i 21 Pilots hanno battuto nella loro carriera. Ad esempio, Athens, Stressed Out e Ride, anche loro tratti da Blurry Face del 2015, sono disco di diamante negli States, e questo include i 21 Pilots tra i soli 10 artisti ad aver raggiunto questo risultato nella storia della musica. E in più, Vessel e Blurry Face sono i primi due album nella storia ad aver avuto la certificazione di disco d'oro negli Stati Uniti per ogni singola traccia in essi contenuta. Ditemi qui se questi due non hanno del talento, fortuna, metteteci quello che volete, insomma, possiamo dire che hanno i numeri giusti, e questa sera finalmente passano dall'Italia. Ecco, io a memoria non ricordo quando fu l'ultima volta, ma oserei dire che fu prima del Covid. Magari sto sbagliando, magari qualcuno al 342-4141-4141 si ricorda quando è stato l'ultimo live italiano dei 21 Pilots. Intanto Paul McCartney e Ringo Starr, Home to Us.

0: Home to Us, Paul McCartney e Ringo Starr su Virgin Radio. Tra poco ancora numeri che riguardano i 21 Pilots. Ovviamente mi sono sbagliata. Parleremo del loro ultimo grande live nel nostro paese, che risale soltanto a pochi mesi fa, prima poi di parlare del super concerto di questa sera dalla Prima Estate Festival.
1: On Virgin Radio, Rockin' Weekend.
2: Lo senti? È il suono dell'estate? O forse è il suono della scelta giusta? Quest'estate con Bibip, l'usato di Auto Torino, acquisti un'auto usata e ricevi i racchettoni da spiaggia più cool dell'estate. Così il primo colpo vincente lo fai prima ancora di arrivare in vacanza. Promozione valida dal 15 giugno in tutte le concessionarie Auto Torino Bibip fino ad esaurimento scorte. Quest'estate mettiti in gioco con Bibip.
3: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve, con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
4: Dottore, devo prepararmi all'estate. Andrò al mare, poi in montagna, un po' di sport e qualche passeggiata con Ugo.
5: Nelle farmacie Dottor Max trova tutto ciò che serve per la sua estate e per quella di Ugo.
4: Da Dottor Max l'estate inizia con sconti fino al 50%. In farmacia, app e su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
6: Acquista Coca-Cola senza caffeina o Fanta Minichen e vinci Gardaland. Operazione valida fino al 1 novembre 2026. Regolamento completo su coca-colaellenic.it.
7: I vetri della tua auto sono esposti a ogni stress. Grandine, ghiaia, pietre e ogni tanto cedono. Niente paura. Glass Drive ripara e sostituisce i vetri auto con la competenza di chi i vetri li produce. Chiama 800 01 0606 o vai su glassdrive.it. Glass Drive è un marchio Saint-Gobain.
8: Pronti?
9: In esclusiva su Disney Plus.
10: Ogni secondo conta, baby.
11: Chef!
9: La serie pluripremiata FX The Bear è tornata per la sua ultima stagione.
8: Il locale si è allagato.
9: Ed è l'ultima occasione.
10: Io sto vendendo l'edificio!
9: Per salvare tutto.
10: Abbiamo noi stessi e non abbiamo più niente da perdere.
9: FX The Bear.
12: È così, o andrà tutto bene
8: oppure no.
9: La stagione finale, in esclusiva su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.
13: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
14: Libera la fantasia a Movieland. Lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste. Viaggia tra canyon incantati. Esplora mondi dove ogni volo è un'avventura. Benvenuti a Buckstown, solo a Movieland.
15: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP, in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Gioia 1922, con mozzarella di Gioia del Colle DOP, pomodoro ramato e pesto con basilico genovese DOP. Vieni a provarlo in Autogrill.
16: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio, a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a 150 euro di bonus su offerte dedicate. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su a2a.it.
17: Tesoro! Vai tu da MD per la spesa? Bisogna comprare latte, pomodori, dentifricio e 2 settimane al mare per 4 persone.
18: Eh? MD è molto più del tuo supermercato preferito. È anche MD Viaggi, con tante offerte imperdibili su migliaia di destinazioni. Pacchetti per i parchi di divertimento più famosi, viaggi di gruppo, vacanze personalizzate e mete esclusive in Italia e all'estero. Prenota subito su mdviaggi.it. Puoi pagare anche a rate.
17: MD, buon viaggio Italia!
19: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
20: Su Virgin Radio, Rockin' Weekend, in diretta dal Parco Bussola domani di Lido di Camaiore per La Prima Estate.
21: Virgin Classics.
11: 1974.

1974 su Virgin Radio. Siamo in diretta dalla prima estate festival. Ci saranno i 21 Pilots questa sera. Sono in tanti ragazzi che si stanno appunto raggruppando davanti al palco. Sono previste più di 20.000 persone. Poi in mezzo a tutte queste persone c'è il track di Virgin Radio. Ma adesso parliamo di Mr. Marilyn Manson, il reverendo del rock. Brian Warner torna con un nuovo album. Ha annunciato One Assassination Under God Chapter 2, previsto per il prossimo 14 di agosto. È la prosecuzione diretta del capitolo pubblicato nel 2024, che aveva segnato il ritorno di Manson dopo un periodo che, come sappiamo tutti molto bene, è stato molto complesso e turbolento. Il progetto si configura come un'estensione narrativa musicale proprio del lavoro precedente. È proprio il sequel. La copertina del disco mostra quello che appare come un autoritratto realizzato da acquerello, presumibilmente realizzato dallo stesso Manson, elemento che rafforza proprio la dimensione personale del progetto. Dice Manson: questo nuovo capitolo completa la mia storia, ho usato ogni pietra che mi è stata lanciata per diventare più forte, ho superato il purgatorio e ho inciso queste canzoni sulla pelle del mondo. Mentre ascolterete l'album, spero che si formi una cicatrice che non potrete dimenticare. Marilyn Manson, il nuovo singolo è Exit Wound.

Oasis 1995, speciale Rockin' Weekend in diretta dalla prima estate festival a Lido di Camaiore. Stiamo per ascoltarci Linkin Park. Ieri sera qui a Lido di Camaiore c'erano i Gorillaz, venerdì scorso invece Nick Cave and the Bad Seeds, ma il popolo di Virgin Radio era spaccato in due, perché non lontano da qui a Firenze c'erano proprio i Linkin Park con la meravigliosa Emily Armstrong. Io sono pazza di questa donna, non so cosa farei per incontrarla, veramente mi ha conquistato fin dal primo momento che l'ho vista, ormai il 5 settembre se non erro, la presentazione ufficiale al mondo con la diretta streaming dei Linkin Park, ormai 2 anni fa nel 2024. Linkin Park, tutto il meglio del concerto e le splendide foto del nostro fotografo sul sito virginradio.it. Questa è The Emptiness Machine.

0: The Emptiness Machine, Linkin Park chiudono la prima ora di questa super diretta di Virgin Radio dalla prima estate festival. Questo è Rockin' Weekend, Giulia Salvi con voi su Virgin Radio fino alle 19.
1: On Virgin Radio, Rockin' Weekend.
2: Alla Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
3: Grande nonno!
2: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
4: Virgin Radio presenta Coming Soon Radio.
5: Quest'estate scopri come essere super.
6: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
7: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
8: Sei una piccola selvaggia, vero?
7: Non ci siamo ancora presentati.
5: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
9: I Minion sono tornati!
10: Il film su come conquistarono Hollywood.
11: Pignata, carbonara, lasagna.
10: E rischiarono di perdere il pianeta.
12: Hai scritto un film di mostri?
13: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
10: Minions e Monsters, dal 1° luglio al cinema.
14: Virgin Radio.
4: Sono le 17.
14: It's 5 p.m.
4: Traffic.
15: La situazione sulle principali strade e autostrade sulla 5 Torino Aosta Monte Bianco code per 5 km tra Châtillon, Saint Vincent e Pont Saint Martin in direzione di Torino. Sulla 26 Genova Gravellona Toce, un veicolo in avaria causa rallentamenti tra Baveno e Carpugnino in direzione di Genova Voltri. Sulla 15 Parma La Spezia code per un incidente allo svincolo di Fornovo in direzione di Parma. Sulla 4 Torino Milano viene segnalato un incendio nell'area di servizio Settimo Torinese in direzione di Milano. Sulla 1 Milano-Bologna rallentamenti per un veicolo in panne tra l'allacciamento A15 e Fidenza in direzione di Milano. Sulla A21 Torino-Brescia code per un incidente allo svincolo di Manerbio in direzione di Brescia. Infine sulla Statale 1 via Aurelia segnaliamo materiali dispersi all'incrocio Donoratico verso l'incrocio Ponte San Luigi, allacciamento con l'A10 Genova-Ventimiglia. Per il momento è tutto. Raccomandiamo la massima prudenza.
4: Rockin' Weekend, in diretta dal Parco Bussola domani per la prima estate.

Blood e di duo che ce l'hanno fatta nella storia della musica rock recente ce ne sono veramente pochi. Mi vengono in mente i Black Keys, mi vengono in mente proprio i Royal Blood, ma soprattutto 21 Pilots. Siamo pronti qui alla prima estate festival a goderceli questa sera. Siete davvero in tantissimi, noi siamo qua col track di Virgin Radio e le nostre dirette fino alle ore 22. E poco fa ho detto, non ricordo a dire il vero quando è stato l'ultimo concerto dei 21 Pilots. Partiamo dal primo, che fu l'8 febbraio del 2016 all'Alcatraz di Milano, l'ultimo invece 28 aprile 2025, l'anno scorso, me ne ero completamente dimenticata, sempre a Milano ma chiaramente la location era più grande, Unipol Forum di Assago per il The Clancy World Tour, ben 27 pezzi in scaletta, possiamo aspettarci qualcosa di simile anche questa sera, poi quando i 21 Pilots si esibiscono dal vivo succede di tutto, fuochi d'artificio, piroette, ballerini, insomma gente completamente impazzita, non vedo veramente l'ora. Per Jam, questa è Even Flow. Wow.

Il ritorno dei Greta Van Fleet su Virgin Radio Rockin' Weekend speciale, la prima estate. Questa sera sul palco gli headliner attesissimi, i 21 Pilots, e poco fa parlavamo di due persone che formano una band e che spesso suonano come se fossero 10 sul palco. Dicevamo che nel corso della storia recente, relativamente recente del rock, se ne sono visti pochi, a parte appunto Black Keys, 21 Pilots, chiaramente Royal Blood, dobbiamo per forza, anche se si sono sciolti nel 2011, pensare anche ai White Stripes. E il nesso c'è, perché lo scorso venerdì Jack White ha suonato proprio qui sul palco di Lido di Camaiore, e l'8 novembre 2025 Meg e Jack White entravano nella Rock and Roll Hall of Fame. Sul palco, per rendere loro omaggio, si sono esibiti proprio i 21 Pilots in una cover micidiale di Seven Nation Army, quindi abbiamo un nesso anche tra duo che ce l'hanno fatta, ma anche tra i due weekend della prima estate festival. Ci sono gli Who, questa è My Generation.

0: 65 My Generation, loro sono gli Who su Virgin Radio.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
2: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
3: Ciao, Fabiola di Carglass. Parabrezza rotto? Scegli quando e dove e Carglass arriva da te. Lo sostituiamo e ricalibriamo la telecamera. Solo con Carglass hai un servizio mobile con una tecnologia esclusiva. Così i tuoi sistemi di assistenza alla guida tornano a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
2: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
0: Tra poco su Virgin Radio, qui in diretta dalla prima estate festival, parleremo anche degli opener Wet Leg, parleremo del loro secondo fortunatissimo album di studio, Moisturizer, e finalmente faremo chiarezza anche sul significato del titolo del loro singolo più famoso, Mange Tu.
4: Come passa l'estate un imprenditore? Con un lungo viaggio tra richieste di aumento di stipendio dai dipendenti e chilometri di tasse da pagare.
5: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
1: Virgin Radio amplifica la sua proposta musicale con Virgin Rock 90. Una selezione musicale esclusiva con tutti gli artisti che hanno contraddistinto questo decennio di grande rinascita per il rock. Virgin Rock 90. Ascoltala su virginradio.it o scaricando la nostra app gratuita.
6: Il fenomeno globale House of the Dragon ritorna. La serie HBO, pluripremiata agli Emmy Awards, riprende con la stagione più emozionante di sempre.
7: Rhaenyra sta arrivando.
6: In un regno conteso, sull'orlo del caos, sta per scatenarsi una guerra.
8: La regina ha molti draghi.
6: La lotta per il potere sta per cominciare.
7: La loro disfatta è scritta.
6: Guarda la nuova stagione di House of the Dragon e tutto l'universo del Trono di Spade. Solo su HBO Max.
9: L'attaccante è davanti alla porta! Rallenta, inciampa sulla palla!
10: Caldo e sudorazione ti mandano nel pallone? Con magnesio e potassio Massigen recuperi subito la tua energia!
9: No!
10: Magnesio e potassio Massigen, anche forte e senza zuccheri. www.massigen.it.

0: travolgere da un'onda di vitalità con i bagno doccia Vidal.
1: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
2: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
3: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus. Botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età. Da doc in farmacia.
4: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
5: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su sprite.it.
6: Rockin' Weekend. In diretta dal Parco Bussola Domani di Lido di Camaiore per La Prima Estate.

Paradise, Breathe, R.E.M. 2008 è più o meno a metà della nostra scaletta, perché stiamo insieme fino alle 19 qui su Virgin Radio. Io sono Giulia Salvi, siamo in diretta dalla prima estate, poi lascerò la parola a Melissa, Greta e Viola. È il momento di parlare anche di ascoltarci le opener, gli opener Wet Leg. Perché? Perché all'inizio anche loro, visto che abbiamo parlato di duo che ce l'hanno fatta nel corso della musica rock recente, ecco, le Wet Leg all'inizio erano solo due ragazze, poi di recente hanno aggiunto anche degli altri membri al gruppo, perciò che voi diciate le Wet Leg, sia che voi diciate i Wet Leg, va bene comunque. Ma parliamo del singolo Mange Tu, che è l'estratto dal loro secondo e ultimo album Moisturizer, che è andato veramente benissimo. Che cosa significa? Allora, facciamo chiarezza: è un gioco di parole inglese basato però su un doppio senso fonetico. In inglese Mange Tu, che però è il nome preso in prestito dal francese, indica la taccola, i fagiolini, mangia tutto perché si può consumare interamente. Se però si scompone foneticamente la parola pronunciandola bruscamente, suona esattamente come la frase inglese man get out, o cioè amico fuori dai piedi, vattene, sparisci. E quindi abbiamo fatto anche un po' di chiarezza su Mange Tu, che resta comunque il singolo dei Wet Leg.

92 su Virgin Radio. Siamo in diretta dalla prima estate festival a Lido di Camaiore, Rockin' Weekend. La vostra Giulia Salvi quasi con la bocca piena, perché ci stanno riempiendo di manicaretti, ci portano i pasticcini, ci portano da bere. Ma che bel posto, ma che bella festa, ma che bel festival e quanta musica dal vivo. Vado a chiudere il discorso sui wet leg o le wet leg. Abbiamo capito che è la stessa cosa, ma il perché di questo nome è presto detto. Allora, in un'intervista del 2022, la band disse che wet leg era un'espressione dello slang parlato sull'isola di Wight per descrivere i non residenti, i forestieri, come si diceva una volta, che avevano attraversato il canale di Solent, quello che separa l'isola di Wight dalla terraferma dell'Inghilterra, e che si diceva avessero una gamba bagnata, una wet leg, una volta scesi dalla barca. L'ex batterista, invece, in un'intervista di 3 anni fa, ha affermato che il nome derivava da un elenco di nomi stupidi per band che veniva aggiornato ogni qualvolta ci fossero delle combinazioni carine di nomi completamente a caso. All'inizio era Wet Book e poi fu storpiato in Wet Leg. Parliamo ora dei Kasabian, in attesa del loro live del 24 di luglio al Noisy Naples Fest a Napoli. Questa è Great Pretender.

0: Adorno con i suoi Kasabian era Great Pretender qui su Virgin Radio. 24 di luglio, Noisy Naples Fest, un super festival marcato Virgin Radio in una delle città più belle del mondo, che è Napoli. Tutte le info del caso sul nostro sito virginradio.it.
1: On Virgin Radio, Rockin' Weekend.
2: Jerry Calà per Seat, prima.
3: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
2: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
3: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
2: Sì, Jerry.
3: Doppia libidine!
2: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
3: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
2: Finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
3: Libidine coi fiocchi!
4: Con il Summer Black Friday di Unieuro, il frigorifero Beko con tecnologia Harvest Fresh e sistema di raffreddamento Dual No Frost a 499 euro fino al 30 giugno. Unieuro.
5: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
6: NH Collection Hotels and Resorts la invita a scoprire hotel unici in destinazioni eccezionali in tutto il mondo. Design eleganti, servizio raffinato, esperienze straordinarie da Parigi a New York, da Helsinki alle Maldive, da Amsterdam a Buenos Aires. Approfitti di privilegi esclusivi prenotando su nhcollection.com. Un brand minor hotels.
7: Weekend leggendario? Vieni al circuito di Misano al World Ducati Week. Dal 3 al 5 luglio celebriamo i 100 anni di Ducati. Tre giorni di gare, spettacoli, musica e divertimento durante il più grande raduno di ducatisti da tutto il mondo. Info su ducati.com.
8: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
9: Inflazione sale in Carrefour. Abbassiamo i prezzi e facciamo festa. Fino al 29 giugno acquista nel reparto birre e riprendi subito il 20% sul resto della spesa. Negli iper e market aderenti. Regolamento completo su carrefour.it. L'inflazione sale in Carrefour. Abbassiamo i prezzi.
10: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
11: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
12: Corri da Troni! Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
13: Rockin' Weekend. In diretta dal Parco Bussola Domani di Lido di Camaiore per la prima estate.
14: Virgin Classics 1981.

For those about to rock, we salute you. AC/DC 1981 su Virgin Radio, in diretta dalla prima estate festival. C'è Giulia Salvi con voi su Virgin Radio fino alle 19. Poi permettetemi di salire sul palco per il mio DJ set. E poi si aprono le danze con i Wet Leg e alla fine ci sarà il live dei 21 Pilots. Dopo la mia diretta anche Melissa, Greta e Viola fino alle ore 22. E che dire, amici miei, che non ci fermiamo più da un bel po' ormai, perché abbiamo cominciato con il Firenze Rocks. Abbiamo continuato col primo weekend della prima estate, oggi siamo di nuovo qui e non è che finisce, perché il prossimo weekend ci spostiamo a partire da venerdì 3 luglio in quel di High Days a Milano. Sicuramente per noi logisticamente sarà più comodo, ma si parla comunque di grosse attività, di mega live e soprattutto di incontrare tutti voi al nostro track di Virgin Radio, le nostre dirette, tutta la banda al completo, i nostri gadget, gli ospiti, le sorprese. Insomma, per noi l'estate è un periodo veramente pazzesco. Lo so che per voi è la stessa cosa, diciamo però che da post pandemia in poi continuiamo a superarci di anno in anno. Il merito, come sempre, è tutto vostro. Un po' di musica nuova, ci sono i Culture Wars e questa è Typical Ways.

0: Boys, loro sono i Culture Wars, in arrivo il 24 di luglio al Legend Club di Milano. Qui su Virgin Radio siamo in diretta dalla prima estate festival al Lido di Camaiore, Parco Bussola domani. Ora però è il momento di Paola Maugeri con Long Plane Stories.
1: Virgin Radio apre i suoi archivi.
2: Long Plane Stories.
1: I brani più iconici della storia del rock, raccontati da Paola Maugeri.
3: Long Playing Stories.
4: Ladies and gentlemen, benvenuti a Long Playing Stories on Virgin Radio. Sono Paola Maugeri e oggi vi parlo di luci scure, neon rossi e melodie perfette di una band che arriva dall'underground di New York e conquista il pubblico di tutto il mondo. Gli Interpol, che nel 2004

Rocks, Yeah Yeah Yeahs, LCD Sound System, TV on the Radio e Interpol, e il suono di New York nei primi anni 2000, una scena che nasce nei club di Manhattan, si mischia con l'elettronica, guarda il suono indie rock britannico e ha un'estetica e un impatto visivo molto definiti. Interpol sono eleganti, oscuri e minimali. Daniel Kessler alla chitarra, il batterista Sam Fogarino e il bassista Carlos D. E poi Paul Banks, nato in Inghilterra e cresciuto a New York. Un anti-rockstar che scrive testi ermetici, canta melodie malinconiche e ha spiegato così la sua visione artistica. Quando canto sto facendo la cosa più importante della mia vita e voglio farlo capire a tutti. Dei dischi, l'immagine, ogni elemento visivo dell'Interpol comunica qualcosa. Il primo album del 2002, Turn on the Bright Lights, era rosso e nero, il secondo, Antiques, è bianco, con influenze dark e un immaginario da film.

0: Paloma Ugeri con Long Plane Stories ci ha parlato degli Interpol. Questa era la loro bellissima Evil, uno dei miei brani preferiti di sempre. Gli Interpol di Paul Banks stanno per pubblicare il nuovo album. Loro lo fanno sempre d'estate, il loro periodo preferito per pubblicare, nonostante la loro musica sia un po' cupa, un po' dark, un po' scura, magari più preferibile ascoltarla nei periodi invernali. Ma no, gli Interpol vanno sempre bene e li vedremo prestissimo, tra pochi giorni, giusto una manciata di settimane prima dei My Chemical Romance, il 15 di luglio alla Visarno Arena di Firenze. Si chiude un'altra ora di Rockin' Weekend qui su Virgin Radio. Arrivano anche TGcom 24 e le info viabilità.
1: On Virgin Radio, Rockin' Weekend.
2: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
3: Ciao, Giuseppe di Carglass. Lo sapevi? Dopo milioni di interventi nei centri Carglass, ora hai la stessa qualità a casa tua. Veniamo da te, sostituiamo il parabrezza e ricalibriamo la telecamera con una tecnologia esclusiva. Anche in condizioni esterne difficili. Così torna a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
2: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
4: Alla Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
5: Grande nonno!
4: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
6: Virgin Radio.
7: Sono le 18.
8: It's 6 p.m.
7: TGcom 24. Breaking news.
9: Buon pomeriggio da Federica De Boni. Cresce la tensione tra Iran e USA. Teheran ha lanciato missili e droni contro Kuwait e Bahrain in risposta ai massicci raid americani che avevano colpito almeno 10 obiettivi militari nell'area dello stretto di Hormuz. Trump avverte violato il cessate il fuoco. Il ministro Aracci: qualsiasi interferenza aggraverà la situazione. La Russia sta attraversando un periodo difficile, così Putin, parlando alla conferenza del partito di governo Russia Unita. Ma abbiamo forza, risorse e volontà politica, dice, per garantire la nostra sicurezza. Raid nella notte, Kiev distrugge un ponte ferroviario in Crimea, utilizzato da Mosca per il trasferimento e il rifornimento delle truppe. Piena solidarietà dell'Unione Europea al Venezuela, devastato dal terremoto. L'alta rappresentante Callas ha sentito la presidente ad interim Rodriguez. Si continua a scavare tra le macerie. Estratto vivo dopo 3 giorni un

0: ragazzino di 11 anni, le vittime quasi 1.500, arrivato il secondo aereo di aiuti dall'Italia. Oltre 1.300 decessi in una settimana in Europa a causa del caldo, dati dell'Organizzazione Mondiale della Sanità che avverte è il continente che si sta riscaldando più rapidamente sulla Terra, con un riscaldamento doppio rispetto alla media globale. Anche oggi 18 città italiane con il bollino rosso. Ancora nessuna traccia del 43enne bengalese sospettato di aver sterminato venerdì sera a colpi di mannaia una famiglia di connazionali a Roma, movente passionale. Le indagini si concentrano sulla rete dei suoi contatti e sui luoghi che abitualmente frequentava, posti di blocco in città e controlli alle frontiere. MotoGP tripletta dell'Aprilia ad Assen, il giapponese Ogura vince davanti a Fernandez e Martin, nuovo leader del mondiale. Formula 1, Russell su Mercedes trionfa al Gran Premio d'Austria, seconda la Red Bull di Verstappen davanti all'altra Mercedes di Antonelli. I mondiali di calcio entrano nel vivo con i sedicesimi, dalle 21 Sudafrica-Canada. Queste le breaking news di TGcom 24.
1: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
2: Ciao, Fabiola di Carglass. Parabrezza rotto? Scegli quando e dove e Carglass arriva da te. Lo sostituiamo e ricalibriamo la telecamera. Solo con Carglass hai un servizio mobile con una tecnologia esclusiva. Così i tuoi sistemi di assistenza alla guida tornano a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
1: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
3: Traffic.
0: La situazione sulle principali strade e autostrade sulla A12 Genova-Rosignano: code per traffico intenso tra Rapallo e Genova Nervi in direzione di Genova. Anche sulla A14 Bologna-Ancona rallentamenti tra Rimini Nord e l'allacciamento con il ramo Casalecchio verso la 1. Sulla A5 Torino-Aosta-Montebianco 2 km di coda tra Châtillon e San Vincent in direzione di Torino. Sulla A11 Firenze-Pisa traffico rallentato tra l'allacciamento A12 Lucca e Capannori in direzione di Firenze. Infine sulla statale 16 Adriatica un incidente provoca code all'incrocio variante di Torre a Mare in direzione dell'incrocio Padova. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
3: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS. Su Virgin Radio Rocking Weekend, in diretta dal Parco Bussola domani per la prima estate.

0: life.
1: It's my life. I Bon Jovi su Virgin Radio. Siamo in diretta con Rockin' Weekend dal Parco Bussola domani di Lido di Camaiore, la prima estate festival. Giulia Salvi con voi fino alle ore 19. Ora vi porto direttamente da New York fino a Londra con un collegamento che secondo me qualcuno di voi già potrebbe intuire. Allora, i Bon Jovi tornano ad esibirsi sul palco dopo tanti anni di assenza dalle scene per problemi gravissimi alle corde vocali di John Bon Jovi. Fortunatamente superati del tutto, il prossimo 7 di luglio dal palco del Madison Square Garden di New York, e ci saranno anche due fortunati vincitori del contest di Virgin Radio che avevamo lanciato qualche mese fa. Con un altro grande contest che si chiude domani alle ore 13, altri due fortunatissimi vincitori lo stesso giorno, sempre il 7 di luglio, andranno invece a Londra ad ascoltare in anteprima esclusiva il nuovo album dei Rolling Stones, Foreign Tongues, che poi esce ufficialmente il 10 di luglio. Qual è la cosa bella? È già tutto bello di per sé: volo, hotel, ascolto del disco in anteprima nella casa discografica. Il fatto è che tutto questo avverrà alla presenza dei sommi Rolling Stones. Non so se mi spiego. E a proposito degli Stones, vi ricordo che al Lucca Summer Festival il 17 di luglio ci sarà anche il concerto di Ronnie Wood. Rolling Stones and the Stars.

Why Can't I Be You? Loro sono i Cure, 1987, ed è un gran bel periodo per Robert Smith dei Cure, non solo per il lungo tour che li ha portati anche al Firenze Rocks 2 settimane fa, ma perché Robert Smith si sta dando tanto da fare. Allora, innanzitutto per questo 2026 è stato designato curatore di Teenage Cancer Trust e di tutti gli eventi musicali collegati, quindi è un anno certamente di grandi concerti benefici in Inghilterra e chiama sempre tanti grossi nomi, proprio perché lo scopo, quando si parla di Teenage Cancer Trust, è raccogliere fondi da devolvere appunto in Inghilterra ai bambini che purtroppo per il momento sono malati. E poi appunto perché è stato ospite un po' dappertutto: è ospite dell'album di Paul McCartney, è ospite dei Rolling Stones in Foreign Tongues, ha scritto l'album di Olivia Rodrigo, non si ferma più ed è stranamente allegro rispetto al passato, come se stesse vivendo una nuova vita. Effettivamente gli ultimi due concerti che ho visto, quello di Firenze Rocks e quello al Troxy a Londra l'anno scorso, l'ho trovato stranamente sorridente, ma è un bel vedere. Bravo Bob, goditi la vita. Evanescence, Who Will You Follow? What?

0: Swedish Fang G2 1998 qui su Virgin Radio. Giulia Salvi con voi ancora per una mezz'ora abbondante. Ci troviamo al Parco Bussola domani, vi stiamo facendo vivere le emozioni di la prima estate festival.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
2: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP, in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Gioia 1922, con mozzarella di Gioia del Colle DOP, pomodoro ramato e pesto con basilico genovese DOP. Vieni a provarlo in Autogrill.
3: Dobbiamo parlare.
4: Lo sapevo.
3: Di questi continui alti e bassi.
4: Alti e bassi? Nel nostro rapporto?
3: Sì, nel nostro rapporto con le bollette dell'energia.
5: Rilassati! Agli sbalzi del mercato energetico ci pensa Era Hybrid. Con Era Hybrid Luce e Gas hai una parte di energia e gas a prezzo fisso per proteggerti dai rincari e una a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. Il futuro con Era è meraviglioso! Offerta Mercato Libero di Eracom S.p.A. e Est Energy S.p.A.
6: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
7: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
8: Nuvola la trovi su syscom.eu.
9: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
10: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno.
1: Ultime notizie. Approvato il disegno di legge sugli 11 mesi di ferie all'anno. Le altre in breve. Sparite tutte le zanzare dal pianeta. Meteo, previsti weekend soleggiati fino al 2050. E ora lo sport.
2: Vuoi una buona notizia a cui puoi credere? Il valore futuro garantito della tua Porsche Macan Emotion. Ma can you believe it? Annuncio con finalità promozionale. Condizioni sui fogli informativi su Porsche.it.
3: Mia sorella ha ragione, non vorrei dare ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
4: Sì, certo.
5: Da Old Wild West, con i Magnifici 4, non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo. Sempre a 6,90€. Solo da Old Wild West.
6: Una gustosa compressa al mese di Ad Tab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
7: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
6: Ad Tab. Amarsi è facile. Ad Tab.
8: Su Virgin Radio, Rockin' Weekend. In diretta dal Parco Bussola domani per la prima estate.

Boss, Bruce Springsteen su Virgin Radio. Siamo in diretta dalla prima estate festival con Rockin' Weekend. C'è Giulia Salvi con voi e qualche giorno fa leggevo un articolo dove si paragonava la prima estate al Coachella. Allora, il Coachella è il festival californiano che ogni anno prende piede a Indio in California e che contiene circa 200.000 spettatori al giorno. Quindi qui siamo esattamente a un decimo per la giornata di oggi, al Parco Bussola domani, che è un parco contenuto, quindi vedere queste 20.000 persone ti dà veramente un senso di calore meraviglioso. È vero però, il clima è un po' quello del Coachella, perché c'è la gente colorata, c'è la gente bella, felice. Sono arrivate anche le mie colleghe Viola e Melissa Greta, che tra poco prenderanno il timone qua al microfono per portare avanti la diretta di Virgin Radio fino alle ore 22. C'è gente serena anche perché c'è l'influenza del mare. Quindi certamente una bella realtà che nelle ultime tre edizioni è cresciuta esponenzialmente. Cresce già la curiosità per i nomi dell'edizione di la prima estate 2027. Loro suoneranno il prossimo 7 di luglio, quindi tra pochissimi giorni a Roma, Ippodromo delle Capannelle, ed è inutile dire che sia un live marcato Virgin Radio. Mumford & Sons, Here.

E The Wretch, Aerosmith 1993. E anche Steven Tyler, un po' come Jon Bon Jovi, si è fatto gli ultimi 3 anni soffrendo moltissimo a causa di gravi problemi alle corde vocali, forse addirittura più gravi di quelli di Jon Bon Jovi, che se non altro ha potuto operarsi. Ma alla fine sembra che anche lì la situazione vada migliorando. Joe Perry degli Aerosmith dice: sicuramente non possiamo più ipotizzare di girare il mondo con un tour mondiale, ma se davvero Steven continua a migliorare come sta facendo, potremmo ipotizzare qualche show sporadico qua e là per non smettere del tutto con l'attività live, che alla fine è la cosa che ci piace di più. E a proposito di Joe Perry, è pronto a tornare in Italia per ben 2 live con gli Hollywood Vampires, che divide con Alice Cooper e niente meno che Johnny Depp. Chiaramente sono live marcati Virgin Radio, anche qui tutte le info sul nostro sito virginradio.it. Tutta la nostra squadra è in diretta dalla prima estate festival, sono saliti sul palco circa 15 secondi fa gli Orewar Sofia e poi Midnight Generation, il mio DJ set ad un certo punto, e poi sarà la volta finalmente di Wet Leg alle 20:50, 21 Pilots che saliranno sul palco alle ore 22:15. Quindi se sentite un po' di rumore in sottofondo, tranquilli, è solo l'energia della musica live. I wanna get lost with you, Stereophonics.

0: With you, Stereophonics su Virgin Radio. Siamo in diretta dalla prima estate festival, 18:44. Giulia Salvi con voi fino alle 19. Restate con noi.
1: On Virgin Radio, Rockin' Weekend.
2: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio dopo il primo assaggio. Con Despar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio, da Despar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come prosciutto di Parma DOP stagionato 18 mesi, due confezioni da 100 grammi a 5,99 euro. E pinza con lievito madre, due pezzi da 230 grammi a 2,39 euro. Despar Premium, l'eccellenza del gusto.
3: Summer Black Friday di Unieuro, gran finale. Imperdibile sconto IVA su migliaia di prodotti in negozio online. Unieuro.
4: Fino al 30 giugno, spesa minima 299 euro, solo con Unieuro Club. Dettagli ed esclusioni in negozio online.
5: Pronti?
6: In esclusiva su Disney Plus.
7: Ogni secondo conta, baby.
8: Chef!
6: La serie pluripremiata FX The Bear è tornata per la sua ultima stagione.
5: Il locale si è allagato.
6: Ed è l'ultima occasione.
7: Io sto vendendo l'edificio!
6: Per salvare tutto.
7: Abbiamo noi stessi e non abbiamo più niente da perdere.
6: FX The Bear.
9: È così, o andrà tutto bene
5: oppure no.
6: La stagione finale, in esclusiva su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.
10: Libera la fantasia a Movieland. Lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste. Viaggia tra canyon incantati. Esplora mondi dove ogni volo è un'avventura. Benvenuti a Buckstown. Solo a Movieland.
11: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
12: Ho fatto la scelta giusta.
11: Cioè?
12: Faccio pubblicità in TV.
11: Non ci credo.
12: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
11: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
12: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
11: Adesso?
12: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
13: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
14: E voilà, l'unità esterna del climatizzatore sparita. Vedete? Solo due fori e tanto spazio sul balcone. Ok, non potete vedere, ma vi giuro che è tutto vero. E ora dimezzerò il rumore. Così. Lo sentite? Certo che no! Dormirete magicamente perché anche il caldo è, puff, sparito! Nessun sortilegio, questo è unico, il nuovo climatizzatore a pompa di calore senza unità esterna di Olympia Splendid. Il mago del clima. Non si vede, non si sente.
15: Vieni da MD per una qualità top.
16: Senza spendere una fortuna, Antonella.
17: Da MD fino al 12 luglio, con un'estate di convenienza, trovi tante offerte imperdibili sui nostri prodotti top. Ad esempio il gelato Lettere dall'Italia da 350 grammi, in gusti assortiti, a soli 2,49 euro. E Provola Buona Spesa, bianca e affumicata, 100% latte italiano, a soli 4,59 euro. Quest'estate rinfrescati con i prezzi MD.
16: Ti aspettiamo!
15: MD, Buona Spesa Italia.
18: Jerry Calà per Seat prima.
19: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
18: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
19: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
18: Sì, Jerry.
19: Doppia libidine!
18: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
19: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
18: Finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
19: Libidine coi fiocchi!
20: Su Virgin Radio, Rockin' Weekend, in diretta dal Parco Bussola Domani di Lido di Camaiore per la prima estate.
21: Virgin Classics 1970.

0: classico del 70 su Verge Radio, Rockin' a Weekend speciale, la prima estate festival dal Parco Bussola domani, Lido di Camaiore, Giulia Salvi con voi, non più sola perché finalmente sono arrivate anche Viola e Melissa Greta, così prenderete il timone di Virgin Radio. Benvenute ragazze.
1: Ciao Giulia, ciao a tutti i nostri ascoltatori. Noi saremo in diretta dalle 19 alle 22 perché siamo in attesa di vedere sul palco i 21 Pilots e prima ancora le Wet Leg.
2: Ma io sono felicissima perché è il mio primo giorno alla prima estate festival.
0: Mancavi solo tu.
2: È vero.
1: Io invece sono un po' triste, posso dirlo ragazzi, perché è l'ultimo giorno della prima estate festival.
0: È vero, stiamo appunto concludendo i due weekend e dicevo poco fa che c'è già fermento per i nomi della prossima edizione.
1: Tipo?
0: No, non si può dire assolutamente nulla, però dicevamo anche che in 3 anni il festival è cresciuto esponenzialmente e quest'ultima edizione, insomma... Ci ha dato.
2: Assolutamente, ma siamo anche molto felici perché fra poco ci sarai tu sul palco, vero Giulia?
0: Modestamente, sì.
1: Ah, volevo dirti che Damon Albarn ha chiesto di te ieri sera.
0: Lo so, però allora mi aveva telefonato effettivamente.
1: Ma non hai risposto, hai fatto ghosting?
0: Stavo facendo delle commissioni a casa mia, dovevo portare fuori il cane, insomma, far la valigia. Damon lo sa che quando Giulia Salvi è impegnata non ce n'è per nessuno.
1: Hai ragione Giulia, il lavoro prima di tutto.
0: Sempre.
2: È così che si... Ma quanto è divertente la prima estate, mi sto già divertendo tantissimo.
0: È tutto bello, c'è veramente il clima giusto. Ragazzi, allora noi ci sentiamo tra pochissimo. Ci sono Tom Morello con Serge Tankian e il figlio Roman Morello a Journey It.

0: Ragione Giulia, il lavoro prima di tutto.
1: Sempre.
0: È così che si... Ma quanto è divertente la prima estate, mi sto già divertendo tantissimo.
1: È tutto bello, c'è veramente il clima giusto. Ragazzi, allora noi ci sentiamo tra pochissimo, ci sono Tom Morello con Serge Tankian e il figlio Roman Morello a Journey It.

0: a Journey, lui e Tom Morello, con una serie di belle persone, Serge Tankian dei System of a Down e il figlio Roman Morello, 15 anni, un vero e proprio genio della chitarra. E i System of a Down noi li aspettiamo il prossimo weekend, anzi la prossima settimana, lunedì 6 luglio ad High Days Milano. Mamma mia amici miei, che è stato incredibile! Dalla vostra Giulia Salvi è davvero tutto, è il momento di lasciare il timone di Virgin Radio a Melissa, Greta e Viola. Grazie per essere stati con me, ma tranquilli, vi lascio in ottime mani.
1: On Virgin Radio, Rockin' Weekend.
2: Alla Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
3: Grande nonno!
2: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
4: Best Rock, speciale Mumford & Sons. A febbraio il gruppo inglese all'apice della sua forza creativa ha pubblicato Prize Fighter. Sesto album in studio, un disco ricco di luci, ombre e pieno di speranza. In un appuntamento unico con Francesco Allegretti, l'intervista esclusiva alla band e l'ascolto del loro ultimo lavoro.
5: How are you guys?
6: Good.
5: Yeah, very good.
4: Best Rock, speciale Mumford & Sons. Giovedì alle 21, solo su Virgin Radio.
7: Virgin Radio.
4: Sono le 18 e 59 minuti.
8: It's 6:59 p.m.
4: TG Com 24. Breaking news.
9: Buona serata da Federica De Boni. Il caldo in Europa ha causato oltre 1300 morti. È un killer silenzioso, così

0: L'Organizzazione Mondiale della Sanità. In Italia prosegue il weekend torrido con allerta massima in 18 città. L'anticiclone subtropicale è arrivato al suo picco. In Venezuela inizia la fase operativa del team di sanitari arrivati dall'Italia. Sono stati suddivisi in 3 ospedali di Caracas. Il contesto è drammatico e a 72 ore dal terremoto si continua a scavare tra le macerie. Migliaia i dispersi, i morti accertati poco meno di 1.500. I crimini di USA e Israele devono essere perseguiti, è il nuovo messaggio della guida suprema iraniana Mojtaba Khamenei. Nuovi raid americani in Iran, rappresaglia di Teheran contro le basi degli Stati Uniti in Kuwait e Bahrain. Dramma nella notte a Moglia, in provincia di Mantova, dove una donna di 60 anni è morta per cause naturali nell'appartamento in cui si trovava con una bambina di 7 mesi che le era stata affidata dai genitori. I vicini hanno sentito il pianto della piccola e sono intervenuti. I soccorsi però sono stati vani. Proseguono ad oltranza le ricerche di Luigi Cavallari, 84 anni, marito della ministra Roccella, disperso da ieri pomeriggio nel lago di Vico, nella Viterbese. In azione vigili del fuoco su mozzatori di Napoli e Firenze, da Milano in arrivo un drone sottomarino. La Formula 1, fine settimana deludente per le Ferrari, Hamilton solo quinto e Leclerc ottavo nel Gran Premio d'Austria, vinto da Russell su Mercedes davanti alla Red Bull di Verstappen, terzo il compagno di scuderia leader del mondiale Antonelli. MotoGP ad Assen, tripletta dell'Aprilia, sul podio Ogura, Fernandez e Martin, tac negativa per Bezzecchi, caduto durante la gara, può lasciare l'ospedale. Queste le breaking news di TGcom 24.
1: Sostituisce. Ciao, Giuseppe di Carglass. Lo sapevi? Dopo milioni di interventi nei centri Carglass, ora hai la stessa qualità a casa tua. Veniamo da te, sostituiamo il parabrezza e ricalibriamo la telecamera con una tecnologia esclusiva. Anche in condizioni esterne difficili. Così torna a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
2: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
3: Traffic.
0: La situazione sulle principali strade e autostrade: sulla A23 Palmanova Tarvisio code per traffico intenso tra l'allacciamento A4 Torino Trieste e lo svincolo di Udine Sud tangenziale verso Tarvisio; sulla A4 Milano Brescia rallentamenti per un veicolo in panne tra Sesto San Giovanni, Viale Zara e Cormano in direzione di Torino; anche sulla A13 Bologna Padova un mezzo in avaria causa rallentamenti tra Boara e Monselice verso Padova; sulla A10 Genova Ventimiglia 9 km di coda per traffico intenso tra Orco Fellino e l'allacciamento A10 A6 in direzione di Genova; sulla A2 Autostrada del Mediterraneo un veicolo in avaria causa rallentamenti dopo lo svincolo Mileto verso lo svincolo raccordo di Reggio Calabria. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
3: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS. Su Virgin Radio, Rocking Weekend, in diretta dal Parco Bussola Domani di Lido di Camaiore per la prima estate.
4: Rocking Weekend, great music for the end of the week.
5: E siamo pronti per stare con voi in diretta dalle 19 alle 22 qui dalla prima estate festival del Parco Bussola Domani, con voi Melissa, Greta e Viola di fianco a me.
6: Ma wow, ma che bello essere insieme finalmente.
5: Finalmente sei arrivata la prima estate.
6: Sì, di solito io e Melissa durante i festival, diciamo, ci incontriamo mai in diretta ma la sera tardi, non so, abbiamo questo vizio che si chiama fare tardi la sera dopo i concerti.
5: Che comunque va bene, anche stasera replicheremo. Io sono contenta di essere qua con te, Viola, di raccontare tutto quello che succederà questa sera. Già qua il Parco Bussola Domani si sta riempiendo di persone. Sotto al palco c'è un sacco di gente. Ieri sera 20.000 persone a vedere i Gorillaz e tutti gli ospiti che sono saliti, certo, sul palco. Stasera ci aspettiamo altrettanto pubblico.
6: Assolutamente, io non vedo l'ora di fare casino. Poi voglio che mi racconti tutto di ieri, dell'altro ieri, del weekend prima. E poi accompagneremo i nostri ascoltatori e ascoltatrici fino alla serata di stasera. Do questo numero di telefono,
5: certo.
6: Dai, così se ci vogliono scrivere o mandare dei bei vocali potete farlo: 342 41 41 411.
5: 3 ore insieme per raccontarvi tutto. Iniziamo con la musica di Virgin Radio, Muse, Plug and Baby.

0: News Plugin Baby su Virgin Radio, siamo in diretta dalla prima estate festival, Melissa, Greta e Viola con voi insieme fino alle 22, proprio poco prima che salgano sul palco gli headliner di questa sera che tra poco Viola ci ricorderà, però prima di tutto io volevo ricordare le date dei Muse, perché abbiamo tutta una serie di calendario fittissimo di date targate Virgin Radio e tra cui ci sono anche i Muse, date che sono andate praticamente a ruba.
1: Io devo comprare 6 calendari per stare dietro a tutti i concerti che abbiamo quest'anno. Non so più dove
0: segnarli. Sembra che compra ancora i calendari tu, tra l'altro.
1: Ne ho un po' appesi, sì, effettivamente sì.
0: Che roba bellissima. I Muse il 20 e il 21 di novembre a Milano all'Unipol Dome. Targate Virgin Radio queste date, ovviamente. Ma la lineup di questa sera?
1: Siamo veramente calde per questa sera, Meli, perché ci sono le Wet Leg alle 20:50. Io non vedo l'ora di vederle sul palco. E poi alle 22:15 iniziano i 21 Pilots headliner della serata, che chiudono questo festival, questi weekend.
0: Quello dire, non me lo ricordare. Facciamo un patto, Viola, di queste 3 ore. Facciamo come se questo festival non dovesse mai finire. Perché io sono piuttosto triste. Tu sai che sono ormai di casa qua. Non ho intenzione di tornare a Milano domani.
1: No.
0: Non ci pensiamo, va bene?
1: Ma infatti non finisce questo festival. Non tornerai domani a Milano. Staremo qua per sempre.
0: Per sempre e il nostro festival continua con Machine Gun Kelly featuring Fred Durst, Fix Your Face.

0: I Motley Crue, Kickstart My Heart, qui su Virgin Radio in diretta dalla prima estate festival Lido di Camaiore. Viola e Melissa Greta, wow, veramente una sensazione stupenda, perché sei al mare, che ti devo dire, Melissa?
1: Ma si sente nell'aria, giusto? Sì, sì. Hai subito respirato meglio quando sei arrivata qui oggi.
0: Subito.
1: Ma se ti sei buttata in piscina, ma cosa dici? Allora, io ho visto, tra l'altro, un ragazzo, se siete qui o state venendo alla prima estate festival, venite a salutarci al nostro track di Virgin Radio. Brava. All'interno del Parco Bussola domani, e qua davanti a noi ci sono un sacco di ascoltatori, un sacco di partecipanti del concerto, e ho notato un ragazzo che ha una maglietta molto bella, sì, che ha a che fare con i 21 Pilots, una maglietta bianca con scritto Clancy.
0: Vabbè, allora vero fan.
1: Sì, album del 2024, che c'entra col prossimo brano che noi ascolteremo.
0: Sì, perché insomma i 21 Pilots sono, ecco,
1: ci sta salutando, grande,
0: stupendo, 21 Pilots headliner di questa sera. Fra poco ascoltiamo una loro canzone. È bello sentire 21 Pilots, perché negli anni loro hanno fatto uscire un po' di album e hanno raccontato questa gigantesca storia fantasy tramite la loro musica.
1: Sì, è una narrazione continua che passa attraverso vari loro album. Il brano che noi stiamo per ascoltare è il primo brano appunto di Clancy del 2024, e riprende una storia iniziata negli album precedenti. Il titolo significa fare tanto, anche troppo, per coprire paura, insicurezza, perdita del controllo. Quindi un personaggio che sembra fortissimo, ma forse quella sicurezza in realtà è una maschera, quindi uno di noi.
0: Ma guarda, Meli, ti ascolterai per ore, te lo posso dire.
1: Io ascolterai invece i 21 Pilots, Overcompensate.

0: 1994, Offspring, Come Out and Play, qui su Virgin Radio.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
2: Jerry Calà per Seat, prima.
3: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
2: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
3: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
2: Sì, Jerry.
3: Doppia libidine!
2: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
3: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
2: Finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
3: Libidine coi fiocchi!
4: L'attaccante è davanti alla porta, rallenta, inciampa sulla palla.
5: Caldo e sudorazione ti mandano nel pallone? Con magnesio e potassio Massigen recuperi subito la tua energia.
4: No!
5: Magnesio e potassio Massigen, anche forte e senza zuccheri. www.massigen.it.
1: Weekend leggendario? Vieni al circuito di Misano al World Ducati Week. Dal 3 al 5 luglio celebriamo i 100 anni di Ducati. 3 giorni di gare, spettacoli, musica e divertimento durante il più grande raduno di ducatisti da tutto il mondo. Info su ducati.com.
6: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
7: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
8: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
9: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus. Botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età. Da doc in farmacia.
10: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio
11: a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere.
12: Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a 150 euro di bonus su offerte dedicate.
13: A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su a2a.it.
14: La cistite è un vero tormento, bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
15: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive in farmacia.
16: È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
17: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro. Qualunque sia il tuo usato. E in più 3 tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
18: I social ci permettono di condividere, informarci e sentire le persone lontane un po' più vicine. Ma se non riusciamo più a farne a meno, la realtà resta in formato verticale. Il mondo è troppo grande per stare in uno spazio così stretto. Se non riesci più a gestire il tuo tempo sui social, puoi chiedere aiuto. C'è molto di più oltre lo schermo. Mediaset per il futuro.
1: Su Virgin Radio, Rockin' Weekend. In diretta dal Parco Bussola domani per la prima estate. Virgin.

0: E mi ricordo un live a Bologna dei Depeche Mode, stupendo, Dave Gunn, un frontman veramente carismatico a dei livelli pazzeschi.
1: Confermo.
0: Confermi,
1: sì, l'ho visto a Madrid al Primavera Sound tramite Virgin Radio, ovviamente, che state ascoltando. Ma anche coreograficamente, sì, ha sotto controllo tutto.
0: Bravissimo, bravissimo. Io me ne sono innamorata, vabbè, ma ovvio, cioè, evidentemente. Allora, prima abbiamo dato il nostro numero 342-4141-411, sono arrivati un po' di messaggi simpatici, eh?
1: Esatto, leggo Paolo,
0: sì.
1: Cerco di leggerlo come l'ha scritto, okay. Ragazzi, non mi giudicate. Ok, so Paolo e vi sto a sentire, potete salutarmi in diretta, merci. Che è tipico romano, merci.
0: Sì, sì, esatto.
1: Ciao Paolo, ciao.
0: Ti salutiate, salutiamo Paolo, così si dice. A me ha fatto ridere quest'altro messaggio. Dice: siete grandi, lì c'è anche mia figlia, salutatela, ciao Gaia. E tra parentesi, sono il papà Antonio.
1: Così. Cos'è una chat di famiglia?
0: Sì, esatto. Noi siamo il gruppo WhatsApp di famiglia delle persone. Infatti, se devo dire qualcosa a mia mamma, Meli, cosa faccio? Lo dico a te e tu tramite la radio lo dici a noi.
1: Guarda che alla fine Virgin Radio è una grande famiglia, lo diciamo sempre, quindi funziona. Funziona, continuate a scriverci 342-4141-411. L'ultimo singolo degli Editors adesso su Virgin Radio The Rush.

0: All Celebrity Skin 1998, l'avete ascoltato su Virgin Radio. Siamo in diretta dalla prima estate festival con voi, Viola e Melissa Greta, in diretta fino alle 22. Noi siamo la radio che vi fa partecipare a tanti concorsi,
1: sì,
0: e tante occasioni speciali, i nostri concerti in giro per il mondo anche. Però lo sai che ce n'è uno che si diverte tantissimo a mettere, a fare la lotteria,
1: sì,
0: un artista che si diverte, okay, a fare la lotteria delle prove, dei propri vestiti. Sto parlando di Justin Hawkins, che su i social è presentissimo, e uno degli ultimi video racconta proprio dei suoi delle sue tutine famigerate, okay, tutine, leggendarie tutine che ha utilizzato durante la sua carriera, e li mette a disposizione dei propri fan.
1: Ma lui è un matto, lui frontman dei Darkness, appunto, mette questi video dove proprio mostra queste tutine che comunque lui ha indossato.
0: Sì, sì, sono quelle originali,
1: cioè sono quelle che lui, dentro le quali lui ha un po' sudato, belle aderenti, e ha detto: ma chi le vuole? E un sacco di persone hanno detto: io.
0: Ma dici che le ha lavate?
1: Ma io non lo so, secondo me no, secondo me no. E niente, ha detto: ma facciamo questa lotteria, voi datemi $5, quant'è che chiede?
0: Credo sì, sia una, sì, cifra... sì, è una lotteria, quindi c'è di mettere qualcosa e poi essere estratto. Credo che questo sia uno degli ultimi giorni per partecipare, comunque trovate il tutto sui suoi social.
1: Ma ti ho visto prima su un sito, tu che mettevi $5 e continuavi a dire: no, la voglio, la voglio. Non so,
0: mi hai beccata in pieno. Beh, io mi ci vedo con quelle tutte.
1: Staresti benissimo. Allora chiedo al nostro ascoltatore e ascoltatrici, vediamo se c'è qualche oggetto che vorreste al posto, o oltre la tutina chiaramente di Justin Hawkins, qualche oggetto che vorreste delle vostre rockstar preferite, dei vostri artisti preferiti. Ad esempio io, non lo so, una gonna a scacchi di Avril Lavigne. Cioè queste,
0: bella,
1: robe,
0: bella, ti ci vedo benissimo,
1: proprio mio.
0: O magari se siete musicisti, o giustamente magari puntate certi strumenti, scriveteci 342 41 41 411. Qui la musica alla prima estate festival continua, e continua anche su Virgin Radio. Darkness, l'abbiamo citato poco fa, Open Fire.
2: Hi, this is the Darkness, and the music we all love is on Virgin Radio.

0: Darkness Open Fire su Verge Radio in diretta dalla prima estate festival.
1: Prima vi abbiamo chiesto: c'è un oggetto di qualche rockstar artista che vorreste? Voi, stanno arrivando già un po' di messaggi, tanti cappelli di Slash, però
0: è
1: continuate
0: vero.
1: A mandarci, che fra un po' vi ascoltiamo e vi leggiamo.
0: Vi leggiamo tra pochissimo, anche i vostri vocali li ascoltiamo ovviamente al 342-4141-411. Tra poco su Verge Radio.
2: On Verge Radio, Rockin' Weekend.
3: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai una riduzione di 150 euro sulla retta annuale. Vai su mipegaso.it e scopri l'offerta.
4: Che voglia di vacanze! Sogno spiagge grandi e sabbiose, mare tranquillo, buon cibo, colline e borghi storici, gente accogliente e tanti eventi. Eh sì, cerco le esperienze indimenticabili, lo sport e la natura della Romagna. Scopri anche tu la tua vacanza ideale su visitromagna.it.
5: Entro nello spazio, prima già perfetto, non lo percepisci ma senti che è corretto.
6: Mitsubishi Elettrica, il piacere del clima ideale.
7: Installa ora un climatizzatore Mitsubishi Electric. Per te 10 anni di estensione della garanzia e usufruisci degli incentivi statali. Prenotala entro il 31 luglio, avrai tempo fino al 30 settembre per l'installazione. Scopri di più su estensionegaranziaclima.it.
6: Mitsubishi Elettrica, il piacere del clima ideale.
8: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
9: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Gioia 1922 con mozzarella di Gioia del Colle DOP, pomodoro ramato e pesto con basilico genovese DOP. Vieni a provarlo in Autogrill.
10: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
11: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
12: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
13: Corri da Troni! Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
14: Rockin' Weekend, in diretta dal Parco Bussola domani per la prima estate.
15: Virgin Classics 1975.

0: tutto particolare per prepararsi al concerto.
1: Dimmi,
0: dice che
1: tutto.
0: Prima di tutto deve visitare il cimitero del posto dove si trova, poi va a fare shopping come se niente fosse, pizzi, merletti, vestiti leggeri, eccetera. Un po' ma dark e malinconica,
1: le classiche cose che fanno le ragazze, certo, adolescenti della sua età prima di un concerto.
0: E poi prende la macchina e via verso il palco, fa un soundcheck e si sente a posto.
1: Vabbè, mi sento già che siamo diventate sue amiche.
0: Ma magari, guarda, ti dirò molto volentieri, cenone di Natale con papà Dave Grohl ci starebbe, anche un bel barbecue.
1: Allora direi che possiamo ascoltarla, lei è Violet Grohl e questa è Bug in the Cake.

0: Violet Grohl, Bug in the Cake, qui su Virgin Radio.
1: On Virgin Radio, Rockin' Weekend.
2: Alla Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
3: Grande nonno!
2: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
4: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana Metallica. In palio il super cofanetto Deluxe Edition di Reload 30th Anniversary. E ancora Rolling Stones. Scopri come volare a Londra per l'ascolto in anteprima del nuovo album della band Foreign Tongues. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
1: Virginradio.it. Stay connected.
5: Virgin Radio.
4: Sono le 20.
5: It's 8 p.m.
2: Alla Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
3: Grande nonno!
2: E alle passioni?

0: che non hanno età. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
1: Rocking Weekend, in diretta dal Parco Bussola domani per la

0: Pearl Jam Getaway per iniziare questa seconda ora di Rocking Weekend insieme a me, Melissa Greta e Viola, in diretta dalla prima estate festival. Siamo sulla Versilia, siamo al Parco Bussola domani ed è un posto meraviglioso per vivere la musica. Purtroppo è l'ultimo giorno, ma noi ci siamo a raccontarvi sempre la musica dal vivo nei migliori posti in Italia e non solo. Vi abbiamo chiesto prima di scriverci, di mandarci dei messaggi vocali al 342-4141-411 riguardo gli oggetti dei vostri artisti preferiti che vorreste avere con voi. Ascoltiamo i vocali.
1: L'anello di Zach Wilde.
2: Viola e Melissa, sì? Buonasera Danilo in viaggio. Io vorrei il conto corrente di uno qualunque di quelli lì, non mi interessa. Bravo. Più o meno, va bene tutti, tanto sicuramente meglio del mio.
1: È arrivato il furbo, la risposta corretta mi sembra. Belli tutti gli oggetti, però qualcuno dice: ciao Viola, ciao Melissa, dato che ho iniziato a suonare la chitarra per via di Slash, ovviamente vorrei vincere la sua chitarra o il suo cilindro.
0: Tantissimi su Slash,
1: sì, vabbè.
0: Veramente tanti. È perché lui è uno pieno di accessori.
1: Pieno, è vero. Poi dato con sti ricci, sto capello, insomma.
0: Vabbè, è ovvio, è leggendario. Il look ineguagliabile. E poi immediato, cioè Slash ha in mente subito, no? L'iconografia, le immagini. Posso dirti il mio?
1: Cioè, beh, certo.
0: Allora, il mio in assoluto oggetto che vorrei di un artista, di una rockstar, è la bandana di Jon Bon Jovi degli anni 80, tra l'altro lui ha ripostato proprio nei giorni scorsi sui social. Ho rivisto quella foto di lui sicuramente più giovane, con i capelli lunghi, biondo, e questa bandana, ragazzi, un fascino incredibile.
1: Sì,
0: regalamela.
1: Va bene, vabbè, adesso esco, ascoltiamo una canzone,
0: sì,
1: intanto vado a cercarti questa bandana.
0: Grazie.
1: Jon Bon Jovi. È qua Jon Bon Jovi, la prima estate.
0: Molto bene.
1: È qua dietro, sta bevendo una birretta. Allora, adesso Nothing But Thieves con Evolution.

0: ACDC Money Talks qui su Virgin Radio, domenica 28 giugno. Siamo in diretta dalla prima estate festival Lido di Camaiore e oggi alle esattamente 20:50 saliranno sul palco due grandissime artiste che io ho conosciuto, devo dire la verità, quest'anno, le Wet Leg.
1: Ah, fantastiche, grandissima line up questa sera, poi dopo le Wet Leg 21 Pilots. Ma parliamo un po' delle Wet Leg.
0: No, perché sono due icone. Allora, loro penso si sono conosciute a 16-17 anni, quindi amiche già da un po', mentre studiavano musica al college, e a un certo punto entrambe, come capita nelle migliori storie, nei migliori artisti, non si sa come mai, fanno due lavori diversi, fanno insomma i loro lavori, la loro vita, e un giorno si guardano negli occhi e dicono: ma senti, ma perché non facciamo una band? Perché non facciamo musica? Oh, hanno iniziato a farla, basta, stanno spaccando, cioè.
1: Così, era il loro destino, evidentemente. Così nascono le Wet Leg, tra l'altro nome che viene dall'unione di due emoji casuali del telefono, okay. Quindi gamba, una goccia alla gamba. Ma è anche il modo con cui gli abitanti dell'isola di Wight, da dove loro provengono, giusto, prendono in giro i turisti che arrivano col traghetto.
0: Perché dicono: ah, i turisti vogliono, hanno così fretta di scendere
1: dal traghetto che si bagnano le gambe. E mi piace perché questo nome della band rispecchia anche i loro testi, che sono pieni di umorismo, raccontano delle loro situazioni personali, dei tormenti, però attraverso una chiave umoristica che si ritrova anche nel nome.
0: Beh, stupendo, stupendo. Parleremo ancora di loro perché siamo veramente fan. Direi che però possiamo ascoltarle. Questa canzone fa parte del loro ultimo album, Le Wet Leg. Questa è Pokémon.

0: Aerosmith con Living on the Edge qui su Virgin Radio.
1: E noi torniamo tra pochissimo in diretta dalla prima estate festival.
2: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
3: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
4: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
3: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
5: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
6: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Spazi comodi e avvolgenti da condividere con gli amici. Sistemi di sicurezza intelligente per vivere più spensierati. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. In più, tre tagli anni di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
7: Hai mai provato i veri nudini? Realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno. Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nudini Deliziosa, un sapore che ti Puglia.
8: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
9: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su Sprite.it.
10: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirvi che da Aldi trovi yogurt intero bianco da 500 grammi a solo 95 centesimi e pane bauletto multicereali da 400 grammi a solo 89 centesimi, ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
11: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo Limoncè Aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
2: Su Virgin Radio, Rockin' Weekend. In diretta dal Parco Bussola domani di Lido di Camaiore per La Prima Estate.

0: Metallica, If Darkness Era Son, su Virgin Radio. Siamo in diretta, Melissa, Greta e Viola, con voi dalla prima estate festival, dal Lido di Camaiore. In questo momento, in attesa dei 21 Pilots e delle Wet Leg sul palco di questo meraviglioso festival, c'è la nostra Giulia Salvi. Giulia Salvi per il DJ set di Virgin Radio, sta spaccando tutto.
1: Beh,
0: come al solito.
1: Un'icona, veramente.
0: Vabbè, ma lei ovviamente veterana anche lei del nostro mondo, sai, ma lei è sempre piena di aneddoti su artisti, ne ha viste in questi anni.
1: Sai che ne ho uno anch'io di aneddoto, Mary?
0: Sì,
1: allora, non è, però adesso te lo racconto, vediamo, lo racconto a tutti i nostri ascoltatori e ascoltatrici.
0: Ma tipo?
1: Anni fa, tipo 10 anni fa, andai a Londra a trovare una mia amica che viveva e studiava lì, e lei mi raccontò di questo ragazzo con cui usciva, e ha detto, esco con questo ragazzo, sai, suona la batteria in una band, sono andato a vederlo ieri sera in un bar. Ecco, quest'anno proprio Giulia Salvi ha intervistato una band a Virgin Radio, i Lip.
0: Certo, c'è l'intervista anche sul sito virginradio.it.
1: E questa amica mi ha scritto, ma non ci credo, sono i Lip, no. Il batterista era quello con cui uscivo io. E quindi così, è tutto torno nella vita.
0: Ma scusa, che carambata, poteva venire a salutarlo, magari è finita male.
1: Non è finita bene, ma adesso non è che posso dire tutta
0: Dai,
1: la vita.
0: Dai, senti, basta col gossip, ascoltiamoli i Lip. I was never there.

0: Se un uomo può dire di aver avuto successo nella vita perché ha conosciuto ottimi amici, allora io ho avuto molto successo.
1: Johnny Ramone. Virgin Radio. Style Rock.

0: Pumpkins con Today qui su Virgin Radio. A proposito di Today, di oggi, Meni, devo proprio confessarti questa cosa. Stamattina, ma anche ieri a Milano, ero bella stressata. Comunque, questa città, questo caldo, la velocità, la routine, il caos. Ecco, oggi ho visto il mare, ho guardato il mare, l'ho visto e sai che improvvisamente, cioè, mi sono veramente data una calmata, un senso di pace istantaneo.
1: Tu sei una prova scientifica.
0: Sì, perché?
1: In persona. Perché in realtà c'è una spiegazione scientifica a tutto questo, eh? Non è un caso. A teorizzare questa idea è stato un certo Nichols, che è un biologo marino, che ha dedicato la vita a studiare il nostro legame con l'acqua e spiega che la quotidianità ci costringe a vivere in quella che lui chiama red mind, ovvero la mente rossa, che è uno stato mentale costantemente stressato, iperstimolato da tutte le notifiche, dagli input, certo, della città, quello che dicevi prima, no?
0: Dove ero io? Ero nella red mind.
1: Esatto,
0: ieri.
1: Eri nel pieno della red mind. Quando però ti avvicini all'acqua, il cervello fa un vero e proprio switch ed entra in modalità blue mind, quella in cui tu sei adesso, uno stato di calma profonda, di pace interiore e benessere generale, anche perché sei su Virgin Radio.
0: Beh, ovviamente. Certo,
1: che comunque è molto Matrix questa cosa, pillola rossa, pillola blu. No, a parte gli scherzi, è tutto vero.
0: Sì, infatti, vabbè, pillola rossa di Matrix, bella più caotica sicuramente della pillola blu.
1: Certo.
0: Secondo me possiamo continuare a fare casino, cioè ci siamo rilassati, mare, su Virgin Radio, però secondo me i Red Hot Chili Peppers sono più red mind di blue mind, sono belli belli matti.
1: Beh sì, spaccano tutto come sta facendo la nostra Giulia Salvi sul palco della prima estate con il DJ set di Virgin Radio. Continuiamo con la nostra musica allora, perché non possiamo fermarci, come dicono i Red Hot Chili Peppers. Questo brano si intitola appunto Can't Stop.

0: Can't stop the spirits when I need you. This life is more than just a read through.
1: Red Hot Chili Peppers, Can't Stop, l'avete ascoltato in diretta su Virgin Radio. Noi siamo la prima estate festival.
2: Rimanete con noi, torniamo fra pochissimo con un Virgin Classic anno 1971.
3: On Virgin Radio, Rockin' Weekend.
4: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale leader in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
5: Lo senti? È il suono dell'estate? O forse è il suono della scelta giusta? Quest'estate con Bibip, l'usato di Auto Torino, acquisti un'auto usata e ricevi i racchettoni da spiaggia più cool dell'estate. Così il primo colpo vincente lo fai prima ancora di arrivare in vacanza. Promozione valida dal 15 giugno in tutte le concessionarie Auto Torino Bibip fino ad esaurimento scorte. Quest'estate mettiti in gioco con Bibip.
6: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
7: L'inflazione

0: Gli ipermarket aderenti è online. L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi.
1: Pronti?
2: In esclusiva su Disney Plus.
3: Ogni secondo conta, baby.
4: Chef!
2: La serie pluripremiata FX The Bear è tornata per la sua ultima stagione.
1: Il locale si è allagato.
2: Ed è l'ultima occasione.
5: Io sto vendendo l'edificio.
2: Per salvare tutto.
6: Abbiamo noi stessi e non abbiamo più niente da perdere.
2: FX The Bear.
7: È così, o andrà tutto bene
1: oppure no.
2: La stagione finale in esclusiva su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.
8: Libera la fantasia Movieland. Lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste. Viaggia tra canyon incantati. Esplora mondi dove ogni volo è un'avventura. Benvenuti a Buxtown. Solo a Movieland.

0: Lasciati travolgere da un'onda di vitalità con i bagno doccia Vidal.
1: Mongi Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno. Clu, clu, clu, clu.
1: Finestre vecchie? Ora è il momento di cambiarle. Con la promo Rinnova e Risparmia di Domal, ricevi 100 euro di sconto per ogni nuova finestra in idrosircal acquistata. Non aspettare, l'offerta termina il 15 ottobre. Promozione valida presso i maestri serramentisti aderenti. Regolamento completo su domal.it.
2: Jerry Calà per Seat, prima!
3: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
2: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
3: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
2: Sì, Jerry.
3: Doppia libidine!
2: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
3: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
2: Finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
3: Libidine coi fiocchi!
4: Rockin' Weekend. In diretta dal Parco Bussola Domani di Lido di Camaiore per la prima estate.
5: Virgin Classics 1971.

0: Sì, perché gli Who hanno fatto un sacco di... cioè, di loro canzoni sono state usate per le sigle dei vari CSI, perché c'è CSI Las Vegas, CSI New York, e CSI Scena del Crimine, CSI Miami.
1: E quindi Pete Townsend, lui ha proprio conto detto, corrente tutto a posto.
0: In un sacco di interviste l'ha proprio detto, ha detto, ma sapete cosa? Il fondo pensione ce l'ho, ecco. Sono le sigle di CSI, state io sono tranquillo, grazie a quelle proprio sto sereno, io, i miei figli, i miei nipoti, è bravo Pete Townsend.
1: Bene, bene, siamo tranquilli anche noi a sapere sì. questo. Ma comunque è una cosa che succede spesso con gli artisti che non si mettono a lavorare solo sulla propria discografia, ma collaborano anche con il mondo del cinema, con il mondo delle serie televisive. Certo. Mi viene in mente Nick Cave, per esempio, che abbiamo visto l'altra sera qua a, come dire, illuminarci dal palco della prima estate con questa liturgia meravigliosa e indimenticabile. Lui ha scritto insieme ad Anna Calvi, se non sbaglio, la sigla Red Right Hand di Peaky Blinders.
0: Sì, sì, sì. Ma infatti si sente proprio la sua vibe, la sua energia in Peaky Blinders, serie che io ho visto e rivisto, molto molto fan, e devo dire che la sigla è proprio perfetta. Sai quando una sigla, cioè, bravo Nick Cave,
1: cioè, insomma, non è che stiamo scherzando. Altre serie, per esempio?
0: L'altro giorno la mia coinquilina stava riguardando I Soprano, grande serie cult, e effettivamente la sigla è Woke Up This Morning degli Alabama Free.
1: Ah, bene, bene, giusto, giusto. Vabbè, qua l'elenco sarebbe
0: infinito,
1: lunghissimo. Poi sai che se apri il capitolo cinema, siamo fan. Esatto, quindi dobbiamo continuare invece con la musica di Virgin Radio, in attesa di vedere sul palco le Wet Leg, che saliranno tra pochissimo. Siamo leggermente in ritardo con
0: minuto.
1: Le tempistiche del palco si fanno attendere. Intanto ascoltiamo Dead Cab for Cutie, Stone Over Water.

0: palco della prima estate festival Le Wet Leg. Vi raccontiamo tutto tra pochissimo.
1: On Virgin Radio, Rockin' Weekend.
2: Virgin Radio.
3: Sono le 21 e 2 minuti.
2: It's 9:02 p.m.
4: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
5: Ciao, Giuseppe di Carglass. Lo sapevi? Dopo milioni di interventi nei centri Carglass, ora hai la stessa qualità a casa tua. Veniamo da te, sostituiamo il parabrezza e ricalibriamo la telecamera con una tecnologia esclusiva. Anche in condizioni esterne difficili. Così torna a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
4: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
6: Rocking Weekend. In diretta dal Parco Bussola Domani di Lido di Camaiore per la prima estate.

0: Rainfall Down, Rolling Stones dal 2005, li avete ascoltati su Virgin Radio. Noi siamo in diretta, noi Kimi, Lisa, Greta e Viola, in diretta dalla prima estate festival, dal nostro track di Virgin Radio. Abbiamo davanti il palco che si è illuminato in questo momento perché sono salite sul palco le Wet Leg, che poi noi diciamo Wet Leg, ma in realtà sì, è un gruppo che è stato fondato nel 2019 nell'isola di Wight da Ryan Tisdale e Est Chambers, ma in realtà adesso si compone di tre altri membri, ovvero Alice Durand, il bassista, Harry Holmes alla batteria e Josh Omed alle tastiere.
1: No, infatti diciamolo, giusto prima non l'abbiamo detto, abbiamo parlato di questa storia stupenda d'amicizia tra le due fondatrici, ma quanto sono cool, quanto sono brave sul palco.
0: Sei uscita un attimo a sentirle meglio.
1: Sì, è vero, io scappo dallo studio.
0: Ma giustamente, perché siamo fan, quindi non vogliamo perderci l'occasione. Che cosa hai notato? Io ho notato tantissimo fumo sul palco, non si vede praticamente niente.
1: Perché in realtà loro due, le fondatrici appunto, sono molto amiche, sono un po' complementari come dicevamo prima.
0: Sì.
1: Perché la cantante stilosissima, insomma in mezzo al palco lì davanti, mentre la chitarrista non si fa quasi mai vedere. Quindi anche nelle foto, nelle cover degli album è sempre o di schiena o ha una macchina fotografica davanti al volto. E in questo caso infatti mi chiedevo nel live come avrebbero fatto tanto fumo, e lei è questa figura un po' incontro questo ombra, capito? In controluce.
0: È l'eminenza grigia dietro a tutta la macchina del fumo nascosta dietro. Sarà anche per quello. I Garbage si sono fatti vedere, si sono fatti sentire recentemente in una data targata a Virgin Radio a Milano. Allora li ascoltiamo. Only Happy When It Rains.

0: Paul McCartney insieme a Ringo Starr, questa canzone stupenda si chiama Home to Us e fa parte del nuovo album di Paul McCartney che si chiama The Boys of Dungeon Lane, un album che ci riempie il cuore, veramente.
1: Sì, tra l'altro che la nostra Alteria è andata ad ascoltare in anteprima a Londra con Paul McCartney.
0: Quando ho visto le foto di Alteria insieme a Paul McCartney,
1: io non ce l'avrei fatta, posso dire, il mio Beatle preferito, non ce l'avrei fatta. Vabbè, un'esperienza che solo Virgin Radio può realizzare, che realizza i sogni e ci mette a contatto con gli artisti migliori in circolazione. A proposito di circolazione, allora in questo momento noi ci troviamo, Viola, ci troviamo con il track di Virgin Radio in Versilia, a Lido di Camaiore per il festival La Prima Estate, certo. E abbiamo sul palco in questo momento davanti le Wet Leg e poi saliranno i 21 Pilots, ma non sono gli unici artisti internazionali che sono presenti sul nostro territorio, per la precisione al mare.
0: Ok, perché? dimmi.
1: Ho letto che recentemente è arrivato anche Paul McCartney in Sicilia, però.
0: Assurdo comunque, cioè tu prendi un volo, arrivi a Palermo e ti trovi Paul McCartney in aeroporto a Palermo.
1: Ha fatto le foto con tutto il personale dell'aeroporto.
0: Che grande, che io non ho capito perché, cosa sta facendo
1: lì. Non l'ha svelato, oh. non lo sappiamo esattamente dove sia. Se siete gli siciliani o in Sicilia in questo momento
0: e lo vedete,
1: fateci sapere, scriveteci 342 41 41 411, facciamo uno scoop.
0: Beh, ma magari è dato che è appena uscito il suo album, si è preso qualche giorno di vacanza anche lui.
1: Ah no, certo, ha presa ispirazione per il prossimo album. Adesso torniamo invece un po' indietro nel tempo, andiamo nel 1982, ci aspettano i Clash. Should I stay or should I go?

0: Shura Zero Shura Go, i Clash qui su Virgin Radio.
1: E torniamo tra pochissimo dal Lido di Camaiore a raccontarvi la prima estate festival.
2: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
3: Entro nello spazio, prima già perfetto. Non lo percepisci ma senti che è corretto.
4: Isolisce elettrica, il piacere del clima ideale.
5: Installa ora un climatizzatore Mitsubishi Electric. Per te 10 anni di estensione della garanzia e usufruisci degli incentivi statali. Prenotala entro il 31 luglio. Avrai tempo fino al 30 settembre per l'installazione. Scopri di più su estensionegaranziaclima.it.
4: Mitsubishi Electrica, il piacere del clima ideale.
6: L'inflazione sale in Carrefour. Abbassiamo i prezzi e facciamo festa. Fino al 29 giugno acquista nel reparto birre e riprendi subito il 20% sul resto della spesa negli iper e market aderenti. Regolamento completo su carrefour.it. L'inflazione sale in Carrefour. Abbassiamo i prezzi.
7: Weekend leggendario? Vieni al circuito di Misano al World Ducati Week. Dal 3 al 5 luglio celebriamo i 100 anni di Ducati. 3 giorni di gare, spettacoli, musica e divertimento durante il più grande raduno di ducatisti da tutto il mondo. Info su ducati.com.
8: Il fenomeno globale House of the Dragon ritorna. La serie HBO pluripremiata agli Emmy Awards riprende con la stagione più emozionante di sempre.
9: Rhaenyra sta arrivando.
8: In un regno conteso, sull'orlo del caos, sta per scatenarsi una guerra.
10: La regina ha molti draghi.
8: La lotta per il potere sta per cominciare.
9: La loro disfatta è scritta.
8: Guarda la nuova stagione di House of the Dragon e tutto l'universo del Trono di Spade solo su HBO Max.
11: In the sky, you know how I feel.
12: Che gusto avrà la tua prossima avventura?
11: And I'm feeling good.
12: Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
13: Come passa l'estate un imprenditore? In un bel safari, tra distese di richieste di aumento dai dipendenti e gran finale nel deserto delle tasse da pagare.
14: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto ticket Restaurant Edred. Sono 100% deducibili per la tua azienda ed esentasse per i dipendenti. E puoi usarli in tutta Italia, anche in supermercati e discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
15: Corri da Troni! Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti, il meno caro è in regalo, come la lavastoviglie Whirlpool Maxi Space con la vasca extra capiente e il terzo cesto flexi. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
16: Ed eccoci qui nella splendida Trani per la nuova edizione di Team Battiti Live 2026.
17: Oltre 70 artisti nazionali e internazionali.
18: Musica, energia e divertimento.
19: Condotto da Ilari Blasi, con Fabio Rovazzi e Daniele Battaglia.
6: Team Battiti Live!
19: Da giovedì 2 luglio in prima serata, Canale 5.
0: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Spazi comodi e avvolgenti da condividere con gli amici. Sistemi di sicurezza intelligente per vivere più spensierati. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. In più, 3 tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.

0: Compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: Vieni da MD e scopri quanto puoi risparmiare.
2: Senza rinunciare alla qualità, Antonella.
3: Da MD trovi tutto il necessario per passare un'estate fantastica. Ad esempio, fino al 12 luglio, per ogni spesa di almeno 25 euro, puoi avere un telomare dimensioni 70x170 cm in fantasie assortite con soli 2,50 euro in più. Perché da MD trovi tantissime offerte anche su prodotti per la casa e il tempo libero. Vieni a trovarci.
2: Ti aspettiamo.
1: MD, buona spesa Italia.
4: E voilà, l'unità esterna del climatizzatore sparita. Vedete? Solo due fori e tanto spazio sul balcone. Ok, non potete vedere, ma vi giuro che è tutto vero. E ora dimezzerò il rumore. Così. Lo sentite? Certo che no. Dormirete magicamente perché anche il caldo è, puff, sparito. Nessun sortilegio. Questo è unico. Il nuovo climatizzatore a pompa di calore senza unità esterna di Olympia Splendid. Il mago del clima. Non si vede, non si sente.
5: Ti stai diplomando ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, ti orientiamo tra 136 percorsi di laurea e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
6: Su Virgin Radio, Rockin' Weekend. In diretta dal Parco Bussola domani per la prima estate. Virgin.

0: Green Day Minority su Virgin Radio, siamo in diretta dalla prima Estate Festival, siamo con voi in diretta fino alle 22, siamo in attesa di vedere sul palco 21 Pilots, in questo momento abbiamo di fronte a noi sul palco le Wet Leg, ma parlando invece di Green Day...
1: Sì.
0: Siamo in attesa anche del loro film, perché hanno appena pubblicato da poche settimane il trailer ufficiale di Nimrods, che non è proprio un documentario o un biopic classico della band, è più un road movie, no? Racconta la storia di questa band che riesce ad andare a suonare al Capodanno per i Green Day, insomma un sogno un po' adolescenziale che diventa realtà.
1: Eh sì, un sogno che alla fine abbiamo avuto un po' tutti quanti, quello
0: sì.
1: Di avere una band e poi di effettivamente andare ad aprire un concerto dei Green Day. La cosa bella è che effettivamente è un film basato proprio sulla storia dei Green Day, su come loro erano prima del boom di Dookie e su anche insomma tutte le loro storie e avventure che hanno avuto,
0: peripezie varie, disavventure, che poi è anche la cosa più divertente, no?
1: Sì, sì, ma tra l'altro loro, che sono dei grandi, hanno coprodotto il film e poi fanno anche gli attori, chiaramente impersonano loro stessi come Green Day e quindi ci sono in un po' di scene di film,
0: cioè. Allora è da vedere, sappiamo che uscirà ad agosto in America, non sappiamo in Italia quando avverrà, ma sicuramente andremo a vederlo. Tra l'altro Billy Joe Armstrong ha detto che ho sempre voluto realizzare un film sui Green Day, tutti i miei eroi hanno fatto film,
1: sì.
0: Tipo Rock and Roll High School dei Ramones, Hard Day's Night dei Beatles, Quadrofinia dei Who. Volevo fare la stessa cosa, ci è riuscito.
1: Ci è riuscito, l'ha fatto, io non vedo l'ora di vedere questo film, secondo me diventerà uno dei miei film preferiti, proprio classica commedia pazza, road movie, ragazzi
0: sì.
1: Giovani che vogliono suonare, avere un sogno, così.
0: Tanti giovani adesso tra il pubblico, in attesa dei 21 Pilots, un pubblico eterogeneo ma sicuramente anche molto, molto giovane. Ascoltiamoli 21 Pilots, The Craving.

0: Andai qui Super G Radio, domenica oggi siamo in diretta dal festival La Prima Estate Lido di Camaiore. Ci sono le Wet Leg sul palco e poi fra poco, perché alle 22:15, quindi 10:15, ci saranno i 21 Pilots come headliner di questo stupendo festival.
1: Mi consola un po' pensare che tra poco vedremo questi grandi artisti sul palco, perché è l'ultima giornata di questa edizione della Prima Estate Festival, ma mi consola anche il fatto che non è l'unico festival che facciamo, abbiamo tanti altri concerti targati Virgin Radio da vivere insieme. Per esempio, tra pochissimo iniziano gli High Days.
0: Io
1: noi ci saremo,
0: l'ora.
1: Ovviamente. Facciamo un attimo un recap delle date.
0: Recap date.
1: Allora, il 3 di luglio ci sarà Florence and the Machine, anticipata dai Manic Street Preachers, all'Ippodromo Nice San Siro. E poi ci saranno i Foo Fighters insieme agli Idols il 5 di luglio, sempre agli High Days, Ippodromo Nice La Maura invece. E poi
0: il 6 luglio, quindi il giorno dopo, grandissima serata, ci saranno i System of a Down e prima di loro Queens of the Stone Age. Io veramente non ho parole per commentare queste idee, sono veramente carica.
1: Ma sai che la mia estate è migliore da quando sto con Virgin Radio?
0: Certo, mi sembra ci facciamo veramente tanti bei concerti.
1: Però sono andata tante volte d'estate a vedere i Foo Fighters, mi è capitato spesso nel corso degli anni di andarle a vedere in vari festival, anche all'estero, e devo dire che sono sempre una garanzia.
0: E allora direi che li ascoltiamo anche qui su Virgin Radio, ci sono loro, questa è Window.

0: I Foo Fighters con Window qui su Virgin Radio.
1: E manca poco, i 21 Pilots sul palco della prima estate festival. Torniamo tra pochissimo, vi raccontiamo tutto.
2: On Virgin Radio, Rockin' Weekend.
3: Ultime notizie. Approvato il disegno di legge sugli 11 mesi di ferie all'anno. Le altre in breve. Sparite tutte le zanzare dal pianeta. Meteo, previsti weekend soleggiati fino al 2050. E ora lo sport.
4: Vuoi una buona notizia a cui puoi credere? Il valore futuro garantito della tua Porsche Macan Emotion. Ma can you believe it? Annuncio con finalità promozionale. Condizioni sui fogli informativi su Porsche.it.
5: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale!
6: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus ha la risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
7: Pronti? In esclusiva su Disney Plus.
8: Ogni secondo conta, baby.
9: Chef!
10: La serie pluripremiata FX The Bear è tornata per la sua ultima stagione.
11: Il locale si è allagato.
10: Ed è l'ultima occasione.
12: Io sto vendendo l'edificio!
10: Per salvare tutto.
13: Abbiamo noi stessi e non abbiamo più niente da perdere.
10: FX The Bear.
14: È così, o andrà tutto bene
11: oppure no.
10: La stagione finale, in esclusiva su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.
15: L'attaccante è davanti alla porta! Rallenta, inciampa sulla palla!
16: Caldo e sudorazione ti mandano nel pallone? Con magnesio e potassio Massigen recuperi subito la tua energia!
15: No!
16: Magnesio e potassio Massigen, anche forte e senza zuccheri. www.massigen.it.
17: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te, sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
18: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
0: Arredissima.
19: Ed eccoci qui nella splendida Trani per la nuova edizione di Team Battiti Live 2026.
9: Oltre 70 artisti nazionali e internazionali.
3: Musica, energia e divertimento.
0: Condotto da Ilary Blasi, con Fabio Rovazzi e Daniele Battaglia.
8: Team Battiti Live!
0: Da giovedì 2 luglio in prima serata, Canale 5.
4: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del Nonno, gusto inconfondibile.
5: NH Collection Hotels & Resorts la invita a scoprire hotel unici in destinazioni eccezionali in tutto il mondo. Design eleganti, servizio raffinato, esperienze straordinarie da Parigi a New York, da Helsinki alle Maldive, da Amsterdam a Buenos Aires. Approfitti di privilegi esclusivi prenotando su nhcollection.com. Un brand Minor Hotels.
15: Corri da Troni! Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione, il meno caro è in regalo. Come il frigorifero da incasso Samsung per 60 AI, Total No Frost e Wi-Fi per risparmiare energia. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
6: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
18: Ho fatto la scelta giusta.
6: Cioè?
18: Faccio pubblicità in TV.
6: Non ci credo.
18: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
6: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
18: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
6: Adesso?
18: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
10: Dottore, devo prepararmi all'estate. Andrò al mare, poi in montagna, un po' di sport e qualche passeggiata con Ugo.
1: Nelle farmacie Dottor Max trova tutto ciò che serve per la sua estate e per quella di Ugo.
10: Da Dottor Max l'estate inizia con sconti fino al 50%. In farmacia, app e su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
11: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità.
20: una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin, voglia di fare casa.
21: Su Virgin Radio, Rocking Weekend, in diretta dal Parco Bussola domani per la prima estate.
22: Virgin Classics 1972.

0: 1972, l'anno di questo stupendo Virgin Classic firmato David Bowie, ovviamente Ziggy Stardust, qui su Virgin Radio in diretta dalla prima estate. Lido di Camaiore, me li hanno finito le Wet Leg, mi sa.
1: Hanno appena terminato il loro set, le Wet Leg, e quindi manca pochissimo al concerto dei 21 Pilots. Dovrebbero salire sul palco alle ore 22:15, ma sono forse un filo in ritardo con i minuti. Vedremo che cosa succederà.
0: Noi, le dottoresse della puntualità oggi.
1: Sì, capirai. Quella degli altri, esatto. Non la nostra. Ma rimaniamo un attimo a Londra, perché hai trovato una notizia curiosissima.
0: Sì, mi ha fatto ridere, perché in questi giorni di caldo atroce, insomma, come ci stiamo accorgendo, ecco, a Londra c'è un ragazzo che ha disegnato questa mappa delle linee metropolitane, non basata su dove vanno, insomma, su tutte le solite cose,
1: sulla funzionalità,
0: ma su quali linee sono climatizzate e quali no.
1: Secondo che è la priorità. Non importa se arrivi a destinazione in orario, a proposito di puntualità, l'importante è che fai tutto il percorso, aggiungi anche 50 chilometri, esatto. Perché da Londra comunque le linee sono tantissime e l'area è molto grande, aggiungi 50 chilometri, ma l'importante è che li fai tutti climatizzati. Mi sembra un genio, come si chiama? Geoff Marshall, attenzione perché è un cognome importante.
0: Esatto, perché al posto che prenderne una ne prendi 5 di metropolitane, ma tutte climatizzate.
1: Esatto, bene. Grazie per questa informazione.
0: Beh,
1: Viola,
0: guarda, se fossi a Londra in questo momento probabilmente lo ringrazieresti anche tu.
1: Hai ragione. Io ringrazio anche i Black Keys per il loro ritorno, perché sono tornati alla grande. L'ultimo album, Peaches, è veramente scava nelle loro radici, nel blues. Io l'ho apprezzato tantissimo. Allora ascoltiamoli.

0: Where there's smoke, there's fire. I Black Keys, canzone stupenda che fa parte del loro ultimo e nuovo album. E sono proprio loro che ci portano alla fine di queste tre ore di diretta insieme. Meli, non piangere, Meli.
1: Vabbè, ma ci
0: fa parte del loro ultimo e nuovo album. E sono proprio loro che ci portano alla fine di queste tre ore di diretta insieme. Meli, non piangere.

0: Where the smoke, there's fire. I Black Keys, canzone stupenda che fa parte del loro ultimo e nuovo album. E sono proprio loro che ci portano alla fine di queste tre ore di diretta insieme. Meli, non piangere, Meli.
1: Vabbè, ma ci rivediamo presto in altri concerti targati Virgin Radio. Guarda, subito posso dire il prossimo. Esatto. Venerdì ci siamo al concerto di Florence and the Machine e Manic Street Preachers a Milano agli Hay Days. È quindi vero. Mi rincuore. Poi tra pochissimo vedremo sul palco i 21 Pilots. Grazie di cuore a tutti voi che siete stati con noi, grazie al pubblico anche qui che è venuto a salutarci al track di Virgin Radio, e un grazie veramente sentito a tutta la squadra tecnica, al team di Virgin Radio, Ferrante, a Teo, al nostro Patrick in regia a Milano, tutta la squadra dei video, grazie, bravi tutti.
0: Bravi tutti.
1: Grazie Viola.
0: Grazie a te Meli, è stato stupendo condividere con te queste tre ore. Adesso è il momento di andare a prendere una bella birra fresca e goderci il concerto di 21 Pilots. Ma io non
1: tutta matta la Viola questa sera. Grazie, ci sentiamo presto. Un bacio.
0: Ciao.
2: On Virgin Radio. Rockin' Weekend.
3: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
4: Ciao, Fabiola di Carglass. Parabrezza rotto? Scegli quando e dove e Carglass arriva da te. Lo sostituiamo e ricalibriamo la telecamera. Solo con Carglass hai un servizio mobile con una tecnologia esclusiva. Così i tuoi sistemi di assistenza alla guida tornano a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
3: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
5: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxibon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxibon pistacchio. È irresistibile. È Maxibon!
6: Virgin Radio presenta Coming Soon Radio.
7: I Minion sono tornati!
8: Il film su come conquistarono Hollywood.
9: Pignata, carbonara, lasagna.
8: E rischiarono di perdere il pianeta.
10: Hai scritto un film di mostri?
11: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
8: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
12: Quest'estate scopri come essere super.
13: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
14: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
15: Sei una piccola selvaggia, vero?
14: Come? Non ci siamo ancora presentati.
12: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
6: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana Metallica. In palio il super cofanetto Deluxe Edition di Reload 30th Anniversary. E ancora Rolling Stones. Scopri come volare a Londra per l'ascolto in anteprima del nuovo album della band Foreign Tongues. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
2: Virginradio.it. Stay connected.
16: Virgin Radio.
6: Sono le 22.
16: It's 10 p.m.
17: Welcome to Virgin Motel. Johnny J. Douglas is here. His service starts now.
18: Il sole ha picchiato come un martello per tutto il giorno nella Death Valley. L'asfalto è ancora rovente. Ne sanno qualcosa quelli che stanno viaggiando lungo l'highway. Il sottoscritto è già al riparo dietro il bancone della reception, con le pale del ventilatore che girano come l'elica di un aeroplano e una tazza di caffè davanti agli occhi. Un'auto entra a velocità sostenuta nel parcheggio.

parcheggio del Virgin Motel, alzando un gran polverone. Dalla vettura esce un tizio piuttosto corpulento. Sono proprio curioso di conoscere questo fenomeno. Anche per oggi si inizia alla grande.

La vecchietta ha tutta l'aria di una che potrebbe svaligiare una banca. Nonostante l'aspetto gradevole, infatti, non mi stupirei se da un momento all'altro tirasse fuori un'arma dalla sua valigia gridando «Questa è una rapina!». La tengo d'occhio mentre si muove come in cerca di qualcosa all'interno del Virgin Motel. E mi verrebbe quasi da dirle che andrebbe poco lontano con il bottino che abbiamo in cassa. Really don't mind if you sit this one.

0: Non è ancora il momento di lasciare le vostre stanze. Torno tra un attimo e continueremo a diffondere buon rock qui al Virgin Motel.
1: D'Alessandro e Galli presenta Hollywood Vampires. Alice Cooper, Johnny Depp, Joe Perry, Tommy Henriksen. La nobiltà del rock riunita in un'unica band in Italia per due concerti imperdibili. 1 settembre Milano, Parco della Musica. 2 settembre Este, Castello Carrarese. Info da alessandroegalli.com. Biglietti ticketone.it. Radio ufficiale Virgin Radio.
2: Da notti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta da 20 euro al mese senza interessi, installazione inclusa. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
3: Con il Summer Black Friday di Unieuro, la lavatrice Whirlpool 9 kg classe A con tecnologia a sesto senso a 379 euro fino al 30 giugno. Unieuro.
4: La cistite è un vero tormento, bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
5: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia è un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
6: Ed eccoci qui nella splendida Trani per la nuova edizione di Team Battiti Live 2026.
7: Oltre 70 artisti nazionali e internazionali.
8: Musica, energia e divertimento.
9: Condotto da Ilary Blasi con Fabio Rovazzi e Daniele Battaglia.
10: Team Battiti Live!
9: Da giovedì 2 luglio in prima serata, Canale 5.
11: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Gioia 1922, con mozzarella di Gioia del Colle DOP, pomodoro ramato e pesto con basilico genovese DOP. Vieni a provarlo in Autogrill.
12: Nuvola è musica nei comuni. Perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
13: Nuvola la trovi su syscom.eu.
14: Dobbiamo parlare.
15: Lo sapevo.
14: Di questi continui alti e bassi.
15: Alti e bassi? Nel nostro rapporto?
14: Sì. Nel nostro rapporto con le bollette dell'energia.
16: Rilassati! Agli sbalzi del mercato energetico ci pensa Era Hybrid. Con Era Hybrid Luce e Gas hai una parte di energia e gas a prezzo fisso per proteggerti dai rincari e una a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. Il futuro con Era è meraviglioso! Offerta Mercato Libero di Eracom S.p.A. e Est Energy S.p.A.
17: Corri da Troni! Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Come la lavatrice Hot Point Ariston con Pet Hair Care. Rimuove i peli degli animali dai tessuti. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
18: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio. Dopo il primo assaggio, con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come capsule caffè compatibili Nespresso, confezione da 100 pezzi, a 14,90€ e avocado Ass da 200 grammi, a soli 99 centesimi. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.
19: Temperature da record stanotte. Prendetevi una stanza al Virgin Motel.
20: Virgin Motel.
21: Only on Virgin Radio.

ha tutta l'aria di un posto in cui nessuno vuole restare a lungo, dice questo presuntuoso, arrivato dalla Pennsylvania, guardandosi intorno. L'assegno per una sola notte, signor Snyder? Chiedo, cercando di non far trapelare l'immenso fastidio che sto provando. Ci pensa un attimo lisciandosi i baffi, poi mi risponde che terrà la camera per qualche giorno. Voglio capire i clienti. Gli allungo le chiavi della stanza numero 5, sperando di vederlo scomparire presto dalla mia vista, per tornare a faccende più importanti, come il rock and roll.

Quando il vento smette di soffiare, signor Douglas, il silenzio della Death Valley diventa assordante, dice il signor Taylor, sprofondato sul divano del Virgin Motel. E quando il silenzio diventa assordante, prosegue, torna a farsi sentire quella fottutissima vocina interiore che fa l'elenco di tutti i miei sbagli. Capisco bene cosa vuol dire. Capita spesso anche a me nelle mie notti solitarie. Ma io ho trovato un modo per metterla a tacere. Alzo il volume della radio e mi lascio trascinare altrove da un po' di buona musica.

0: Dove credete di andare? Non abbandonate le vostre stanze. Tra poco sarà ancora Virgin Motel.
1: Ed eccoci qui nella splendida Trani per la nuova edizione di Team Battiti Live 2026.
2: Oltre 70 artisti nazionali e internazionali.
3: Musica, energia e divertimento.
4: Condotto da Ilary Blasi, con Fabio Rovazzi e Daniele Battaglia.
5: Team Battiti Live!
4: Da giovedì 2 luglio in prima serata, Canale 5.
6: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West? Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50€. Il pranzo da casa te lo mangi domani, forse.
7: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
8: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
9: Da Troni, fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Come la friggitrice ad aria Philips Air Fryer serie 5000 con doppio cestello e cottura a vapore. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
10: D'Alessandro e Galli presenta Hollywood Vampires. Alice Cooper, Johnny Depp, Joe Perry, Tommy Henriksen. La nobiltà del rock riunita in un'unica band in Italia per due concerti imperdibili. 1 settembre Milano, Parco della Musica. 2 settembre Este, Castello Carrarese. Info ad alessandroegalli.com. Biglietti ticketone.it. Radio ufficiale Virgin Radio.
11: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio, dopo il primo assaggio. Con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio, da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come prosciutto di Parma DOP stagionato 18 mesi, due confezioni da 100 grammi a 5,99€ e pinza con lievito madre, due pezzi da 230 grammi a 2,39€. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.
12: Sistemate i bagagli nelle vostre stanze. Vi attende una lunga notte rock al Virgin Motel.
13: Virgin Radio.

Osserva tutti, ma parla poco con gli altri clienti del Virgin Motel. È un soggetto molto schivo. Forse un poco di buono che ha combinato qualcosa di illegale ed è venuto a far perdere le sue tracce qui, nella Death Valley. Come se la polvere del deserto potesse in qualche modo coprire tutto, impronte digitali e vecchi peccati. Lui osserva gli altri, io non perdo di vista lui. Anche se me ne sto qui a capo chino, dietro il bancone della reception, mi accorgo di ogni minimo.

0: Non abbiamo ancora finito con il rock da queste parti. Quindi non muovetevi da lì. Il Virgin Motel torna subito.
1: Virgin Radio presenta Coming Soon Radio.
2: Quest'estate scopri come essere super.
3: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
4: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
5: Sei una piccola selvaggia, vero?
4: Non ci siamo ancora presentati.
2: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
6: I Minion sono tornati!
7: Il film su come conquistarono Hollywood.
8: Pignata, carbonara, lasagna.
7: E rischiarono di perdere il pianeta.
9: Hai scritto un film di mostri?
10: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
7: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
1: Best Rock, speciale Mumford & Sons. A febbraio il gruppo inglese all'apice della sua forza creativa ha pubblicato Prize Fighter. Sesto album in studio, un disco ricco di luci, ombre e pieno di speranza. In un appuntamento unico con Francesco Allegretti, l'intervista esclusiva alla band e l'ascolto del loro ultimo lavoro.
11: How are you guys?
12: Good. Yeah, very good.
1: Best Rock, speciale Mumford & Sons. Giovedì alle 21, solo su Virgin Radio.
13: Virgin Radio.
1: Sono le 23.
14: It's 11 p.m.
1: Su Virgin Radio, Virgin Motel. Da queste parti il buon rock rientra nel servizio.
15: Virgin Motel.

Il signor Brown tiene stretto tra le sue mani enormi un panino farcito di ogni ben di Dio. Con foga animalesca lo schiaccia e ci affonda i denti, portandosene via la metà con un solo morso. Una colata di maionese e senape gli gronda sulla sua barba ispida. Emette un grugnito e si pulisce passandosi una mano sulla bocca, la stessa che poi va a strusciare sui suoi pantaloni. Uno spettacolo ripugnante e allo stesso tempo ipnotico. Uno dei tanti personaggi un po' strambi che capitano qui al Virgin Motel.

Un tizio entra fischiettando un vecchio tormentone pop. La sua sciocca allegria già mi indispone. E la sua condizione peggiora quando con un sorriso da ebete inizia ad elencarmi tutta una serie di comfort che vorrebbe avesse la sua stanza. Lo fisso per un po' senza dire niente. Se fosse intelligente avrebbe già capito tutto dal mio sguardo, ma, come vi ho accennato poc'anzi, non si tratta di quel genere di persona. Così, molto educatamente, gli indico la sola stella che brilla sulla nostra insegna, in modo che gli sia chiaro in che genere di hotel è capitato. Poi, allungandogli le chiavi della stanza numero 8, gli dico: «Questo passa il convento, amico. Prendere o lasciare?»

0: Fermi, fermi, fermi. Dove credete di andare voi? Mi assento solo per un attimo. Il vostro Johnny J. Douglas torna subito. E sarà ancora Virgin Motel.
1: Weekend leggendario? Vieni al circuito di Misano al World Ducati Week. Dal 3 al 5 luglio celebriamo i 100 anni di Ducati. 3 giorni di gare, spettacoli, musica e divertimento durante il più grande raduno di ducatisti da tutto il mondo. Info su ducati.com.
2: Corri da Troni! Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
3: Ed eccoci qui nella splendida Trani per la nuova edizione di Team Battiti Live 2026.
4: Oltre 70 artisti nazionali e internazionali.
5: Musica, energia e divertimento.
6: Condotto da Ilari Blasi con Fabio Rovazzi e Daniele Battaglia.
7: Team Battiti Live!
6: Da giovedì 2 luglio in prima serata, Canale 5.
8: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su Sprite.it.
9: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e facciamo festa! Fino al 29 giugno sconto del 20% su tutti i gelati, anche sui tantissimi già in offerta, negli ipermarket aderenti e online. L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi.
10: Il fenomeno globale House of the Dragon ritorna. La serie HBO pluripremiata agli Emmy Awards riprende con la stagione più emozionante di sempre.
11: Rhaenyra sta arrivando.
10: In un regno conteso, sull'orlo del caos, sta per scatenarsi una guerra.
12: La regina ha molti draghi.
10: La lotta per il potere sta per cominciare.
11: La loro disfatta è scritta.
10: Guarda la nuova stagione di House of the Dragon e tutto l'universo del Trono di Spade. Solo su HBO Max.
13: Lo senti? È il suono dell'estate? O forse è il suono della scelta giusta? Quest'estate con Bibip, l'usato di Auto Torino, acquisti un'auto usata e ricevi i racchettoni da spiaggia più cool dell'estate. Così il primo colpo vincente lo fai prima ancora di arrivare in vacanza. Promozione valida dal 15 giugno in tutte le concessionarie Auto Torino Bibip fino ad esaurimento scorte. Quest'estate mettiti in gioco con Bibip.
14: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
15: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
16: L'estate incontra il calcio più iconico di sempre. Porta in spiaggia la leggenda di Ollie e Benji con il telomare di Oliver Hutton, il mitico numero 10. Corri in edicola, solo con Corriere dello Sport Stadio e Tutto Sport.
17: I social ci permettono di condividere, informarci e sentire le persone lontane un po' più vicine. Ma se non riusciamo più a farne a meno, la realtà resta in formato verticale. Il mondo è troppo grande per stare in uno spazio così stretto. Se non riesci più a gestire il tuo tempo sui social, puoi chiedere aiuto. C'è molto di più oltre lo schermo. Mediaset per il futuro.
18: Abbiamo le migliori tariffe della Valley. Prendetevi una stanza al Virgin Motel.
19: On Virgin Radio.

C'è chi è in fuga da Las Vegas e chi da se stesso, signor Douglas. Io faccio parte di questa seconda categoria, mi dice un tizio dai capelli rossi, arrivato poco fa al Virgin Motel. Credo di rientrare in quella ristretta cerchia di persone che, superati i 60, ancora non hanno capito cosa vogliono dalla vita. Ho già dimenticato il suo nome, ma mi è molto simpatico. Fin da piccolo ho sempre guardato con diffidenza chi aveva troppo chiari gli obiettivi da raggiungere. Così, io e lui ci ritroviamo a intavolare una conversazione del tutto inutile, ma assolutamente adatta a far nascere una buona amicizia.

appare questa bionda catapultata sulla Terra da chissà quale altro pianeta. Sono rimasto un po' intontito nei minuti successivi, come se mi avessero dato una gran botta in testa. Poi mi sono ripreso. Ho registrato il suo

0: Datemi il tempo di registrare questo nuovo ospite. Presto sarò da voi. E sarà ancora Virgin Motel.
1: Corri da Troni! Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: Come passa l'estate un imprenditore? Con un lungo viaggio tra richieste di aumento di stipendio dai dipendenti e chilometri di tasse da pagare.
3: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800 600 100.

0: Volgere da un'onda di vitalità con i bagno doccia Vidal.
1: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
2: Ho fatto la scelta giusta.
1: Cioè?
2: Faccio pubblicità in TV.
1: Non ci credo.
2: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
1: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
2: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
1: Adesso?
2: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
3: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio, dopo il primo assaggio. Con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come capsule caffè compatibili Nespresso, confezione da 100 pezzi, a €14,90 e avocado Ass da 200 grammi, a soli 99 centesimi. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.
4: Pronti?
5: In esclusiva su Disney Plus.
6: Ogni secondo conta, baby.
7: Chef!
5: La serie pluripremiata FX The Bear è tornata per la sua ultima stagione.
4: Il locale si è allagato.
5: Ed è l'ultima occasione.
6: Io sto vendendo l'edificio!
5: Per salvare tutto.
6: Abbiamo noi stessi e non abbiamo più niente da perdere.
5: FX The Bear.
8: È così, o andrà tutto bene
4: oppure no.
5: La stagione finale, in esclusiva su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.
9: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Gioia 1922 con mozzarella di Gioia del Colle DOP, pomodoro ramato e pesto con basilico genovese DOP. Vieni a provarlo in Autogrill.
10: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
11: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da €16,700 IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
12: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
13: Arredissima.
14: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio, a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a €150 di bonus su offerte dedicate. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su a2a.it.
15: Hai mai gustato il caciocavallo di grotta? Fatto a mano e stagionato in grotte naturali? Assaggialo! Ha una bontà deliziosa. Caciocavallo di grotta deliziosa. Un sapore che ti Puglia.
16: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. 2 al prezzo di 1 e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
17: Ed eccoci qui nella splendida Trani per la nuova edizione di Team Partiti Live 2026.
18: Oltre 70 artisti nazionali e internazionali.
19: Musica, energia e divertimento.
20: Condotto da Ilari Blasi, con Fabio Rovazzi e Daniele Battaglia.
21: Team Partiti Live!
20: Da giovedì 2 luglio in prima serata, Canale 5.
22: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche.
23: Gimme più, gimme fa, gimme double chance.
22: Questa settimana, Metallica. In palio il super cofanetto Deluxe Edition di Reload 30th Anniversary. E ancora Rolling Stones. Scopri come volare a Londra per l'ascolto in anteprima del nuovo album della band Foreign Tongues. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
24: Virginradio.it. Stay connected.
22: Vento del deserto. e buon rock. Su Virgin Radio, Virgin Motel.
0: Virgin Motel.

Qui ragioniamo in gradi Fahrenheit. Ma gradi Celsius o Fahrenheit poco importa quando le temperature sono roventi. Questa estate non ci sta risparmiando. Di giorno andiamo oltre il caldo estremo. Di notte manca quella palla di fuoco sopra la testa, ma la terra resta incandescente. Ad ogni passo puoi sentirlo quel tepore trattenuto dal terreno. E non c'è tregua. Voi entrate al Virgin Motel pensando di aver trovato finalmente un luogo dove fuggire a questo inferno. Ma avete fatto male i vostri conti. Non avete considerato che qui c'è il Rock pronto ad infiammarvi.

Mi sbatte in faccia quella freschezza dei suoi 20 anni e quell'entusiasmo non ancora inquinato dalla disillusione. È arrivata al Virgin Motel da sola, ma domani la raggiungerà un'amica con la quale continuerà il suo viaggio. Mi racconta di amori andati e di altri consumati in fretta, atteggiandosi a donna matura. Il suo fervore mi travolge. Parla di ingiustizie e di cose che andrebbero cambiate. «Questo mondo va rivoltato come un calzino», dice battendo i pugni sul bancone della reception, dandomi la riprova di quello che ho sempre pensato. «Non è vero che i giovani d'oggi non si entusiasmano più per niente».

Parcheggia il suo furgone davanti all'ingresso del Virgin Motel. Dal rumore che fa la portiera, sembra che quell'ammasso di lamiera di anni ne abbia un bel po'. Come il suo padrone, penso, vedendo entrare un signore con uno sparuto ciuffo di capelli bianchi in testa. C'è una stanza per me in questo posto? Non so perché, ma provo subito simpatia per questo omino ricurvo, molte rughe e tanto spirito. «C'è sempre una camera disponibile per i tipi in gamba come lei», gli rispondo. Si mette a ridere, mettendo in mostra gli unici due denti che ha, e io lo trovo irresistibile.

0: Il Virgin Motel torna subito. Restate dove siete.
1: Prosegue la stagione dei grandi concerti di Virgin Radio. Days Milano 2026 con Florence and the Machine, Foo Fighters, Idols, System of a Down, Queens of the Stone Age e molti altri. Venerdì 3, domenica 5 e lunedì 6 luglio ascolta le nostre dirette dall'Ippodromo SNAI San Siro e Ippodromo SNAI La Maura. Seguici su virginradio.it, sui social e sulla nostra app ufficiale. Vivi con noi tutta l'energia di questo grande evento. Virgin Radio ti porta dove il rock vive.
2: L'attaccante è davanti alla porta, rallenta, inciampa sulla palla.
3: Caldo e sudorazione ti mandano nel pallone. Con magnesio e potassio Massigen recuperi subito la tua energia. No! Magnesio e potassio Massigen, anche forte e senza zuccheri. www.massigen.it.
4: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su sprite.it.
5: Nel frigo bar troverete bevande per refrigerarvi. Buona permanenza al Virgin Motel.
6: On Virgin Radio.

Entrano insieme al Virgin Motel, ma quando si avvicinano per chiedere una stanza, capisco che i due non sono compagni di viaggio. Eppure sarebbero una bella coppia, penso, osservando entrambi, fasciati in una robusta tuta in pelle e con i caschi da motociclisti sotto braccio. Credo che l'idea abbia sfiorato anche loro. L'ho letto nei loro occhi mentre si sorridevano e continuavano a scambiarsi cortesie tipo «Prego, dopo di lei!». Come un ruvido cupido, li sistemo in due stanze vicine, augurandomi che uno dei due letti resti intatto. Si avviano verso le scale ridacchiando, mentre il rock accompagna.

Cammina incerta sui tacchi, non proprio le scarpe più adatte per una gita nel deserto. Sicuramente le più adeguate a farmi girare la testa. Poggia la sua valigia a terra. Dalla sua dimensione penso sia in viaggio da diversi giorni o che voglia fermarsi qui per più di una notte. L'idea di vederla girare al Virgin Motel anche nelle prossime sere stuzzica la mia fantasia. Prendo il suo documento e leggo: Sarah Williams, nata a Montgomery, Alabama. Le consegno le chiavi e lei mi regala il primo sorriso, ricordandomi che mi hanno sempre fatto impazzire le ragazze del sud.

0: Restate comodi. Il Virgin Motel torna subito.
1: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, doblò e scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
2: D'Alessandro e Galli presenta Hollywood Vampires. Alice Cooper, Johnny Depp, Joe Perry, Tommy Henriksen. La nobiltà del rock riunita in un'unica band in Italia per due concerti imperdibili. 1 settembre Milano, Parco della Musica. 2 settembre Este, Castello Carrarese. Info da alessandroegalli.com. Biglietti ticketone.it. Radio ufficiale Virgin Radio. Best Rock speciale Mumford & Sons. A febbraio il gruppo inglese all'apice della sua forza creativa ha pubblicato Prize Fighter. Sesto album in studio, un disco ricco di luci, ombre e pieno di speranza. In un appuntamento unico con Francesco Allegretti, l'intervista esclusiva alla band e l'ascolto del loro ultimo lavoro.
3: How are you guys?
4: Good. Yeah, very good.
2: Best Rock speciale Mumford & Sons, giovedì alle 21, solo su Virgin Radio.
5: State ancora correndo lungo l'highway? Fermatevi per una notte di rock al Virgin Motel.
6: On Virgin Radio.

Non avevo dubbi. Uno così non poteva che finire al Virgin Motel. Mi passo le mani tra i capelli e cerco di ricompormi mentre domando: serve una stanza? Sicuramente, non sono qui per prendermi un hot dog. Crede di essere simpatico, ma non sa di essere solo fortunato per il fatto che io abbia fatto finta di non sentire. Lo sollecito a consegnarmi il suo documento e, per ripagarlo con la sua stessa ilarità, chiedo il pagamento anticipato. Il sorriso si spegne sul suo volto, mentre io inizio a divertirmi parecchio.

0: Datemi solo un momento. Vado a recuperare una cosa che potrebbe piacervi. Se volete ascoltare di cosa si tratta, restate al Virgin Motel.
1: Long Playing Stories.
2: Un appuntamento quotidiano con la storia del rock. I brani più iconici, raccontati con stile inconfondibile da Paola Maugeri.
3: La musica ha una forza straordinaria e può davvero cambiare il mondo. Sono Paola Maugeri e voglio raccontarvi quei brani innovativi e rivoluzionari che hanno elevato il rock a vera e propria forma d'arte.
2: Long Playing Stories, ogni giorno alle 10.50, 13.50 e 17.50, solo su Virgin Radio.
4: Temperature da record stanotte. Prendetevi una stanza al Virgin Motel.
5: Virgin Motel.
6: Only on Virgin Radio.

Ogni giorno provo un grande sconforto a leggere i giornali, mi dice il signor Hampton, seduto sul divano del Virgin Motel. A questo mondo tutti sembrano avere la memoria un po' troppo corta per i miei gusti. Volta pagina, dà una rapida occhiata alle notizie sportive, poi appallottola la sua copia del New York Times e la lancia a terra.

C'è poco da aggiungere e ancor meno cose a cui appigliarsi per tentare di offrirgli una prospettiva diversa. Così gli propongo di cambiare proprio argomento. Che ne pensi, amico, se parlassimo un po' di rock and roll?

0: Il vecchio Fred ha le ossa rotte, così dice lui, mentre seduto sul divano allarga le fauci in uno sbadiglio che sembra quasi voglia inghiottirsi la stanza. Va a riposare, amico, gli suggerisco io. Dormire da ramolliti, signor Douglas, mi risponde. Si muove in cerca di una posizione più comoda. Nella penombra sembra John Wayne. Così, per un attimo, mi illudo di avere il Grint tra gli ospiti di oggi del Virgin Motel.
1: I'll cut the darkness. It was drinking from your cup. I'll cut the darkness. Drinking from your cup. I said, is this contagious? You said, just drink it up. I've got no future. I know my days are few. The present's not that pleasant. Just a lot of things to do. I thought the past would last me, but the darkness got that

0: the darkness. It was drinking from your cup. I caught the darkness drinking from your cup. I said, is this contagious? You said, just drink it up.
1: Il vostro Johnny J. Douglas torna tra un attimo, quindi restate nei paraggi. Presto sarà ancora Virgin Motel.
2: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su sprite.it.
3: Virgin Radio amplifica la sua proposta di rock con le web radio. Tanti canali tematici diversi, tra cui Virgin Rock Hits. Una programmazione interamente dedicata alle produzioni più interessanti del momento e alle novità della scena rock mondiale. Virgin Rock Hits. Ascoltala su virginradio.it o sulla nostra app. Sistemate i bagagli nelle vostre stanze. Vi attende una lunga notte rock al Virgin Motel.
4: Virgin Radio.

La bionda. Tutti la chiamano così. Nessuno ricorda il suo nome. Forse anche lei lo vuole dimenticare. E insieme al suo nome, una vita che non è stata proprio benevola. Ogni tanto si porta qualche cliente al Virgin Motel. Uomini ripugnanti che le fanno scivolare le mani sul sedere mentre lei, in mia presenza, prova ad allontanarli con un sorriso rassegnato. È già stata qui milioni di volte, ma io, come al solito, faccio finta di non conoscerla per non crearle imbarazzo. Chiedo i documenti, il pagamento anticipato e le consegno le chiavi della stanza. Quando poi termina di dar piacere e viene a sedersi sul divano, prende a rivolgersi a me con la nostra solita confidenza. Scambiamo due chiacchiere fino a quando, con occhi stanchi, mi chiede di alzare il volume della radio. Socchiude le palpebre, si abbandona con la testa sullo schienale e vola via.

0: Vado di là a scaldarmi un po' di caffè e torno subito. Il Virgin Motel tornerà tra poco. Fermatevi qui.
1: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su sprite.it.
2: virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, speciale la prima estate. Sul nostro sito rivivi tutte le emozioni del primo weekend del Festival Versiliese. E ancora, News. It's got to be with you. In una video intervista esclusiva, Matt Bellamy parla del nuovo album della band, The Wow Signal. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
3: virginradio.it. Stay connected.
4: Su Virgin Radio, Virgin Motel. Da queste parti il buon rock rientra nel servizio. Virgin Motel.

parlano di luoghi da raggiungere, di posti visti di cui sentono già nostalgia. Si danno consigli di viaggio, si formano nuovi gruppi. Qualcuno sta già organizzando il rientro, altri fanno i conti con i soldi che gli sono rimasti in tasca per capire se possono prolungare il loro soggiorno. Io, con le orecchie tese, rubo un po' delle loro conversazioni e resto ad osservare le loro vite, senza che loro se ne accorgano, mentre la musica continua a scorrere al Virgin Motel.

Sono esausta, mi dice lasciandosi andare sul divano. È comprensibile. Ti sei fatta molte miglia per arrivare fin qui. Abbastanza, mi risponde adagiandosi in una posizione più comoda, ma non ho intenzione di andarmene a dormire. Beh, figurati io, mi verrebbe da replicare, vedendo le sue gambe lunghissime adagiate sulla seduta. Ci beviamo qualcosa, JJ? Cosa dovrei risponderle, secondo voi? Le faccio cenno di sì, poi mi alzo per andare a vedere cosa è rimasto nel frigo. Prevedo un lieto fine per stasera. Dal Virgin Motel è tutto. Quel che segue è giusto che resti tra noi. Buonanotte da Johnny J. Douglas.